Bring that beat back. One, two.

0: Proiezioni ad occhi aperti.
1: Ladra! Ladra!
2: Che c'è?
1: Abbiamo sbagliato trasmissione, non siamo su Ladri di Popcorn.
2: Oh no, vabbè, ma non ti preoccupare, adesso ci
1: inventiamo. Siamo in diretta nazionale, c'è Ponte Radio oggi. Ricapitoliamo, non è Ladri di Popcorn, non è Ladri di Popcorn.
3: Tutti i venerdì, dalle 13 alle 14.30, su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat, quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
4: Ponte Radio,
3: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

0: Buongiorno.
1: Pepigno, come andiamo?
0: Tutto bene, e voi?
2: Bene.
0: Questo è per voi.
2: Ah, grazie Pepigno.
1: Grazie.
0: È un pensiero.
1: È chorizo, giusto? Vuoi un caffè?
0: No, grazie, non ti disturbare, Olga.
1: Vado a metterlo su.
0: No, non ti disturbare, davvero.
1: Tu lo vuoi?
2: Sì, grazie, amore.
1: Grazie, Pepigno.
2: Per favore, non dirmelo un'altra volta.
0: Ma no, figurati, non dico niente. Non so neanche che stai facendo.
2: È che la terra deve riposare.
0: Ma qui potresti metterci il triplo di pomodori.
2: È la scienza della terra.
0: Vuoi dire l'essenza?
2: La scienza. Se leggessi di più, lo sapresti.
0: E se tu facessi più pratica, forse coltiveresti meglio la terra del tuo orto. Santo Dio, che spreco di orto.
3: E ben ritrovati e ben ritrovate a questa nuova puntata di Ponte Radio del 3 aprile.
4: Intanto un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che stanno, soprattutto a quelle che stanno ristrette e private della propria libertà personale, e chiediamo scusa sulla questione della sigla, che non siamo più quattro radio ma siamo ben sette. Le radio del Ponte Radio sono Radio Eustachio, Radio Blackout, Radio Onda Rossa, Radio Spore, Wombat, Neanderthal e Radio Quar. Ponte Radio è una trasmissione che va in onda ogni venerdì dall'1 alle 13, a turno la gestisce, la conduce una radio di queste sette sorelline, e il segnale va a segnali unificati su tutte e sette le radio.
3: E inoltre, per chi ascolta dalla zona di Verona, può ascoltare su in onde medie su 1359 come frequenza. Oggi sarà una puntata molto speciale di Ponte Radio qua nelle reti eustachiane, perché abbiamo deciso di provare a essere anche un po' più divertenti e non noiosi come al solito, e di impostare una puntata con un tema molto molto carico di cose da dire, che è la questione energetica, provare a impostarlo con il format di un programma che in questo momento è in pausa su Radio Eustachio, ma non nel cuore, che è Ladri di Popcorn. È un programma di cinema che prende in analisi un film, di solito ne racconta la trama tramite degli spezzoni, e tra uno spezzone e l'altro vaneggia su pippe filosofiche, sia che si riferiscono al linguaggio cinematografico, ma in realtà i film sono sempre una scusa per riuscire a parlare di qualcos'altro.
5: Spesso di cose anche molto complicate. E siamo molto molto molto felici di essere qui oggi, e siccome, vabbè, per chi non ci conosce, intanto andate a recuperare tutte le nostre bellissime puntate di Radio di Popcorn. Ma
3: momento marketing,
5: esatto, e noi di solito giochiamo molto con il montaggio, che è una delle cose che ci piace fare di più, e quindi siccome, diciamo, Ladri di Popcorn c'ha questa vena qui, oggi inizieremo da un articolo e non da un film, a cui arriveremo dopo. In particolare, oggi ci sembra che non sia possibile, che il momento attuale renda impossibile parlare di qualcos'altro che non sia la guerra. Ma abbiamo deciso ovviamente di andare a tirare fuori il nesso che la crisi geopolitica, sociale ed economica attuale ha, tutte le correlazioni che ha con il mercato energetico e con le risorse. Però abbiamo deciso di farlo, diciamo, prendendo una piega un po' particolare, e quindi proveremo a legare tutto questo attraverso e riflettendo criticamente su come stanno le fonti rinnovabili all'interno di questo quadro. Anche un po' per provare a non fermarci alla questione dei combustibili fossili, che è attualmente sul piatto, ma a capire quali fronti critici si apriranno e si stanno già aprendo. E quindi anche un tentativo per una volta di non inseguire l'attualità, ma di provare a lanciare lo sguardo un po' più avanti. Per farlo partiamo da questo bellissimo articolo che trovate sull'Internazionale della settimana scorsa, in cui Rebecca Solnit, che è una giornalista e una scrittrice americana, è stata molto brava nel mettere insieme, diciamo, il nesso che i fronti di guerra attuali hanno con le questioni energetiche, e lo ha fatto in una maniera che ci piace tanto, perché è partita dall'indagare anche gli immaginari che ci portiamo dietro, in cui viviamo in questo momento, e lo fa non a caso, come proviamo a fare anche noi a Ladri di Popcorn, a partire da un film. Vi leggo quindi un paio di cose che dice sull'analisi della sagra di Mad Max, che secondo lei è molto in grado di esprimere non solo come i combustibili fossili siano intimamente legati alla guerra, ma anche come i meccanismi di questi due processi siano assolutamente simbiotici, e scrive: la cosa che la saga di Mad Max, cominciata solo 6 anni dopo la crisi petrolifera del 73, coglie giustamente è che i combustibili fossili, con la loro distribuzione estremamente disomogenea nel territorio, sembrano essere sempre scarsi e sono sempre oggetti di una lotta violenta. Per controllarli si combattono guerre, e in ogni fase, dall'estrazione al raffinamento fino al trasporto e all'utilizzo, sono devastanti sul piano ambientale. Le comunità povere, indigene e non bianche sono sempre le più colpite. In secondo luogo, possiamo considerare la crisi climatica come una guerra che stiamo combattendo contro la natura, una violenza degli umani contro l'ecosistema. In questo, secondo me, nel chiarire estremamente bene questo punto, Solnit analizza ovviamente la questione come quello che sta succedendo attualmente in Iran vada inserito, non può essere compreso se non viene inserito in un quadro di lotte delle potenze per il controllo dei pozzi petroliferi, ma allo stesso tempo mette sul piatto, giustamente, ed è questo il collegamento che abbiamo trovato più interessante, come stanno le nuove energie e le fonti rinnovabili all'interno di questo quadro, chiamando infatti il nome dell'articolo Nuove energie per la pace, e ponendo su all'attenzione il fatto che è un momento in cui forse più che in altri diviene chiaro che il piano che si apre riguardante al controllo dell'eolico, del solare e così via, sono uno dei campi critici che ci si apre davanti. Tuttavia, ed è questo il punto su cui, diciamo, noi oggi apriamo questa puntata e le rispondiamo con un altro film che vi proporremo a breve, c'è solo un punto su cui, insomma, troviamo questo articolo da discutere, cioè a un certo punto Solnit scrive: l'energia rinnovabile è anche energia decentralizzata, che non può essere monopolizzata da cartelli multinazionali, perché il sole, il vento, il calore geotermico, i corsi d'acqua sono distribuiti su tutta la superficie terrestre. Riteniamo che questo punto di come si articolerà il controllo e se davvero vincerà la decentralizzazione o la centralizzazione sia assolutamente centrale, e quindi rispondiamo con un film che ha posto questo problema al centro della propria narrazione.
3: Ed ecco quindi la prima parte che vi abbiamo fatto sentire, in cui c'è un dialogo su come, sull'attesa per lavorare la terra, sulla lentezza forse anche, sul riposo, e è uno spezzone tratto da un film che si chiama Asbestas, la terra della discordia. È del 2022, quindi abbastanza recente, di un regista iberico che si chiama Rodrigo Sorogoyen, spero di averlo pronunciato bene, è ambientato in Galizia, è stato presentato a Cannes e ha vinto anche 9 premi Goya. Specifica fa che quando è stato presentato a Cannes l'attenzione del pubblico a quanto pare era molto presente, perché è un thriller comunque che ha tanta suspense come base del film. Il film parla di una vicenda una coppia che si trasferisce in questo paesino della Galizia, dalla Francia, si trasferisce per avvicinarsi alla vita contadina, cercare di aprire un'attività agricola, e si scontra con le posizioni dei pochi abitanti rimasti in questo paesino, che sono stati ammaliati dalla proposta di un'azienda che offre loro dei soldi per far sì fondamentalmente che il paesino venga distrutto per montare delle pale eoliche nel sito. Questa coppia invece si oppone alle pale eoliche e quindi si scontra con la mentalità degli abitanti del paesino. È interessante che questo film in realtà si rifà ad una vicenda realmente accaduta nel 2010 a Santo Alla, in cui in questo paesino rimasero due famiglie che si scontrarono proprio per una firma sull'eolico e andrà a finire male la vicenda. Presenterei un attimo i personaggi. Ci sono Olga e Antoine, che sono la coppia francese trasferitasi nel paesino della Galizia, e gli altri due protagonisti sono due fratelli, Xan e Laurent, Lorraine, forse si pronuncia in spagnolo, che sono i due più autoctoni e contrari alla presenza di questa coppia di francesi.
5: Da subito capiamo anche che ci sono anche delle disparità di classe abbastanza marcate, nel senso che si capisce che questa coppia di francesi in realtà sono due ex professori che alla fine della loro vita hanno deciso di trasferirsi in campagna e a vivere in questa vallata, e dall'altra parte invece ci sono due fratelli che, nati e cresciuti coltivando la terra e allevando il bestiame, e quindi c'è anche questo piano, diciamo, di disparità che viene presentato sia per come diciamo parlano proprio le parole che scelgono, ma anche per una certa, diciamo, caratterizzazione fisica dei personaggi. Da un lato abbiamo la coppia di fratelli con delle volti scavati dal sole, dalla fatica, e molto magri. Dall'altro lato invece abbiamo questa coppia che viene rappresentata spesso che o coltiva la terra o legge, che ha tutto anche un ritmo della vita, che dà molto più spazio ai momenti di ozio, di andare a fare il bagno nelle fonti che ci sono in questa vallata, decisamente diciamo, vengono presentati come più emotivamente connessi l'uno con l'altro.
4: Sì, sono anche momenti di contemplazione della natura, passeggiate, anche silenzi.
3: Infatti il tipo di regia ben mostra questa dicotomia, sia nel fatto che spesso viene rappresentato il gruppo contro i singoli, e quindi il fatto che sono loro i nemici da combattere, le due persone resistenti all'eolico, e anche tramite la regia vediamo l'alternarsi di momenti di riflessioni con la camera che riprende dei paesaggi molto aperti, molto rilassanti, che si trasformano spesso in momenti con una musica molto da sospendere, critica, con questi boschi molto fitti che fanno paura, inquietano, e quindi è molto bella anche l'utilizzo della camera in questo senso. Direi facciamo partire un altro spezzone che
4: abbiamo anche accennato all'eolico poco prima magari di far partire il pezzo. Perché? Perché c'è questa compagnia norvegese nel film che sta comprando terre, sta facendo delle offerte agli abitanti del posto per impiantare delle pale.
5: Esatto, e siamo adesso in questa scena che sentirete, siamo nella, diciamo, bar, è eccessivo, nella bettola di paese, perché è giusto anche restituire quella che è l'ambientazione, dove ci sono tutte le figure maschili del paese che giocano a domino e discutono.
6: Oggi non puoi tirarti indietro, eh?
7: Non so se ce la fa, è ubriaco.
8: Sbronzo marcio.
7: Basta che non distrugge la macchina. Già gli hanno tolto la patente una volta. Quando è finito dentro al fosso.
6: Francese!
8: Che vuole?
6: Non darci le spalle, francesino. Vieni a giocare con noi. Una partita a domino, ci manca uno. Che cazzo, hai paura? Non devi avere paura. Vieni qui, mischiati con noi paesani. Vieni qui, vieni qui. Ci tengo, francesino. Ecco, bravo. Così mi piace, sì, signore. Lì vicino a me. A forza di guardarci avrai imparato, giusto? Scrivi il suo nome. Puoi segnarlo come Tonito il Conquistatore. dove arriva lui conquista. Lo sapevi che i francesi secoli fa sono venuti a conquistarci?
7: Ma come sono venuti? Se ne sono andati?
6: Vennero a conquistarci perché pensavano che noi eravamo degli idioti di merda. Napoleone ha proprio detto così. Sono degli idioti di merda. Idioti di merda. Lo pensate ancora, francese? Il doppio sei. Pensate ancora che siamo idioti di merda?
2: Non posso rispondere per tutti i francesi.
6: No?
2: No.
6: Non è uno degli argomenti centrali di discussione nel conclave annuale di tutti i francesi il 14 luglio? Non t'avevo mai visto i denti. Sai che hai dei bei denti, come le tessere del domino.
7: Pensavamo che magari non ce li avevi.
6: Guarda, facciamo una cosa, francesino. Facciamo una scommessa io e te. Se vinci questa partita ti finisco io le case, tutte quelle che stai sistemando. Le faccio bene, come in televisione. Come si chiama quel programma? Allora...
7: Quale?
6: Cazzo, il programma, quello delle case.
7: Ah, ristruttura tutto.
9: Sì, quello, certo, lo vedo spesso.
6: Lo conosci, ristruttura tutto? Sono dei matti, sì, sono tre vichinghi che comprano una baracca, una che non ci andresti neanche a cacare. E in 4 e 4/8, in 10 minuti, lo trasformano in un palazzo bizantino. Quello che vuoi fare tu con il paese, conquistarlo e trasformarlo in un villaggio vacanze per turisti e turisti.
2: No, non è per i turisti. È per la gente di qui.
6: Tocca a te. Mi devi dire una cosa. In questi progetti urbanistici che ti sei sognato, non ti sei accorto che siamo di troppo noi altri? Non ci hai pensato che quando tutta quella gente verrà a vivere qui, attirata dalla tua lattuga ecologica e dall'aria pura e da quella puttana troia di madre natura che ci ha messo tutti al mondo, e vedrà le brutte facce che abbiamo io e Loren, se ne tornerà smadonnando al suo paese di origine. Tu dovevi firmare per le paleoliche, visto che sei un ecologista militante. Andare a fare il tuo resorto da un'altra parte, dove ci sono tipi meno brutti, invece di metterti a rimbambire la gente con quella tua parlantina da... con la parlantina da professore che ti ritrovi e che ci fa tanto rodere il culo, francese. E in quel modo noi ci sistemavamo con i soldi che ci davano quelli delle paleoliche.
10: Sean,
6: dimmi, Brescia, dimmi.
10: Se non ho firmato è perché non volevo. Abbi rispetto.
6: Guarda che io ti rispetto, amico mio. Certo, tu non hai firmato, ma è diverso, Brescia.
10: E perché?
6: Vedi, per tantissime ragioni, però principalmente per due. Perché tu sei nato qui e qui forse morirai. Questa
2: non
6: è
2: puoi
6: la
2: saperla,
6: prima. E la seconda, se mi permettono di finire il discorso, con te, Brescia. A differenza che con altri si può parlare e ragionare.
5: Come avete capito, la situazione è molto polarizzata. Ci sono da una parte quello che parla è il maggiore dei due fratelli, che tra di loro hanno anche questo rapporto molto di squilibrio di potere. C'è uno dei due che è questo che non smette di parlare, e vi assicuro che non smette di parlare un attimo per tutto il film, che è molto violento sia nei modi di parlare che di esprimersi, nei gesti che fa, e dall'altra parte questo fratello, che voi ovviamente non lo potete vedere ma è seduto dall'altro lato del tavolo, che invece ha tutto questo atteggiamento viscidamente servile nei confronti del fratello maggiore. E insomma, quindi ci sono loro che dicono, ma all'inizio, come avete sentito, lo accusano al francese che è arrivato di voler arrivare, e lui sta mettendo gratuitamente a posto tutte le case abbandonate del quartiere e del paesino, e il primo pensiero è lo sta facendo perché li vuole mettere a profitto e vuole far diventare questo paese un resort.
3: In realtà lui vuole ripopolarlo per far sì che il posto in cui vanno a vivere possa riavere delle scuole, della gente che ci abita, e quindi dice la gente non viene incentivata dal fatto di avere solo ruderi da da ristrutturare, quindi vuole preparare un paese a rinascere, diciamo.
5: Esatto, e anche a non dover stare al ricatto di questa azienda eolica che, come avete sentito, diciamo gli spagnoli di questo paese in Galizia gli dicono: perché non hai firmato tu, francese, che non sei neanche nato qui? Noi con quei soldi avremmo potuto smettere di lavorare la terra. E quindi lui si capisce che ha questo progetto un po' di creare un'alternativa per questo paese, per sottrarsi al ricatto di questo capitale privato che vuole comprare il territorio. Dall'altra parte è interessante, secondo me, anche per quello che dicevamo prima, che vedete che si polarizza la discussione tra una natura che per i nati contadini è lavoro, è durezza, è fatica, e non vedo l'ora, la possibilità di vendere la terra al parco ecologico è la liberazione dalla schiavitù del lavoro della terra.
3: E non capisco perché una persona debba fare gratuitamente della fatica ad aggiustare delle altre case con l'obiettivo di ripopolare un posto che si è spopolato proprio per la troppa fatica.
5: Esatto.
3: Quindi vediamo sia questo conflitto e sia il conflitto culturale geopolitico della diffidenza verso un popolo che appunto i galiziani vivono come colonialista, che è quello francese, quindi capiamo all'inizio del dialogo a cosa si riferisce.
5: Esatto, perché sotto c'è anche questo, diciamo, memoria della conquista della Francia, e quindi lui, che è francese, osa venire a dire ai locali che cosa devono fare della propria terra di nuovo. E però è interessante un po' questo impostare subito la discussione a più livelli con una logica della colonia e della conquista, la terra come sito, come proprio entità che non può essere gestita con nessun'altra logica che non sia quella
3: della produttività
5: e della conquista,
3: della conquista.
5: Esatto. E diciamo anche questo film, che espone un sacco di complessità, perché da un certo punto di vista non ci vogliono fare, non lo so, una miniera di carbone, ci vogliono costruire un parco eolico, e quindi gli dice anche, lo prende in giro, gli dice: tu che sei tutto ecologista, perché non hai firmato per fare il parco eolico? E diciamo, su questa questione di come poi, quando le rinnovabili si riterritorializzano, seguendo sempre la stessa logica dell'estrazione del valore dalla terra, vanno a riprodurre quegli stessi conflitti che ci sono già stati sui combustibili fossili. E un altro film che ho visto recentemente e che invito tutti ad andare a vedere, perché è in grado di mettere molto in chiaro come stanno insieme tutte queste cose, si chiama The Cost of Growth, è uscito da poco. È fatto anche da due ragazze, diciamo, diventate grandi, di quei Fridays for Future di anni fa, che proprio a partire anche da un'autocritica di quel movimento ecologista lì, si interessano e vanno ad affrontare in Europa com'è che si è passato dalla politica europea del New Green Deal a il Rearm Europe. E quindi questo film è molto utile per riuscire a capire come anche la questione delle energie rinnovabili, essendo portata avanti con la stessa logica di prima, va sui territori a riprodurre le stesse disparità. E nel campo mappa tante realtà, le miniere di litio in Serbia, c'è dentro anche la questione della GKN in Italia, ma da questo punto di vista, diciamo, questi casi critici di complessità che loro pongono in questo film, viene raccontata la storia della popolazione dei Sami, che sono gli indigeni della Norvegia, le popolazioni autoctone della Norvegia, che ovviamente hanno, diciamo, mostrano molto bene. In questo film ci sono due ragazze di questa popolazione che sono molto brave nel far capire le contraddizioni, perché attualmente la Norvegia ha costruito questo enorme parco eolico che si chiama Fosenvind, la mia pronuncia norvegese è quella che è, ma si chiama così, di cui è stato realizzato il primo pezzo enorme, che è stato inaugurato nel 2016 a Fosen, e ovviamente è stato costruito espropriando i terreni già assolutamente che vengono da anni, centinaia di anni di soprusi e genocidio dei Sami, questo parco eolico è ovviamente stato costruito nel loro territorio, in particolare in un terreno che mi ha molto colpito, è molto sacro per questa popolazione perché è dove le renne vanno a partorire. E siccome non
3: uccide la nascita praticamente.
5: Esatto, e siccome le turbine fanno troppo rumore, le renne hanno smesso di andare a riprodursi in questa zona e insomma così. Ma la cosa che ho trovato estremamente interessante è che hanno coniato questo termine che è colonialismo verde proprio per tentare di tirare fuori, di trovare delle nuove parole per far vedere come gli assetti del New Green Deal portati avanti con la stessa logica di estrazione di profitto da parte di grandi aziende che tra parentesi sono a partecipazione per la maggior parte di capitali statali della Norvegia e della banca svizzera, hanno portato avanti un lunghissimo processo di mobilitazione contro questo campo eolico che diciamo è iniziato nel 2016. C'è stata di nuovo la stessa contraddizione che c'è in questo film, perché gli osservatori, i giornalisti, quando ha cominciato tutto il movimento ecologista norvegese, che è molto sviluppato tra le altre in Norvegia, ad andare a protestare contro questo campo eolico, ovviamente mi sono guardata un po' di rassegna stampa, la domanda era: ma come? Gli ecologisti contro il campo eolico? E hanno portato insomma un lunghissimo processo di occupazioni del Ministero del Petrolio da parte dei Sami, che nel 2021 hanno visto riconosciuto dalla Corte Suprema il loro diritto a quelle terre, e quindi è stato detto all'industria di distruggere il campo eolico, che ovviamente non viene, è ancora lì, funziona. E è molto bello, c'è stato un grandissimo campo di mobilitazione nel 2023 e tuttora questa popolazione va ogni giorno a segnare sulle pale eoliche quanti giorni stanno passando dell'occupazione del loro territorio. Quindi anche per dire come in Europa già si sta realizzando questa transizione verso l'ecologico che diciamo ripropone la stessa identica logica.
3: E tra l'altro lo vediamo anche nelle offerte economiche che vengono fatte per questa finta transizione. Un esempio che mi viene molto palpabile, che ho vissuto, ho notato in prima persona, è stato i prezzi che offrono per i terreni, per vendere i terreni per convertirli da agricoli a zona di installazione per i pannelli solari. Per esempio nel Veronese, la bassa Veronese, quindi la pianura padana, si presta tantissimo chiaramente a questo cambio di utilizzo, e girando per la bassa noti questi cartelli di aziende private che offrono 100.000 euro per 100 metri qua, per un ettaro, scusatemi, di terra agricola, quindi che vale meno di questo, per essere venduta per impiantazione di pannelli solari. Il tutto non certo, neanche con la certezza che vengano effettivamente poi fatti, perché come sappiamo la politica del Green Deal prevede anche che tua azienda acquisisci punti, diciamo punti green, nel momento in cui hai territori di proprietà che sono volti all'utilizzo, all'impiantazione di sistemi per energie rinnovabili. Quindi a volte manco vengono creati, vengono solo comprati scrivendo che questo è l'obiettivo, ma semplicemente sono una medaglietta in più per creare una vision dell'azienda e per avere agevolazioni, ecco incentivi. E questa cosa è veramente allettante, perché i territori a cui lo propongo sono già magari impoveriti, sono già stanchi di lavorare la terra, ed è proprio quello che succede anche in questo film. Ricordiamo per l'ultima volta il titolo del documentario a cui ti riferisci, questo qua,
5: The Cost of Growth,
3: e si trova anche
5: su OpenDB,
3: si dà un'offerta alla produzione che comunque insomma, fa anche piacere pensare che dei movimenti ecologisti in questo momento stiano rivalutando che il problema non è solo ecologico, ma è capitalista, e quindi anche Greta sta crescendo, ecco.
4: E ricordiamo intanto, prima di proseguire con il film, che chi vuole magari provare a dare il proprio contributo o scriverci durante la puntata può farlo via mail all'indirizzo eustachio@posta.indivia.net.
3: Andiamo con lo secondo spezzone del film, terzo anzi.
5: Avete sentito che mentre erano nella bettola c'è stata un'altra persona che ha detto: anche io non ho firmato per il parco eolico. Ecco, questo personaggio è questo pastore, uno dei più anziani del gruppo, che infatti, come vedete, zittisce immediatamente tutti, e gli viene risposto: vabbè, ma tu abiti qui da sempre, sei nato qui, lo puoi fare. E c'è una bellissima conversazione anche su questa, perché poi questo film è molto capace di porre una complessità, cioè dietro a questa questione del parco eolico, come si fa a criticare le rinnovabili tenendo aperte le contraddizioni che ci sono, ma senza sembrare delle persone che, diciamo, non sono consapevoli che è ovvio che quel passaggio lì è importante e dovrà essere fatto, ma c'è un po' questa difficoltà nel dire non può essere secondo la logica della vendita al grande capitale privato.
4: Sì, oltretutto con l'escamotage anche della lingua, che la coppia che arriva è francese, non condivide la lingua del posto, quindi ha difficoltà a esprimersi, che è proprio sostanzialmente quello che è, fa difficoltà a esprimere una certa posizione anche politica, magari non troppo definita, però sensazioni e cose, e soprattutto il fatto che quello che abbiamo sentito prima di dialogo, il francese è stato molto, chiamavamolo francese, Antoine, è stato molto in silenzio, è intervenuto solo un paio di volte, dove la cosa lo stringeva tanto, quando gli si diceva che le case erano per i turisti, e in un altro pezzo che...
5: Quando dice io non ho firmato perché...
4: Esatto, perché è casa mia. È pochissima espressività rispetto a questo, cioè non articola come l'altro... ragioni e motivazioni. Questo
3: non avviene mai durante il film una vera e propria spiegazione del perché lui si oppone all'eolico, la lascia molto ad intendere.
5: E secondo me questa incomunicabilità che noi abbiamo avuto anche nel preparare questa puntata, perché siamo consapevoli che è un terreno... Io ho guardato il film insieme a mia madre, lo dico, e mia madre, la sua risposta, che è una risposta che ho anch'io dentro, è stato: vabbè, ma come facciamo? Noi ci dobbiamo distaccare dal petrolio.
3: Proveremo più avanti a darvi la nostra risposta a questa cosa.
5: Comunque adesso vi mandiamo quest'altro pezzettino in cui c'è un dialogo tra Antoine e questo pastore, che sono gli unici due della comunità che dicono di no, e subito dopo un dialogo che Antoine ha con sua moglie, che vi sottolineiamo è in francese, forniremo una traduzione appena dopo, ma appunto per questo, diciamo, sfondo di difficoltà di parlare che questo film si porta dietro, è anche nella scelta del fatto che non è tutto doppiato, le parti in francese sono state lasciate tali, e anche a noi sembrava giusto, diciamo, mettere in questa puntata una difficoltà di comprensione.
3: Sì.

0: Dai!
1: Brescia, quanta gente ci viveva qui prima?
0: Molta. C'erano anche i bambini.
1: Quando avremo ristrutturato le case, la gente tornerà.
0: Se lo dici tu.
1: Qui si sta bene. A mia figlia piace venire con mio nipote.
0: Mio nipote non ci viene mai. A lui piacevano i mulini. Ma ora la gente pensa solo ai soldi. Solo ai soldi.
1: Sì, esatto. Ma qui ci sono anche i soldi. Se si lavora bene ce ne sono tanti.
0: La terra ti chiede molto. Ti può consumare. Sì, lo vedrai.
1: Quanto ci mette una capra a dare un buon formaggio?
0: Se vuoi un buon formaggio, devi prendere le pecore. Le pecore sono più grandi, danno più latte.
2: Oh, 100 mètres.
3: Ouais, bah, évidemment qu'on va 100 mètres. Mais à quel prix? Travaillons comme des chiens en claquant toutes nos économies. Puis on va 100 mètres, mais jusqu'à quand? C'est quoi le coup d'après? Tu sais très bien qu'ils vont pas s'arrêter. Ils sont ingérables.
2: On se défendra.
3: On n'est pas venu pour faire la guerre.

0: 잠깐만.
1: Ils ont rien d'autre. Puis surtout, ils ont rien à perdre.
0: C'est pour ça qu'on a besoin de la caméra.
1: Tu sais très bien ce que j'en pense.
0: Je sais pas quoi faire d'autre. Je sais que ça te fait peur, mais il n'y a pas d'autre solution, tu sais. Pour la justice, on a besoin.
1: Non, ça n'existe pas, il n'y a pas d'autre solution. Arrête avec ça. Il y a d'autres solutions, il y a toujours d'autres solutions. Allora?
2: Come avete sentito, appunto, c'è questo primo dialogo in cui il pastore anche giustamente, perché diciamo, Antoine pecca un po' su, per lui ovviamente che ha fatto per tutta la vita un'altra cosa, è la realizzazione di un sogno, dire che bello, finalmente vivo in campagna, coltivo la terra, però perché ha potuto fare altro. E diciamo il pastore, per quanto sia d'accordo con lui, lo riporta un po' alla realtà di dire guarda che per queste persone non è la via di fuga dalla città, dalla difficoltà di altri tipi di vita, che comunque voglio dire, non è che non ci sono, guarda che per queste persone la terra significa difficoltà e sofferenza, tu devi capire che non tutti ci muoviamo nello stesso tipo di situazione. Quindi lui torna a casa. Sono a letto, vedete anche che bisbigliano, è molto bello. Gran parte delle parti in francese sono molto emotive e molto sussurrate, perché c'è questo, diciamo, anche tensione tra questi uomini che urlano tra di loro e si rivolgono l'uno all'altro in maniera estremamente urlata, violenta, brutale, e questi parti in francese che sono quasi sempre sussurrate, che è tutto il campo dell'emotività dentro questa coppia.
3: E proprio la questione delle voci è importante perché la rabbia viene espressa dagli autoctoni urlando, però chiedono di non urlare e ci siamo dimenticati di dire che questo film inizia con una scena molto forte in cui vengono domati dei cavalli e vengono domati togliendogli la voce, quindi si capisce uccidendoli per strangolamento e quindi. Per questa cosa del francese silenziato, come quasi che non si possa parlare ad alta voce della lingua dei sentimenti o della lingua che è dello straniero anche in questo caso, vedremo anche dopo che il tentativo è quello di zittire i tentativi di dire qualcosa di
4: Sì, esatto, perché i
3: opposto.
4: cavalli comunque vengono domati con questa tecnica qua, piuttosto che uccisi. Essere uccisi è il loro aspetto selvaggio, il loro carattere, magari.
3: E in questo momento nel film sta succedendo che la guerra ai due protagonisti, Olga e Antoine, si sta facendo sempre più forte, nel senso che non solo con le parole, ma anche con forti dispetti vengono esortati a lasciare la loro casa. E quindi si intensifica la faida, si intensifica il loro isolamento e ci tengo a precisare che tutti i vari dispetti, chiamiamoli dispetti, sabotaggi, direi, di
2: Gli
3: questa
2: avvelenano il
3: coppia,
2: pozzo col piombo, per dire i
3: e
2: livelli.
3: hanno raccolto distrutto, loro fanno mercato e non il raccolto distrutto per un anno, la faida appunto si accentua e il regista è stato molto fedele alla vicenda da cui ha preso spunto, quella vera, quella del 2010 a Santo Alla, compreso nella narrazione dei tipi di sabotaggi che gli vengono fatti a questa coppia.
2: Sì, e come vedete in questo, adesso era in francese molto stretto e molto sussurrato, però c'è un passaggio perché moglie e marito non sono del tutto d'accordo su come andrebbe gestito questo conflitto. Il marito è, e si vede benissimo per l'escalation, cioè questo film è un thriller proprio perché tu senti che questo conflitto tra questa famiglia, queste due famiglie si fa sempre più soffocante, sempre più intenso, sempre più inevitabile. E il marito le risponde, lei gli dice io sono preoccupata e lui gli risponde non ti preoccupare, ci difenderemo. E lei gli risponde questa frase che secondo me è forse il cuore del film, dove lei gli dice io però non ero venuta qui per fare la guerra. E gli dice anche: smettila di dire che sono inevitabili
3: Che
2: queste
3: è l'unica
2: cose.
3: soluzione,
2: Esatto.
3: è quella di rispondere con altra violenza. E aggiungerei anche che appunto si ripropone quindi il conflitto del grande nel piccolo e nello stesso piccolo viene riprodotta l'omertà con cui si fanno queste cose, perché il paese stesso, sbirri compresi, lasciano fare perché questi due fratelli mettono in atto la volontà del paese contro di
4: Sì, perché
3: loro.
4: tutto sommato parlano di qualcosa di molto più grande del loro singolo pensiero.
3: E alla fine dice anche come biasimarli, effettivamente, questi hanno vissuto là tutto il tempo, cioè dalla nascita, però mi torna, cioè, mi torna il modo in cui il film racconta questa cosa il pastore dice, racconta la fatica del lavorare la terra. È evidente ed è una generazione. La sua generazione successiva, che è quella di Olga e Antoine, è quella che si distacca dalla metropoli, metropoli in cui il contadino ha deciso di, cioè, il mondo contadino ha deciso di abbandonare la terra per lavori più semplici, lavori nella metropoli. E ritorna la generazione a pensare che forse è più fatta per lavorare per i tempi della terra. Ci ritorna e si scontra col fatto che da principio il contadino ha rifiutato un
2: I problemi
3: tempo.
2: sono rimasti gli stessi.
3: E siamo rimasti gli stessi e si ricontinua a tornare alla terra.
4: Noi sono 50 minuti che parliamo, vi lasceremo uno stacchetto musicale
2: Sì, c'è cioè il fine primo tempo classico di Radio di Popcorn. Andate a prendere i popcorn, a bere, non lo so, una tisana.
3: È l'ora del bianchetto, in
4: e
3: realtà.
4: ci risentiamo dopo il pezzo.

0: E le 13:57 siete su Ponte Radio a conduzione di Radio Stachi, una piccola radio comunitaria di Verona. E stiamo ascoltando, si può dire, e analizzando il film Asbestas, per chi
1: La
0: si
1: terra della
0: fosse
1: discordia.
0: sintonizzato in questo momento, e mandiamo il prossimo spezzone da commentare.
2: Buono il caffè. Tra di noi ci possiamo capire. Questa gente di montagna ha dei lati positivi, ma altri meno, l'avrà visto. Bisogna fare in fretta, sennò quelli delle eoliche cambieranno paese. E per la gente di qui sarebbe un'occasione persa.
3: Andranno in un altro paese.

0: Sì, lo hanno comunicato ai miei avvocati.
1: E dove?
0: Dovunque ci sia abbastanza vento.
1: C'è un documento.
0: Qui non ho niente, ma glieli mando i documenti.
1: Mi piacerebbe vederli.
0: Sì, le mando tutto, figurarsi che ci vuole. Detto tra noi, i due che hanno votato no li conosco. Siete stati voi a convincerli. Ma non è gente di qui. Uno ci viene a lavorare i suoi campi e l'altro solo d'estate. Gli si parla, gli si spiega bene la situazione. È ora o mai più. Può darsi che mi sbagli. Ma mettiamo che non mi sbaglio. Allora sarebbero 8 sì e 1. 8, Antoine. So che a voi non importa dei soldi, ma qui c'è gente che di terra ne ha moltissima. Eppure se la passa male, dovete capirlo.
2: Per noi i soldi hanno importanza, come per tutti.
0: Come per tutti, no. So che state ristrutturando le case gratis.
1: Non sono nostre, non possiamo guadagnarci sopra.
0: Ma ci impiegate tempo, materiali, attrezzi. Questo vale tanti soldi.
1: Per noi, a dire il vero, no.
0: Date importanza ad altro, come me, è evidente. Ma per la gente di qua è un altro discorso. Non ha viaggiato, studiato, non ha fatto tante cose. Noi altri ne abbiamo fatte. Ho le mie lavanderie che vanno a meraviglia.
1: Ah.
0: Ho la mia casa, come voi. È così. È un bel progetto, sì, ma chi può voler venire a vivere qui? Se fossero agriturismi, ma delle case. Nessuno vuole rimanere qui e chi rimane muore.
2: Noi ci siamo venuti.
0: Pensateci, perché tutti quei soldi
1: non sono tanti. Vogliono pagare la terra meno di quello che vale.
0: I soldi sono sempre soldi. Li prendete e proseguite col vostro progetto da un'altra parte. La Galizia è grande e qui a questa gente gli cambia la vita.
1: Gli cambia la vita.
0: Pensateci.
1: Ci penseremo.
0: Siete partiti col piede sbagliato. Qui la gente è semplice, di montagna. Il che è un bene, ma anche un male, l'avete visto.
2: È la seconda volta che lo dice.
1: È una minaccia?
0: Io non minaccio nessuno. Soltanto penso che bisogna stare attenti.
2: Incredibile.
0: Cioè, vedete, io penso ai miei figli. Che cosa gli voglio lasciare? Una vita più facile o più difficile? Voi avete una figlia, esatto?
1: Sì.
0: Beh, questo pezzo di monte è un problema per tutti. Mi promettete di pensarci?
2: Le abbiamo già detto di sì.
0: Molto bene, allora vi ringrazio per il vostro tempo e per il caffè. Io scappo, torno alle mie lavanderie. Di sicuro mi avranno già chiamato 100 volte. Comunque è stato un piacere conoscervi. E quindi Antoine ci penserà.
3: Beh, ricapitoliamo un attimo cosa sta succedendo. Il pastore, che abbiamo sentito nel dialogo precedente, era l'unico altro voto sfavorevole all'eolico. È morto, e questo che sentiamo invece parlare in maniera molto aziendale è il nipote, che ha ereditato il terreno del nonno. Dunque, i voti positivi per l'eolico rimangono tutti, tranne quello di Olga e Antoine. Dice già tutto in sé questo dialogo su le aziende esterne che vengono a speculare in territori che non conoscono.
4: Tra le altre, posso aggiungere un appunto che mi sono resa conto, perché poi la cosa bella dei film è che anche poi, appunto, guardarlo tutto intero, noi abbiamo selezionato dei pezzi che non vi fanno capire quanto è veramente angosciante questo film, perché abbiamo isolato solo delle parti, mentre in realtà la parte più di suspense è delegata anche a delle parti non parlate, tantissimo
3: molte,
4: all'audio.
3: Sì.
4: Però rivedendolo così, che è la cosa secondo me molto bella che si può fare tagliando a pezzi le cose, è che di nuovo la conversazione avviene, tra virgolette, tra cittadini, nel senso che lui di nuovo è quello che non abita lì, che viene e va a parlare con questi che si sono appena trasferiti a vivere lì, e si parla tra cittadini, tanto che lui continua a dirgli: noi non siamo come loro, parliamoci tra di noi che ci capiamo, eccetera eccetera eccetera. Però c'è molto questo lavoro tra delle forze esterne, che sono l'azienda che arriva e ti vuole comprare i terreni, i cittadini francesi che vengono a vivere qui e decidono di fare
3: l'ignoranti il biologico, contadini di cui però il voto ti serve.
4: Esatto, c'è un po' anche questo, secondo me, diciamo, sfondo tra un mondo contadino che è comunque fatica ad uscire da una forma che sia di, cosa di cui parlare, non soggetto che parla, se non in una forma che sono i due fratelli che la sposta sul piano comunque della violenza interna, cioè è proprio un film sulla difficoltà di parlare di queste sì. cose.
3: E appunto qua parla a livello imprenditoriale di quello che è destinato per di ciò che è destinato per quella terra. Volevamo fare un piccolo racconto di ciò che succede qua nel territorio veronese della nostra azienda norvegese, che anzi non è la crasi fra due aziende, cioè AGSM e AIM. Questo gruppo è l'azienda che fornisce l'energia al comune di Verona e al comune di Vicenza, perché anni fa ci fu la fusione fra i due gruppi, AGSM veronese, AIM vicentino, e ci fu la fusione, sempre nell'ottica di diventare più grandi. È un'azienda comunale, in cui i maggiori azionisti sono i due sindaci delle rispettive città. Prima di raccontarvi che cosa fa GSM AIM sul territorio, vi diciamo che da quest'anno, anzi proprio da questi mesi, l'azienda ha un nuovo nome che si chiama MAGIS, è un acronimo di GSM AIM. Perché questa ribrandizzazione? Stanno puntando moltissimo sul raccontare che la GSM AIM è diventata MAGIS, lo vedi dai cartelloni pubblicitari, autobus e quant'altro, e dici vabbè, ma cosa mai ci sarà nel cambio di nome di una cosa che già funzionava in crasi fra due aziende? Fondamentalmente quello che vogliono fare è tutta una ribrandizzazione volta all'energia rinnovabile, quindi questa transizione dell'azienda che ha l'obiettivo di diventare una delle prime come forniture elettriche ed energetiche in Italia, quindi essere competitiva con la 2A, per esempio, che è un'altra grande azienda.
5: Sì, che inoltre non aveva tante alternative, perché appunto la 2A è... come un'altra che ora di Roma che ora non ricordo, impongono un po' questa cosa, nel senso che acquisterebbero loro impianti e tutto se non ci fosse competizione su questa cosa qua, quindi è proprio un incastro.
3: Quindi è proprio, cioè esatto, è un incastro quasi inevitabile per sopravvivere, nel senso per sopravvivere
5: per
3: loro, nel senso di MAGIS sta a indicare in latino di più, quindi che vogliono fare di più. E che cosa vuol dire fare di più per loro? Allora, innanzitutto vorrei citare un po' di impianti che AGSM AIM ha nel territorio veronese, ma non solo. Dal 2006 inizia con la centrale eolica di Monte Vitalba. Nel 2009 centrale eolica di Casoni di Romagna. Partono dai 6 MW la prima, 13 MW la seconda, 20 MW per quella del 2012 di Riparbella. Attenzione, finora non siamo ancora in Veneto. 2012 impianto eolico del Carpinaccio, 2013 impianto eolico di Rivoli Veronese, 2018 impianto eolico di Affi. È evidente che l'obiettivo è quello di... qual è? Quello di aumentare lo sfruttamento del territorio per le rinnovabili. Certo, perché l'unico modo in cui tua azienda puoi pensare di sopravvivere a questo mondo è grazie alla decarbonizzazione, e fin qua potrebbe anche avere un senso, se non fosse che vai a usurpare e a utilizzare il territorio nello stesso modo in cui lo si è distrutto per l'estrazione dei carburanti fossili.
4: Sì, e accentrando di nuovo il potere e comunque l'estrazione di profitto, perché poi dietro questi non è che, cioè, così, perché vogliamo i pannelli solari, comunque è tutto un discorso che ha a che fare su come si produce profitto da questo cambiamento, e si va verso di nuovo una logica di centralizzazione attorno a delle grandi aziende che usano i territori in maniera estrattiva, di nuovo.
3: Infatti, un dato a caso è che l'impianto, i due più... più grandi sono quelli della zona di Rivoli Veronese e di Affi. Affi, tra l'altro, è l'ultimo. Che non a caso le macchine, le pale, sono state costruite dall'azienda Parolini SPA per l'impianto eolico di Rivoli Veronesi. Che vai a vedere che cosa fa questo Parolini. Fa macchine per l'estrazione di inerti e per cave di marmo. Quindi il nesso ce lo date voi, ce lo servite su un piatto d'argento. È molto interessante perché ho cercato di capire, purtroppo senza andare in loco, ma tramite una banale ricerca, se nella costruzione di questi impianti nel Veronese, quindi in particolare quello di Rivoli e di Affi, e anche quello del Montepecora, che non penso sia di AGSM, del 2008, è nella zona di Badia Calavena, ho cercato di capire come la popolazione locale ha preso la costruzione di questi e non ho trovato nessun, diciamo, nessuna protesta o tentativo di dissuadere queste aziende. Anzi, purtroppo, in realtà sono stati trasformati in percorsi turistici e cicloturistici. E dici, ma come, cioè, com'è possibile che dei posti, tra l'altro, anche molto belli, siano anche riusciti a sfruttare il fatto di avere delle pale eoliche come punto turistico?
4: Che tra le altre è la grande punto che mette sul piatto anche questo film, che la c'entra anche quella, devo dire, il fatto che le due cose siano estremamente, diciamo, interconnesse, che sono i due modi più attuali in cui, diciamo, estrarre profitto dai territori.
3: Esatto. C'è stata una piccola, sull'ultima, quella di Affi, c'è stata una piccola obiezione di Legambiente che ha sottolineato la portata dell'impianto e ha proposto dei miglioramenti per salvaguardare il più possibile il paesaggio, dicendo che lì crescevano le orchidee selvatiche ed è un'area di notevole pregio naturalistico, e che quindi invita AGSM a disboscare piuttosto che toccare questi prati. Grazie Legambiente, grazie soprattutto perché ci mostri quanto sia in realtà ambigua la tua ecologicità, soprattutto per il fatto che, per esempio, su quella del Mugello sei stata proprio tu Legambiente a firmare, cioè ad essere d'accordo con l'impianto eolico nel Mugello, pensandolo come anche un punto turistico importante.

0: E stavo dicendo appunto che Legambiente fu una di quelle che fu favorevole alla costruzione dell'impianto nel Mugello, ma che a quanto pare è stata l'unica ad aver detto qualcosa che non gli andava bene. A GSM, anzi scusate, Magis, tra l'altro dice che i suoi obiettivi aziendali sono riassumibili in 3 punti: la sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale e la sensibilità sociale. Ora mi chiedo, quale sensibilità sociale possa avere un'azienda che dice di essere interessata al territorio e a chi abita il territorio, mentre va a occupare e a sfruttare delle terre che manco sono delle zone che conosce. Quindi tu come puoi andare in Mugello a pensare di conoscere il bisogno o le caratteristiche di quella terra, creando un impianto che tra l'altro fa anche pensare a tutta questa dislocazione, no, dell'energia? A chi serve l'energia prodotta, nel Mugello? Qua parlano per l'impianto di AFI, molto carino questo dato, scusate se ci metto un attimo a cercarlo, perché promettono fondamentalmente dell'energia che producono il 10% nel caso di AFI è destinata
1: Alle popolazioni
0: all'utilizzo dei
1: locali.
0: cittadini e tutto il resto dove finisce. Proprio per parlare del gruppo Magis, volevamo soffermarci un attimino sul Mugello, perché invece, fortunatamente, mentre qua viene trasformato in zona turistica i siti eolici, fortunatamente invece in Mugello sono nati molti comitati che si opponevano all'eolico. C'è un bell'articolo che non vi leggeremo tutto, ma di cui vi racconterò qualcosa, che è uscito sull'ultimo Nunatak, credo. Si chiama Crinali Ribelli, Disarmiamo l'eolico in Mugello, e parla diciamo, del progetto in sé in Mugello. Ora, le 7 pale eoliche sono alte 170 metri e hanno colate di migliaia di tonnellate per il cemento per i basamenti, che ne conseguono prosciugamenti di fonte d'acqua e distruzione delle falde. Inoltre, ci ricorda che una delle prime cose che devi pensare quando costruisci un impianto è che devi portarcele le cose. E quindi la prima cosa che fai per modificare un territorio è quella di costruire delle infrastrutture, delle strade per portare questi enormi oggetti
1: Loco.
0: in loco. E inoltre un'altra cosa su cui mi ha fatto ragionare è che per realizzare tutto il cemento che serve per le basi di queste pale eoliche, non puoi portare tutte quelle betoniere in delle strade che ancora stanno venendo costruite, e quindi perché non destinare una parte del bosco a vasca cementificatrice per le basi? E ricordiamo che il Mugello è una terra iperfranosa, noi non la conosciamo chiaramente come chi la abita, però è una terra iperfranosa con dei grandi problemi anche di alluvioni, e quindi credo che nessuno avrebbe dato il permesso, se non grazie a qualche aiutino, per costruire delle cose che distruggono e privatizzano le falde acquifere. Curioso è che il sì per questo progetto è arrivato proprio durante il Covid nel 2020 ed è passato in sordina per tutti gli abitanti dei posti. Un'altra cosa molto carina che emerge da
2: Ha
0: questo.
2: provato anche a mettersi diciamo così, di mezzo anche la sovrintendenza toscana, cosa che
0: Facendo ricorsi al
2: facendo ricorsi e così, ma
0: TAR, sì.
2: non c'è stato verso, cosa che comunque, cioè, facesse almeno la sovrintendenza qua, probabilmente non avremmo la Valpolicella che abbiamo.
0: Esatto, per esempio, ricordiamo una vecchia puntata sulla Valpolicella. E un'altra cosa molto interessante che riporta questo articolo del numero 76 di Nunetak è il fatto che quando ormai si costruiscono delle strade, soprattutto in luoghi, diciamo, destinati allo sfruttamento, come può essere Mugello, come può essere Affi e la Val d'Adige e Rivoli, che secondo che secondo il gruppo Magis è meglio costruire da quelle parti perché ormai sono territori già sacrificati dai poli logistici e dai centri commerciali. È il fatto che ogni volta che si costruisce una strada, si pensa anche che quella strada possa essere utilizzata con altri obiettivi. E ritorna qua lo stato di guerra, e che nel momento in cui avremo bisogno di strade grandi nelle montagne, in cui non devono passare solo i mezzi dei cittadini, li avremo già costruiti. Non è un caso se poi le scuole assomigliano a dei poli logistici, le miniere assomigliano a dei punti di ritrovo per dei carri armati, e quindi è tutto visto in funzione di un utilizzo civile e
1: Il
0: militare, e
1: famoso
0: così
1: dual use.
0: viene riorganizzato lo spazio. Vi consiglio di leggerlo, questo articolo di Nunatak, ma anche, molto più divertente, un'intervista che viene fatta a Marco Giusti, direttore di ingegneria e ricerca di AGSM AIM. Viene fatta una piccola intervista in cui gli chiedono di raccontare cosa è successo, perché hanno sabotato, perché ci sono stati dei sabotaggi in Mugello. E questo industriale racconta che già nel 2022-2023 avevano subito dei dispetti. Per esempio, era stato sabotato il sistema di sicurezza delle macchine, di diverse macchine da cantiere, e piantati dei chiodi sugli alberi per dar fastidio ai boscaioli di cantiere, sostiene lui. E dice anche che i montanari ricorrono spesso alla violenza per sabotare. Finisce poi per raccontare l'episodio di inizio luglio, in cui sono stati sabotati diversi mezzi, e in poco più di mezz'ora sono stati forati tutti i serbatoi dei mezzi di cantiere e sono stati riempiti di sassi. E in mezz'ora 12 mezzi sono diventati inutilizzabili, senza parlare di tutti i cavi rotti, e il tizio sostiene di avere di dover rientrare di 1 milione di euro di danni. Grazie per chi si è sacrificato, e inoltre ricorda anche il legame di amicizia che ha AGSM AIM con Legambiente e WWF, che sostengono a pieno la transizione eolica del Mugello. Fa molto ridere tutto ciò.
2: Oltretutto, dopo questo evento qua, che è una notizia di qualche mese fa, AGSM AIM ha acquistato 4 nuovi parchi eolici in Puglia, con una forma un po' strana in realtà. Questi parchi eolici sono costruiti dall'AREN, che è un'azienda di Ravenna, e sembrerebbe proprio che, insomma, acquista terreni, costruisce parchi per poi, in maniera dinamica, venderli, ad aziende come AGSM, AIM. Su questo la questione è molto recente, abbiamo poche informazioni, però è in questo modo che, si sta muovendo e stanno aumentando i parchi eolici, che è tra l'altro già un problema sentito in Puglia da diversi anni, come sappiamo essere in Sardegna.
0: E ultima cosa, sempre per rendere giustizia alla descrizione di questo gruppo aziendale, che poi ti chiedi anche com'è possibile che delle aziende comunali possano andare a investire in territori così lontani. Una delle cose più potenti che sta avvenendo in Mugello è quella della privatizzazione dell'acqua. Vengono, al di là delle autorizzazioni che non vengono date, una delle autorizzazioni che non viene data e che fa passare in sordina tante cose è quella di chiudere, tombare delle sorgenti. Quindi la gente si ritrova senza acqua, senza sapere il perché, non ci sono dati sulla quantità di acqua, per esempio, che servirà per produrre il cemento nel bosco. Ricordiamo che l'acqua è il nuovo petrolio, sarà la motivazione di tutte le guerre. Da qui in avanti il famoso oro blu, che serve sia per le industrie che per i data center. E nell'articolo di Nunatak ci ricorda anche una un grande torto che, fatto ai Mapuche, che come nel caso dei Mugelli vengono spostate le sorgenti, viene deviato un intero fiume di un villaggio Mapuche per alimentare una centrale idroelettrica dell'Enel. Quindi anche lontano succedono le stesse cose del vicino.
3: Quindi, quando arrivai qui, ogni tanto bevevamo insieme e tu mi chiedevi sempre che cosa c'ero venuto a fare. Ancora non parlavo bene la tua lingua e così non potevo spiegarmi.
4: Sì, infatti mi ricordo che non capivo un cazzo.
3: Io ho viaggiato in un sacco di posti. Mi divertivo. Una notte ero talmente sbronzo, mi sono dovuto fermare. Mi sono sdraiato. Ho guardato il cielo pieno di stelle. Quando mi sono svegliato, ero qui, in questa valle. Per tutta la vita ho ripensato a quella sera. Mi dicevo, quando sarò vecchio andrò a vivere lì. E sarò libero.
4: Volevi essere libero proprio qui, eh? È una storia. Una bella storia.
3: Credi che questo posto per me sia un capriccio? No, Sean, questo posto per me è tutto. È il mio progetto di vita. Mio e di mia moglie.
4: No, no, io non penso che sia così.
3: Cosa pensi?
4: Non ti piacerà.
3: Dillo.
4: Io penso che non è giusto che il tuo voto deve valere come il mio perché non sei di qui, sei di fuori, sei francese.
3: Veramente.
4: E non è giusto non perché. Non perché sei straniero alla fine, no. Non parliamo di questo. Non è giusto perché è 2 anni che stai qui a giocare al contadino. Io sono qui da 52 anni, lui da 45. Mia madre da 73. E ci siamo rotti i coglioni di essere dei poveracci, ma guarda, il peggio non è questo. Il peggio è che non lo sapevamo che eravamo dei poveracci finché non sono arrivati quelli delle pale eoliche a sventolarci tutti quei soldi in faccia. E adesso ogni volta che mi alzo, alle 5 di mattina, con un dopo sbornia della Madonna, è la schiena che mi fa un male cane, mi ricordo di te. E allora comincia un altro bellissimo giorno.

0: Che ci faresti con i soldi dell'eolico? Ci hai pensato?
1: Certo che ci ho pensato.
0: Che ci faresti?
1: Ti importa qualche cosa?
0: Mi importa, sì. Per favore.
1: Un taxi, Aurensa.
0: Un taxi?
1: Un taxi, mezza giornata lo vedo io. E l'altra mezza mio fratello.
0: E tua madre?
1: Mia madre sta a casa. Senza lavorare, ha già fatto abbastanza.
0: A casa tua?
1: A casa mia, da me.
0: Tu pensi che i soldi delle eoliche ti possano bastare per il taxi e tutto il resto?
1: Già, perché tu lo sai.
0: No, non lo so, te lo sto chiedendo. Ti sei informato?
1: Mi arrangerò, come ho fatto per tutta la vita.
0: Sì, hai ragione. Però hai 50 anni. Non hai studiato.
1: Stai dicendo che sono coglione?
0: No, no. Anzi, io credo che tu sia una persona...
1: Quei quattrini erano miei di diritto. Quei soldi mi spettavano di diritto, cazzo. E tu ti sei messo in mezzo tra me e i miei soldi. È chiaro? No. Questa è casa mia. Questa è casa mia.
0: Sì.
1: Cazzo, mi è rimasto impresso perché l'hai detto come se fossi l'unico che ci tiene. Non è così, compare. Questa qua è anche casa nostra. Da molto prima che arrivaste voi altri due, attento. Attento.
0: Se veramente tutto quello che volete è che ce ne andiamo da qui. Mia moglie e io, va bene. Ce ne andiamo. È giusto.
1: Io dico che è giusto.
0: Sì, è giusto. Ma c'è un problema. È che tu ci hai avvelenato il raccolto. Mia moglie e io siamo rimasti senza niente. Quello era il lavoro di un anno. Guardami in faccia e prova a dirmi che non sei stato tu. Provaci.
1: Ti stai vendicando? È la tua vendetta.
0: Cerco di spiegarti che, anche se volessi andarmene, non potrei.
1: Ah.
0: Perché i soldi delle eoliche non sono sufficienti per ricominciare da zero. Ho cercato di dirtelo, ma tu non ascolti, Sean. Non ascolti niente che non sia quello che ti va di sentire.
1: Ascoltami tu, per un momento ho pensato che firmavi, prendevi le tue cose, alzavi il culo e ti levavi dai coglioni. È stato un momento così bello.
0: Quando mia moglie e io avremo il nuovo raccolto e quindi recupereremo quello che abbiamo perso, sono pronto a votare di nuovo. E se ancora saremo 8-1, ce ne andremo.
1: A quel punto la società sarà già andata da un'altra parte. Lo prenderemo in culo, francese.
0: Non mi fiderei di tutto quello che dice il tuo amico Raffaele.
1: Ci sarà un paese vicino che si arricchirà perché siamo dei subnormali che non hanno firmato. Siamo dei subnormali.
0: Non capisci un cazzo! Sono sempre gli stessi che si arricchiscono. E lo sai chi sono?
1: Non credere.
0: No? Sono dei norvegesi che col cazzo che vogliono le pale a casa loro. E così vengono a metterli qui, a casa tua, per 4 soldi.
1: Non devi gridare. Non devi gridare.
0: Ti dà fastidio se grido?
1: Sì, un po'.
2: E di nuovo il gridare. Ed è così che vuole tanto ammutolirlo, questo povero Antoine.
3: Sì, poi ovviamente... La sfida quando si fanno questi discorsi qui, adesso ovviamente abbiamo portato giustamente dei nodi critici, poi questo, secondo me questo film è molto delicato nel lasciare fuori le complessità, non dà risposta, è un casino, cioè anche perché il discorso è sempre lo stesso che abbiamo fatto all'inizio di questa puntata, una transizione ecologica è necessaria, i combustibili fossili oltre ad ammazzarci noi tutti quanti, il nostro ecosistema, producono guerre da centinaia di anni, quindi è ovvio che non c'è neanche la vecchia via su cui fare affidamento. L'unica cosa è che mi sembra che il valore di questo film è anche della possibilità forse di imparare ad analizzare criticamente, a parlare criticamente di cosa vorrà dire transizione ecologica, cioè come verrà fatta, da chi, per chi, negli interessi di chi, con il rischio altrimenti che, come questo film illustra in una maniera magistrale per me, la stessa logica di guerra che c'è al di sotto dei combustibili fossili, se viene portato avanti lo stesso tipo di meccanismo, semplicemente si sposterà e ritornerà in un'altra forma, nello stesso identico modo, soprattutto solamente con un'altra risorsa e un altro pozzo petrolifero, che, tra parentesi, qui dobbiamo dare ragione alla Solnit, è talmente diffuso che non possiamo neanche dire che sarà un problema tendenzialmente del Medio Oriente, ma è una cosa che sarà all'interno dei nostri territori, inteso nella forma più locale che possiamo immaginare. E di nuovo si, come dire, replicheranno questa transizione, il rischio è che avvenga nel solco delle stesse disuguaglianze di prima, come parlava il caso dei Sami, come parla questo caso qui, quindi replicando gli stessi assi di disuguaglianza di prima.
2: E replicando le stesse menzogne, come sottolinea qua nel dialogo, dicendo i soldi che ti daranno non ti bastano per sopravvivere dopo, come la menzogna del fatto che queste cose sono per i paesi in cui vengono installate, e in cui viene dato una piccolissima percentuale dell'energia che viene prodotta. Diciamo che è molto evidente, adesso vi raccontiamo un attimo come va a finire il film, è molto evidente però che la madre di tutti i conflitti sia il capitalismo rizomatico, e quindi non il problema non è la transizione, ma come viene fatta. Parleremo tra un attimo di quello che secondo noi è un po' il reale problema di tutto, cioè la privazione della sussistenza personale. Ma prima di questo vi diciamo che ora non metteremo più spezzoni del film, vi lasceremo a voi di guardare il resto del film. Non finisce bene, ve lo diciamo, perché tanto a noi ladre piace spoilerare.
3: È il nostro mestiere preferito.
2: Il nostro mestiere. Antoine viene eliminato soffocandolo, perché è la sua voce che è quella che dà fastidio. E se ci si rifà al titolo, Asbestas, come le bestie, e quindi uomini che abbracciano bestie, bestie che abbracciano uomini, uomini che diventano bestie e donne che diventano testimoni e martiri della violenza degli uomini. Questo lo dico perché il resto del film è molto interessante, perché la moglie di Antoine, nonostante l'omicidio, rimane nel paese, rimane a coltivare la terra, rimane a cercare da sola di sostenere la propria azienda agricola. E come spesso succede dopo i conflitti, le donne raccolgono e cercano di mandare avanti
3: i cocci
2: della violenza, purtroppo, spesso degli uomini.
3: Tra le altre è molto interessante perché questo che avete appena sentito è l'ultimo tentativo di confronto tra queste due famiglie. Appunto, Antoine verrà ammazzato, La situazione ha portato che non c'è nessun'altra, come diceva lui prima, sua moglie, è necessario. Però noi a questo punto siamo solo a metà del film, è molto interessante questa cosa, che non è che il film finisce così, ma c'è tutta una seconda metà di film che si sposta, anche con quello che diceva l'altra ladra, e incredibilmente finora i personaggi femminili ci sono, ma sono sullo sfondo, evocati, parlano pochissimo. E è molto interessante che quella che poteva essere una chiusura, quindi l'omicidio, in realtà apre a tutta una seconda parte che si muove su assi molto diversi e che è tutta incentrata su quei personaggi femminili che reagiscono alla logica di guerra che ormai si è consumata, e che c'è un bellissimo confronto tra la moglie di Antoine rimasta vedova e la madre che è stata nominata dei due fratelli, che lei va da lei, va e gli dice: lo sai che io manderò i tuoi figli in prigione perché hanno ammazzato mio marito, noi che cosa facciamo? E quindi prova,
2: noi che rimaniamo donne sole, cosa
3: esatto.
2: facciamo?
3: E prova ad aprire alla possibilità di una logica di confronto dentro una comunità che non rifiuti le contraddizioni, perché la moglie fin dall'inizio riconosce le ragioni dei fratelli in parte, sa che lì dietro c'è davvero una roba complicata e che non basta dire è sbagliato fare le paleoliche, hanno le loro ragioni i due fratelli. E la possibilità di gestire un confronto su un'altra dinamica, che sia quella di veramente noi che cosa facciamo.
2: E a questo punto, mi riferisco anche all'ultima cosa che hai detto, rimangono appunto le figure femminili nel film, entra un'altra figura femminile che è la figlia di Antoine e Olga, figlia ma, che è madre single e che in contrapposizione anche alla visione dei genitori è una madre single perché cerca di viaggiare, perché ha questo mito del continuare a voler esplorare il mondo, questo mito capitalista che ti dice che non hai tempo, che devi esplorare il mondo, che devi conoscere di più, contrapposta alla scelta dei genitori invece che decidono di andare in campagna e rallentare il tempo. E a questo punto noi ci siamo detti, ma qual è il vero problema della transizione energetica? Perché questi si oppongono all'eolico? Perché vengono sabotati gli impianti eolici? Perché il problema fondamentalmente è quello di impedire all'uomo di essere autosufficiente. E a questo punto volevamo prendere qualche pezzettino di lettura da un libricino uscito di recente che si chiama La sussistenza, una prospettiva ecofemminista. È una raccolta di brani di due scrittrici tedesche, Maria Mais e Veronica Bennold Thompson. È molto interessante il fatto che dice che il primo modo per soggiogare un popolo è quello di renderlo non autosufficiente. E quindi qua, eccola qua il nesso tra guerra e obbligo a piegare le popolazioni a una transizione energetica. Volevo leggere un piccolo passo dell'introduzione in cui dice: finché la Terra fu considerata viva e sensibile, ogni atto distruttivo contro di essa poteva essere condannato come violazione di un comportamento etico. Con la visione meccanicistica che trionfa nel corso del Seicento, le nuove immagini di padronanza e di dominio funzionano come sanzioni culturali a favore della spollinazione della natura. Ma quel processo storico chiamato accumulazione originaria del capitale, recinzione delle terre, distruzione dei beni comuni, violenza coloniale, esproprio del sapere medico popolare, caccia alle streghe e subordinazione delle donne, non è la nostra preistoria, bensì il nostro presente. La ferocia dell'accumulazione è più manifesta al sud e più occulta al nord. Centrale in questo occultamento è l'ideologia del progresso, dentro quella storia sotterranea delle idee e dei movimenti di emancipazione che si sono fatti stregare dalle sirene del progresso. Ne mettono in discussione, le due scrittrici ne mettono in discussione l'architrave, l'idea cioè che il regno della libertà sia possibile solo oltre il tessuto della necessità, che questo oltre venga garantito dallo sviluppo delle forze produttive, favorito dalla tecnologia o promesso dal transumanesimo. Procurarsi il cibo, stare al caldo, crescere i figli, curarsi, rigenerare i beni naturali da cui dipendiamo sono necessità che non si possono abolire. O le affrontiamo in modo reciproco, ecologico e non gerarchico, oppure continueremo ad addossare il loro carico su altri esseri umani, innanzitutto donne e popoli del sud, il cui sfruttamento è tutt'altro, è tutt'uno con la distruzione della natura. Contro ogni pretesa di neutralità e di immaterialità delle tecnoscienze, le due scrittrici ci ricordano che ogni macchinario tecnologico, e quello digitale ancora di più, possiamo aggiungere, incorpora sempre lavoro vivo e risorse naturali, per quanto questo processo possa essere allontanato alla nostra vista. Ivan Illich affermava già nel 1981 che la vera guerra condotta dal capitale non è quella contro i sindacati e le loro rivendicazioni salariali, bensì la guerra contro la sussistenza. Soltanto dopo che è stata distrutta la sua capacità di sopravvivenza, la gente diventa totalmente e incondizionatamente sottomessa al potere del capitale. Non si tratta di una guerra di colonizzazione del lavoro di sussistenza, ma anche di una guerra di colonizzazione del linguaggio, della cultura, del cibo, dell'educazione, del pensiero, delle immagini e dei simboli. Un unico lavoro, un unico linguaggio, un unico pensiero, una cultura mediatica, un'alimentazione standardizzata, una medicina professionalizzata, un'educazione istituzionale devono prendere il posto dei molteplici e diversi mezzi di sussistenza. Adottare una prospettiva di sussistenza vuol dire resistere all'uniformazione della cultura e mettere fine alla guerra contro la sussistenza. Trovo che questo opuscolo centri il punto della questione, per quanto di per sé parli più di resistenza contadina e di lavoro della terra, però il concetto di sussistenza energetica è proprio quello di cui siamo privati. Non, è proprio in base a questo anche il fatto che potersi mettere dei propri pannelli solari a casa, potersi mettere, ci sono gli impianti eolici di domotica, diciamo, in realtà non ti rende libero perché per il metodo attuale, se tu hai dei pannelli in casa, devi comunque essere iscritto al tuo servitore di zona e la tua energia viene comunque, in questo caso messa nel circuito Enel, il quale ti dà delle agevolazioni sulle bollette, ma tu non utilizzi direttamente la tua energia. E questo è un obiettivo palese e dichiarato, ed è proprio per questo che ci dobbiamo opporre all'abuso sul territorio con la finta menzogna delle energie green.
3: Pretendere un'altra logica.
2: C'è un altro piccolo punto, è l'ultimo che volevo leggervi di questo opuscolo che vi consiglio, e la prefazione è fatta dal collettivo Terra e Libertà Trentino, in cui dice: la sussistenza, infatti, traccia un parallelo fra violenza rivoluzionaria, logica di guerra e ruolo delle avanguardie politiche, fenomeni accomunati da una sorta di ossessione del maschile, a cui le ideatrici contrappongono l'erosione del sistema capitalista e colonialista attraverso la moltiplicazione degli esperimenti comunitari. A parte che in questo modo la concezione lineare evolutiva del tempo storico scaccia dalla porta attraverso la critica del progresso, rientra dalla finestra nel modo di intendere la temporalità della resistenza. Resta il fatto che senza rottura rivoluzionaria dello spazio-tempo tecno-capitalista e senza sabotaggio concreto dei suoi apparati di cattura, alle nostre latitudini la sussistenza rischia di assomigliare a un ecovillaggio circondato dalle nocività. Detto ciò, la critica delle concezioni dominanti di rivoluzioni e delle loro concrete realizzazioni storiche non può essere allontanata con il rovescio della mano, contrapponendo scolasticamente la visione anarchica a quella autoritaria, la visione federalista a quella statalista, quella comunalista a quella incentrata sulla pianificazione industriale. Pensare la libertà nei limiti della necessità, accettando fino in fondo la nostra condizione di creature mortali e terrestri, significa praticare la più paradossale, nel senso letterale, delle rivoluzioni. Una rivoluzione la cui violenza non sia volontà di potenza, bensì la distruzione del dominio, possibilità collettiva di lasciare la presa sulla natura, sugli animali, sulle piante, sulle donne, sui bambini, per riscoprire ciò che abbiamo dimenticato, un'attività umana in cooperazione con i nostri simili e con la materia vivente di cui siamo fatti.
4: E a proposito di dimenticanza, giusto per accennarlo così negli ultimi minuti in zona Cesarini, chiamiamola, abbiamo poca memoria anche su come siamo arrivati a questo punto. L'energia che ora chiamiamo rinnovabile, e ora andiamo a cercare il sole e il vento per questa, tempo fa andavamo a cercare petrolio, ma ancora prima andavamo a cercare acqua. Una delle prime dighe fatte in Italia non è da parte dello Stato e non è per i cittadini, è stata fatta a Gleno, provincia di Bergamo, per il signor Viganò, per la sua azienda tessile milanese. Questa diga è stata costruita dagli abitanti del posto che abitavano intorno alla zona dove doveva essere edificata, sono stati ammaliati dall'idea dell'offerta di lavoro, perché un paese comunque che versa nella povertà, scelta o non scelta, l'offerta di lavoro allettante con appunto un pagamento allettante ha portato tutta la zona a essere convinta che questa cosa era una cosa buona per il paese e si sono messi a costruirla. finché un anno dopo dalla realizzazione, vuoi per i materiali, vuoi per il progetto, vuoi per mille ragioni che la diga crollò e si portò via almeno uno interamente dei paesi che stavano sotto e che ospitavano gli operai che lavoravano a questa diga. È una storia del fine 800, inizio 900. Poi cambiano un po' le parole perché per far mandare giù alla gente bisogna dire che anche per loro, non è solo per le fabbriche, e quindi cominciano ad ampliare la cosa e a costruire diverse dighe e la cosa dell'acqua accompagna tutto il primo Novecento e noi qui in Veneto purtroppo portiamo memoria di Longarone. Longarone che è successo invece negli anni 60, ma è un progetto firmato a Salò da Mussolini e solo stato realizzato un po' più tardi per magagne tecniche. Magagne tecniche che in realtà erano tutte verità. Era difficile costruire una diga che non venisse, che non danneggiasse i monti in cui era pensata, perché la diga di Longarone è rimasta in piedi, ma è crollato il monte per cui ha fatto un'enorme onda d'urto che ha portato via il paese sotto, Longarone, appunto. È una cosa che è rimasta tanto nella memoria di chi abita queste terre. E questa forse magari è la parte più cruda, ma tutto quello che viene fatto per chi conosce Verona, prima che venisse costruito il canale Camuzzoni inizio Novecento, l'Adige era pieno di mulini e la forza dell'acqua era considerata solo motoria, non elettrica. E lì è stato fatto il salto. Il canale Camuzzoni non è servito a ridare forza motrice o energia alle segherie, ai mugnai e a tutto ciò che c'era sparso tra il centro e la periferia, insomma, lungo tutto il fiume, che era anche via di comunicazione. Il canale Camuzzoni ha ospitato le prime tre fabbriche di questa città, la Tübingen, Galta Rossa e le cartiere Fedrigoni. E l'energia serviva a questi grandi complessi
3: Entrambe
4: industriali,
3: fallite.
4: che ovviamente, essendo città, sì, sono tutte fallite ormai, sono 100 anni. La Tübingen è fallita 15 anni fa, in realtà ha tenuto botta anche tanto. Ma la questione è che tutta la ricerca di energia, guardando anche indietro, ormai di un secolo, è per l'industria, è per il profitto, è per il progresso di alcuni, non è per la vita delle comunità. E questa cosa qua è stata fatta in una certa forma nelle città e in un'altra forma nei paesini, e questo è un discorso che sta andando avanti. E lo portiamo avanti oggi con l'eolico, col fatto che questi parchi sono da costruire necessariamente per chi è in questa gara di profitto, e non vale nessun discorso che si metta di mezzo a questa direzione. Purtroppo poi si sono anche sviluppate le maniere discorsive di far mandare giù la pillola, quindi ci parlano di rinnovabili, ci parlano adesso parlano di togliere i combustibili fossili. 30 anni fa di certo era un po' più difficile parlare di questa cosa, però alla fine è perché hanno trovato una scusa per continuare a proseguire sul loro profitto. E questa cosa qua abbiamo poca memoria per continuare a ricordarcela e dobbiamo ripetercela un po' più spesso.
3: E come abbiamo poca memoria, come dici tu, la natura si ribella a questo, l'acqua distrugge le dighe e distrugge i paesi stessi. Ma c'è qualcuno che non si ricorda questa cosa, chiudiamo con un piccolo esempio positivo, perché il mondo, la natura si ribellerà a tutto questo e lo insegna anche alla TechPa, che è un'azienda specializzata in automatizzazione e robotica avanzata, fatalità. Che nella bassa veronese a Villa Fontana si è impiantata tre pale eoliche per essere autosufficiente. Ed è successo che il clima sta cambiando, i venti diventano forti. E un bel giorno, il 24 dicembre, queste pale eoliche sono impazzite per il troppo vento e hanno fatto fare boom a tutti i generatori. Quindi, boh, forse lo impariamo qualcosa, ma forse no.
5: Io chiuderei questa bellissima puntata di oggi ringraziando tutte le persone che ci hanno ascoltato e invitando, ovviamente, questa puntata era, diciamo, il nostro desiderio, la nostra volontà era quella di territorializzare innanzitutto questi processi e soprattutto accettare la sfida al fatto che
3: vanno tenuti tutti insieme e che può esistere una guerra ai combustibili fossili contro quella stessa guerra, può esistere una critica al mondo energetico che abbia il coraggio di lanciare il guanto della sfida anche a come funziona, a come sta funzionando la transizione ecologica e a porci la domanda di come la vogliamo fare andare
2: E la
3: avanti.
2: risposta è l'autodeterminazione dei popoli, finché non lasciano questa.
3: Invitiamo tutti e tutte, quindi, a pensare a come gestire all'interno delle proprie comunità queste complessità e per chiudere, riannodandoci dove avevamo iniziato, quindi la guerra che attualmente sta coinvolgendo l'Iran e il Libano, portata avanti da Israele e dagli Stati Uniti, rilanciamo una bellissima cosa che è stata pubblicata sulla radio sorella Radio Onda Rossa, che salutiamo e che spero rimanderemo anche sulla nostra a breve, un bellissimo opuscolo che si chiama Genocidio Made in Italy, dove trovate una cartografia di tutti i siti in Italia vicino a voi, divisi per regione, dove sono state mappate industrie italiane che stanno mandando armamenti, ma carburante, verso Israele, e invitiamo quindi tutte e tutti a sabotare l'esistente.

Sono stufo, un discorso intelligente di sti tempi è un UFO. Avete tutti in serbo queste vostre verità già pronte all'uso. E sarò sempre un passo avanti anche di corto muso. E questo nuovo pubblico si allarga, se un pezzo è conosciuto. Poi sente un disco vecchio e scrive, Willy mi hai deluso, vaffanculo. Io neanche l'ho capito quando ti sarei piaciuto.

0: chiamato tipo Timberland, divide timpera. Un'altra pillola, m'han detto pigliala, mentre sto vuoto si assottiglia. Vado in poltiglia, dentro una bottiglia, tipo Flebo. Scrivo mentre annego, perché ho ancora quel veleno. Anche se sembro più sereno, anche se faccio ste canzoni paracule, urlo di meno. Non è ancora il mio genere, scrivilo sulla lapide. Forme di vita intelligente, quasi tutte asintomatiche.
1: Qui ci troviamo ai piedi di un insediamento eolico. Guardate, da qui è ben visibile. Le pale sono state inserite nei giardini delle case di campagna. Siamo in Puglia, è qui che verranno realizzati 3 degli 8 impianti per rinnovabili sbloccati dal governo Draghi. Buona parte della Puglia è attraversata da insediamenti eolici, con una maggiore concentrazione sui Monti Dauni, nella provincia di Foggia. Qui invece siamo nel Salento.
2: Buongiorno signora, possiamo? Le hanno messo le pale?

0: si sente proprio il fruscio fortissimo.
1: A riaccendere il dibattito, il sottosegretario alla cultura Sgarbi, che intende bloccare gli impianti autorizzati dal governo Draghi.
2: Questa storia per cui il Sud debba diventare l'hub energetico.
1: Qui ci troviamo ai piedi di un insediamento eolico. Guardate, da qui è ben visibile, le pale sono state inserite nei giardini delle case di campagna.

0: E con questo pezzone dichiarerei finito questa puntata di Ponte Radio a cura di Radio Eustachio.
1: Salutiamo tutte le radio sorelle, Radio Spore, Radio Reandertal, Radio Blackout, Radio Onda Rossa,
0: Radio Quar,
2: Radio Wombat,
1: no, sì. Artri, e ci siamo, spero tutti.
2: E via. Un particolare saluto, come sempre, a chi è privato della propria libertà personale e riesce ad ascoltarci o sul segnale M o sull'FM delle radio sorelle.
0: Vi lasciamo con un...
2: E vi lasciamo con, sì, un altro piccolo ritaglio di alcune interviste qua e là di come sente l'arrivo delle paleoliche la gente.
1: Possiamo fare un appunto? Abbiamo tagliato male la clip prima, sgarbi.
2: Sì, nessuno lo voleva.
0: Per noi è sgarbato. Ciao a tutti!
2: Ciao!
1: Ciao a tutte!
3: Abbiamo conosciuto la storia di Pratobello e su questa cosa ci basiamo. Quindi che a forza sta gente, a forza sta spalla.
4: Dalla rivolta antimilitarista di Pratobello nel 69 a quella contro le paleoliche, Orgosolo diventa ancora una volta il simbolo della ribellione sarda, di quell'isola che vuole reagire all'assalto delle rinnovabili.
5: La Sardegna è una colonia, la fanno diventare colonia. E loro si arricchiscono.
6: Noi siamo un albergo. Non penso che vicino all'albergo possano permettere di fare una porcilaia, quella sarebbe un'opera.

0: Porcilaia.
1: Non abbiamo ancora capito come mai, dopo ogni 100 anni sembra che quasi la Sardegna sia abbonata ad una catastrofe.
2: I progetti eolici e fotovoltaici continuano ad arrivare. E sebbene in vista del 2030 alla Sardegna siano stati assegnati 6,2 gigawatt come obiettivo ecologico minimo, la realtà allarma. Ci sono richieste per quasi 60 gigawatt e oltre 800 impianti.
3: Ci rendiamo conto che ogni volta che sono venuti qua a fare qualcosa che scombussolava la nostra tradizione e la nostra cultura, ci siamo resi conto che poi alla fine hanno creato popoli di emigranti. Un sardo sta a casa se può continuare a fare agricoltura, se può continuare a fare allevamento.
2: Stava fotografando il paesaggio, ma sa che qui dovrebbero sistemare delle pale eoliche?
4: Questo secondo me non è la cosa più appropriata in queste zone.
2: Anche i turisti sostengono la protesta. A Orgosolo, in questa vallata, dovrebbero spuntare 11 pale eoliche enormi.
5: Praticamente qua, se il progetto venisse approvato, noi avremmo le espropri direttamente attuabili.
2: La moratoria della Regione Sardegna non vi soddisfa?
5: Bisogna tentare anche di trovare altre soluzioni. La moratoria ha un inizio e una fine.
6: Il nostro territorio vale più delle loro paleoli, di tutto quello che dicono. Daremo...
7: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Eccoci, eccoci, Radio Wombat, ci mettiamo in collegamento con gli studenti, le studentesse del Polo delle Scienze Sociali di Novoli che al D4 questa mattina hanno deciso di occupare la parte, insomma, del plesso e dell'università in solidarietà con Tiago e Saif, ovviamente per tutto quello che sta succedendo a bordo delle navi e delle barche della Global Sumud Flottiglia. A voi la parola, che stamattina avete fatto una conferenza stampa per dire insomma un po' quello che sta succedendo, quali sono i contenuti che vi portano a prendere nuovamente questa decisione di mobilitarvi attraverso l'occupazione dell'università o di una parte di questa, e insomma sappiamo che ci sono a bordo anche dei compagni, delle presenze, delle personalità, lo dico in questi termini, che fanno parte del movimento fiorentino. Sono persone a noi care, ovviamente non solo per loro, ci mancherebbe altro, ma assolutamente per tutta la situazione drammatica che stanno vivendo. E mi riferivo ovviamente ad Antonella Bundu e a Dario Salvetti di CKN. A voi la parola per raccontarci appunto le iniziative, come pensate di portarle avanti e nel contesto più generale delle mobilitazioni di questi giorni che hanno visto anche nuovamente l'urlo per Gaza.
1: Grazie Radio Wombat. Noi come SDS abbiamo deciso la scorsa notte di occupare il plesso D4 di Novoli. Ieri pomeriggio, nello stesso plesso, in aula 005, avevamo organizzato un evento in supporto e solidarietà, alla flottiglia, di cui uno dei relatori sarebbe dovuto essere proprio Tiago, insieme a Dario Salvetti, entrambi in collegamento dalla flottiglia, ma l'evento non si è potuto svolgere come avevamo inizialmente programmato per intercettazione della flottiglia tra il 29 e il 30 aprile, sempre in acque internazionali, questa volta in acque greche, sia per il rapimento di Tiago e di Saif e la loro incarcerazione, tuttora ancora in corso, completamente illegittima, in attesa, di un processo nei tribunali israeliani, processo anch'esso, privo di ogni legittimità, vista la cittadinanza brasiliana di Tiago, la cittadinanza spagnola di Saif, il quale in realtà rischia anche la pena di morte per le sue origini palestinesi, pena di morte recentemente approvata, e festeggiata dal governo israeliano. Oltre a questo, in generale la situazione nella striscia non sta cambiando, non è cambiata, se non per il silenzio internazionale che l'ha circondata, con la scusa della falsa tregua americana. I civili infatti continuano a morire, gli aiuti umanitari e i giornalisti continuano a essere bloccati, ospedali e ambulanze a essere bombardate e in generale il genocidio prosegue indisturbato nel silenzio. Per questo, ieri sera, è stato chiamato un urlo per Gaza in convergenza con il collettivo di fabbrica SCKN, che è riuscito a riempire le strade di Novoli e fino a Piazza Tanucci, nonostante il rischio pioggia. E per questo, questa notte abbiamo deciso di rimanere all'interno dell'università, un'università che comunque ancora rimane indecisa se rescindere o meno degli accordi con le università israeliane e con aziende complici del genocidio. La giornata di oggi qui nel plesso sarà quindi tematizzata, sarà una giornata rumorosa per continuare a farci sentire, continuare a farci vedere. Siamo qua infatti per ridare voce alla causa e alla questione palestinese e a cercare di spezzare questo silenzio. Continueremo ad esserci come studentesse e studenti in convergenza con tutte quelle lotte che si sono rifiutate di essere l'ennesimo ingranaggio all'interno di una macchina genocida. Ci saremo anche domani in piazza Santa Maria Novella, ricordiamo, alle 10 per il corteo e lo sciopero della scuola contro la distruzione pubblica. Continueremo a esserci in università, nelle manifestazioni, continueremo a non restare indifferenti, a non restare in silenzio e continueremo a insorgere. Grazie mille Radio Wombat per questo spazio, un saluto.
0: Grazie a te, grazie a tutte e a tutte voi. Benissimo, hai fatto perfettamente bene a rilanciare anche l'appuntamento di domani alle 10 a Santa Maria Novella per lo sciopero della scuola. Quindi Radio Wombat è stata con noi, una compagna di studenti di sinistra. Per tutte le altre iniziative cercate anche sui social e sulle loro pagine. A presto.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
2: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatte beve.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
8: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
8: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
9: No, no,
7: no,
9: no,
7: no,
9: no, no, no.
8: Il vero sballo è dire no.

0: Andiamo, torniamo indietro, su Belli, su!
1: Copritevi la bocca! Assassino!
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca! Ci vorrebbe una bella lettera ai giornali!
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali!
0: Chi ha il fazzoletto? Se lo metta sulla bocca!
1: Dovreste andare là e buttare una bomba!
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi!
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora!
0: Io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi!
1: Ma prendi a schiaffi quelle che le fabbricano le armi! E il cemento! E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore! L'aria pura!
0: Inquinatori! Sfruttatori!
1: Quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida!
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe!
0: Egoisti!
1: Ricchi!
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi! Capitalisti! Ineducati!
1: Buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?

È naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura. Una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato. O smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula. L'esistenza di mondi virtuali, come riposare su

un parcheggio, una pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è: noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o d'oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia.

segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

guardo Beatomè sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

stendo, li conto, son sei, poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio!
4: Grigliottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
5: Ed eccoci alla puntata 191 di Radio Contado, nonché la numero 13 della nostra nuova bellissima rubrica griottosa. Ma che succede oggi? Oggi concludiamo l'intervista a Teodoro Summa, pubblicata sulla Nave dei Folli, che ringraziamo, e quindi continuiamo a parlare dell'opuscolo Il Sahara Lento dell'Ambiente Svenduto, a cura del coordinamento interprovinciale.

tutela dei territori. Vi consigliamo quindi di ascoltare la prima parte dell'intervista che troverete nel podcast di Radio Contado, nella puntata 189, nonché Griottosa 12. Si parla quindi sempre di Salento, si parla di olivi, ma non solo. E quindi ascoltatevi l'ultima parte di questa intervista. Buon ascolto!

va ora in onda la seconda e ultima parte dell'intervista con Teodoro Summa di Maruggio, provincia di Taranto, sulla questione spinosa del disseccamento degli ulivi che, secondo la versione ufficiale, sarebbe causata da un batterio, la Xylella fastidiosa, che si sarebbe trasformato in agente patogeno veicolato dall'animaletto sputacchina, che avrebbe contagiato il Salento per poi diffondersi sempre più a nord, giungendo a colpire, a quanto pare, anche altre specie oltre all'olivo. Buon viaggio sulla carovana della nave dei folli nell'attraversamento del Sahara lento. Buon ascolto.

0: Agricoltura in allarme.
1: Focolai di Xylella.
2: Batterio killer degli ulivi. Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza chemicoteri. Espianto immediato delle piante infette.
3: Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio.
2: Scoperta di un nuovo focolaio.
3: Altri 100 ulivi infetti.
4: Intervento drastico.
3: Il focolaio più esteso al di fuori del Salento. Stessa tipologia del batterio sotto specie Pauca, la più grave riscontrata finora.
5: Tesi antiscientifiche e complottiste.
6: Tesi antiscientifiche e complottiste.
7: Tesi antiscientifiche e complottiste. Tesi antiscientifiche e complottiste.
2: Batterio killer degli ulivi.
1: Focolai di Xylella.
2: Intervento drastico. Agricoltura in allarme.
7: Batterio killer degli ulivi. Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza. Scoperta di un nuovo focolaio.
6: Tesi antiscientifiche e complottiste.
7: Agricoltura in allarme.
1: Focolai di Xylella.
7: Batterio killer degli ulivi.
1: Intervento drastico.
7: Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza.
6: Xylella torna a fare paura.
3: Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio.
1: Focolai di Xylella.
7: Agricoltura in allarme.
6: Batterio killer degli ulivi.
3: Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio.
7: Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza.
8: L'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di ulivo, poco importa, era la pianta la fastidiosa, non il batterio.
9: L'ultimo accertato è un olivo infetto a Bitonto, alle porte di Bari. Caso isolato, rassicurano dalla regione, ma la Xylella torna a fare paura agli agricoltori, o forse non ha mai smesso.
10: Anche se in maniera più rallentata rispetto al passato, si registrano contagi anche verso il nord della Puglia, non solo in provincia di Bari, ma anche a Cagnano Varano in provincia di Foggia. Bisogna applicare i protocolli della scienza, bisogna applicare le norme comunitarie, bisogna eradicare le piante ritrovate infette nel più breve tempo possibile, bisogna effettuare le buone pratiche, e le buone pratiche agricole non le devono effettuare solo gli agricoltori, ma anche gli enti pubblici, proprietari di strade e di canali di ferrovia. Riconversione e rigenerazione di tutta la provincia di Brindisi, delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, che ormai sono zone infette. Dimentichiamo che, almeno dalle carte che abbiamo letto in questi anni, l'arrivo della Xylella è stato determinato da una pianta di caffè giunta dal Costa Rica.
9: Si entra nel vivo delle azioni di contenimento contro la Xylella fastidiosa. La Regione Puglia ha dato il via agli interventi di rimozione dei mandorli in stato di abbandono o collocati ai margini dei fondi agricoli, quando si trovano entro un raggio di 14 metri dalle zone ufficialmente delimitate come infette. Le operazioni interessano centinaia di proprietari già individuati attraverso il lavoro di ricognizione dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale. Alla base della decisione ci sono dati scientifici aggiornati. Nei territori di Trigiano, Bari, Catusso e Noi Cattaro, la presenza di alberi non curati rappresenta un potenziale focolaio. Intervenire con rigore, con tempestività sulla rimozione dei serbatoi di infezione, fa sapere l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, è un atto di responsabilità verso i produttori.
11: Ulivi infetti improvvisamente rifioriti, in grado di produrre nuovamente olive e olio di buona qualità. E quanto successo nelle campagne tra Galatone e Collepasso in Salento? La notizia di pochi giorni fa ha suscitato nuove speranze sul fronte della lotta alla Xylella. C'è chi ha parlato di miracolo e di una natura in grado di curarsi da sola, ma non è così. Cosa sta succedendo?
12: Vabbè, intanto chiariamo una cosa: il quadro generale dell'olivicoltura salentina è e rimane gravemente compromesso, e sicuramente nessuna pianta, nessun olivo si è risanato dalla Xylella, ma restano tutti infetti.
11: Quindi non si può parlare di una guarigione improvvisa?
12: No, guarigione assolutamente no, tra l'altro non è niente di nuovo, è un fenomeno che già stiamo osservando da qualche anno.
11: I motivi di questa parziale ripresa sono diversi. Si è passati da una fase acuta a una fase cronica della malattia causata dalla variante di Xylella pauca. Gli ulivi nella zona infetta si sono notevolmente ridotti. Si è ridotta anche la sputacchina, insetto vettore del batterio, grazie all'applicazione delle pratiche di contrasto della malattia. Ed ecco che alcuni alberi più giovani fanno registrare una rifioritura.
12: Sì, perché questo, diciamo, probabilmente è un fenomeno anche ciclico, per cui non dobbiamo sorprenderci che noi assisteremo ad anni di parziale ripresa seguiti da anni di recrudescenza. In certe situazioni sembrano crearsi le possibilità di convivenza per piante di valore affettivo, di interesse paesaggistico e quant'altro, però se parliamo di un'olivicoltura competitiva, qual è un'altra cosa?
11: Da qui l'invito degli esperti alla cautela per evitare di dare nuova linfa a tesi antiscientifiche e complottiste che attribuiscono la diffusione della Xylella a fantomatiche potenze straniere.
12: Creare un clima di ottimismo, di liberi tutti, potrebbe pericolosamente far abbassare la guardia e ricreare le condizioni per una grave recrudescenza dell'epidemia.
9: Tesi antiscientifiche e complottiste.
7: Tesi antiscientifiche e complottiste.
6: Tesi antiscientifiche e complottiste.
7: Tesi antiscientifiche e complottiste.
6: Tesi antiscientifiche e complottiste.
8: L'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di ulivo. Poco importa. Era la pianta la fastidiosa, non il batterio.

nonostante ci siano letterature, ci sono stati ricorsi, ci sono stati tutto quanto, i primi espianti ufficiali dal piano di emergenza, quindi dal commissariamento, sono stati fatti a Doria, un paese in provincia di Brindisi, proprio al confine con il Tarantino, e nel 2015. Lì c'eravamo un po' tutti quanti, anche noi, voglio dire, e il protocollo emergenziale completo contemplava che gli alberi dovevano essere sradicati anche di ceppaglie e poi arse, il periodo delle streghe, sembra il periodo delle streghe. In realtà questi non avevano manco i mezzi per estrarre le ceppaglie, perché l'arifa aveva soltanto le motoseghe. E allora l'ARIF con le motoseghe tagliava praticamente i tronchi alla base, i carabinieri bloccavano le strade provinciali per non farci arrivare, ma bloccavano anche tutti quelli che si volevano abbracciare agli alberi, eccetera, quindi c'era la repressione più incredibile, e furono abbattuti parecchi alberi, è stato il 2015.

un passaggio anche in un libretto che insomma ha un aspetto anche un po' toccante, perché poi tutto l'Ambaradan è finito nella stessa giornata.

0: fu descritto all'interno delle cefali di vino che fanno sempre Creta, no? Tutti gli alberi nostri secolari, millenari, si aprono, si fanno. E più di qualcuno aveva messo appunto delle candele, dei lumini, no? Per cui si faceva sto corteo in mezzo a queste cefaie che durante la sera poi con tutte queste candele sembrava di stare proprio in un cimitero, voglio dire, no? Anche se poi a distanza di qualche giorno è stato un bellissimo corteo, una bella manifestazione, non so, però poi successivamente, ecco, perché se non si parte anche dal concetto, sto saltando un po' da pari in frasca, però appunto non so dei riferimenti. Questo è un punto di vista anche del protocollo emergenziale, hanno detto tutto il desseccamento è iniziato dall'estremo Salento, verso il Leccese. Quella è la zona di infezione, non se ne frega più niente ormai, è tutta morta. Poi hanno diviso praticamente tutto il Salento in varie fasce in cui praticamente poi loro dovevano cercare di frenare questo batterio. E quindi si parla di zone focolaio, di zone tampone, zone cuscinetto. Per cui la regolamentazione era diversa tra la zona di infezione, va bene, e la zona che era tampone. Nella zona di infezione gli alberi venivano abbandonati, anzi addirittura sono stati bruciati gli alberi, quindi lì non facevano espianto perché ormai è tutto condannato. Invece nella fascia che doveva essere appunto, no, quella tra quella cosiddetta infettiva e quella completamente sana, lì venivano praticamente spiantati gli alberi. Quindi a mano, ma stiamo parlando di mesi, queste fasce, non nell'arco di un anno, ma anche di mesi, si spostavano dal sud-est leccese fino al sud-est barese. Quindi molti territori venivano ormai non più interessati se non dalla chimica, perché anche loro dovevano per forza buttare i diserbanti, questo eccetera eccetera, ma come dire, gli espianti degli alberi, no, interessavano più questa fascia che stava avanzando,
1: diciamo di confine,
0: con... di confine tra le zone sane, cosiddette sane, e quelle completamente, per cui
1: per bloccare
0: anche lo stesso antagonismo. Quindi subiva da un punto di vista, come ho detto prima, subiva da un punto di vista territoriale proprio uno spostamento geografico, no? Per cui lì un paese e un territorio che ormai diceva non siamo più colpiti dall'espianto, dice vabbè, si bloccava come militanza. Invece un altro più avanti veniva investito dal problema e quindi nasceva un antagonismo militante. Ecco perché, come dire, ce ne sono stati tantissimi di comitati di questo, però a un certo punto, con l'andare del tempo, proprio per la lontananza, rimanevano proprio distanti fra di loro e non riuscivano anche a comunicare le loro brave esperienze. Quindi, come dire, una delle pretese appunto di questo coordinamento è dire facciamo fronte a tutte le esperienze collettive, da zero fino a 100, mettiamole insieme e cerchiamo di discutere la faccenda. Questo era la cosa importante da

avevamo cercato di fare un'analisi completamente diversa rispetto a quello che poi è l'analisi ufficiale, in cui la cosiddetta mano antropica, ma mano antropica è una visione proprio banale, perché non tutti gli uomini hanno la stessa responsabilità, solo pochi ce l'hanno, voglio dire, no? Per cui stiamo parlando praticamente di che cosa? Di una variazione ambientale climatica che noi comunque oggettivamente accertiamo e che la rendiamo responsabile di tutta una serie di eventi catastrofici, diciamo, ambientali, ma anche patogeni verso l'uomo stesso. Perché non dovremmo immaginare che la stessa variazione climatica non possa essere la responsabile praticamente di una situazione patologica anche del mondo vegetale, direttamente e indirettamente? Perché indirettamente, se io incido praticamente su quella che è la piovosità di un territorio, qui ormai non più perché il deserto, il Sahara, e che quella poca acqua che è rimasta per tanti ordini di sta diventando sempre più salina, soprattutto per osmose dalle falde profonde, quindi non solo la pianta c'ha poca acqua da assorbire, ma quella che assorbe praticamente è presalata, quindi ancora peggio, non solo per le culture intensive, per l'abbandono, per quello e per quell'altro, la sostanza organica praticamente dei nostri terreni si è ridotta a quella che è peggio di un deserto. Il Salento ormai si assesta tra lo 0,4 e lo 0,8 di sostanza organica, 0,8 parliamo già di un deserto, 1,3 di pre-desertificazione, quella ottimale sarebbe 3,5, tra 3,5 e la 0,48 siamo praticamente ad un deserto. Quindi una pianta, qualsiasi vegetale, non solo non c'ha niente da mangiare, ma manco da bere, perché l'acqua ce n'è poca ed è pure salata. A peggiorare la situazione da un punto di vista proprio diciamo diretto, c'è lo squilibrio tra le varie forme microbiche del terreno, che sono le cose più importanti di qualsiasi mondo animale o vegetale che sia. Per cui tutta quella flora microbica che riusciva ad avere un equilibrio con qualsiasi altro essere vegetale, adesso completamente squilibrata, non fa altro che produrre più forme patogene e non forme saprofitiche condensali, diciamo, no? E quindi tutto questo poi si ripercuote non soltanto sui nutrienti principali praticamente della pianta, ma pure su quello che è l'aspetto immunitario della pianta, che è lo strumento numero uno di contrattacco a qualsiasi praticamente insulto di ordine infettivo, no? E quindi non solo noi immaginiamo che da un punto di vista dei microorganismi ci sia uno squilibrio già in aria, perché come esiste la componente aliena dei pesci, no? Nel mare, cioè ormai è sicuro che attraverso il Mar Rosso sono entrati molti pesci alieni nel Mediterraneo, che non sono soltanto il granchio blu, che ci sono tantissimi ormai,

E così tanti insetti, tanti altri microrganismi considerati alieni sono arrivati qui che prima non c'erano, quindi questi hanno provocato praticamente una rottura di quello che era l'equilibrio, no? Quindi fin tanto che non ci sarà di nuovo un altro equilibrio, quindi passeranno dei tempi notevoli, e tutto questo il mondo vegetale se lo sta vivendo come una mannaia. Ed è tutta opera essenzialmente delle operazioni, dell'estrattivismo, diciamo, umano, del sistema, come dire, no? Da un punto di vista indiretto, perché non è che dice chi è che ha influito sulle temperature, sull'umidità, sulla contaminazione dell'aria e dell'ambiente. Sono i processi essenzialmente industriali quelli che poi hanno influito. Ma da anche da un punto di vista diretto, perché significa che se prima il terreno veniva coltivato in un certo modo, adesso non è più così. Se prima la pianta veniva potata in un certo modo, adesso non è più così, perché ciò che la fa da padrone è sempre il profitto. Cioè uno dice: io non voglio spendere niente, per cui vai lì con la motosega, hai visto che potature, no? I tagli su piante che da noi arrivavano fino a 15 metri, adesso tutti bassi a 4 metri, perché tu con la motosega ti spieghi subito a portare un albero così, capito? Tagli tutto e buonanotte, non ci metti più 10 ore, ci metti 3 minuti a fare questo. Per cui, diciamo, c'è tutto quell'accanimento, anche da un punto di vista tecnico professionale, verso la pianta, che rappresentava anche una componente culturale umana molto importante da un punto di vista artigianale, no? Chiaro un discorso, perché prima qualsiasi professionalità agricola aveva come dire un tramando di cultura di generazione in generazione, e quindi diventava proprio un'arte potare una pianta, potare un olivo. Adesso non c'è più niente, come è scomparso il falegname, il ciabattino, chi lavora il ferro, chi lavora la pietra, così è scomparso tutto, le ore, voglio dire. Quindi è un complesso a 360 gradi di un contesto che diventa sempre più annichilente. E quindi se tutto questo noi ce lo vediamo su di noi, voglio dire, no? sulla nostra pelle, dentro il nostro addome e torace, perché non lo dobbiamo immaginare che sia anche all'interno di un essere principale? Sarebbe la stessa cosa. Quindi dare una responsabilità a tutto questo significa chiaramente non avere la verità in tasca, non avere niente, perché noi dovremmo impedire la contaminazione da niente. Come facciamo a contaminare? Decidiamo che il veleno non deve essere più contaminato da PFAS. Sì, noi siamo tutti d'accordo, ma voglio dire a quelli che buttano tonnellate e tonnellate di PFAS, capito, per fare una parte di soldi, io non sono d'accordo chiaramente, no? Però che fare? Ecco, diventa un problema culturale a questo punto. Non può, come in tutte le cose, non può esistere un antidoto, no? Non può esistere come dire la bacchetta magica che da un momento all'altro gli va a rimodificare tutto quanto. Però riuscire a entrare in questo percorso, che è un percorso lungo, lungimirante, un percorso faticoso, no? Significa riuscire a dare una svolta. Per fare tutto questo, la cosa importante, perché il libro finisce così, è quello di dobbiamo combattere affinché la situazione di emergenza finisca. Casi di devastazione di progetti sui territori, vuol dire, anche se si parte da una cosa che apparentemente è lontana dall'altra, e poi sostanzialmente, come dire, le analisi, i contenuti non cambiano più di tanto, no? E noi chiaramente come coordinamento abbiamo ottenuto, tanto è vero che abbiamo fatto appunto quel libretto ad un discorso di informazione come uno strumento importantissimo e chiave, perché fare controinformazione significa da un lato ledere praticamente quella che, no, è la narrazione tossica del sistema, e dall'altro far cadere quella censura, e quindi dire la tua, come la pensi su un fenomeno, su un percorso, su uno sviluppo, voglio dire. Quindi...
abbiamo anche tentato appunto di coinvolgere, perché potrebbe essere una tappa molto importante, anche le amministrazioni comunali, lì dove ci può essere un'amministrazione comunale un po' più consona rispetto a un'altra, voglio dire, perché pure questo purtroppo è così, dappertutto è così, perché poi sostanzialmente è una situazione oggettivamente molto particolare, in cui, come ho detto prima, c'è una decontanizzazione praticamente adesso, cioè contadini non ce ne stanno più. Ho usato questo termine, mi è uscito così lì per lì. Per cui tu a chi ti rivolgi essenzialmente, no? Allora, e gli unici contadini che sono rimasti sono di una certa età, sono di una generazione, almeno c'hanno 70 anni questi, di giovani contadini, ormai veramente si possono contare se vuol dire una mano, perché non trovi delle situazioni appunto di cooperative, di tipo appunto di burocrazia, vuol dire, no, ma non è che chissà quante ce ne sono, vuol dire, sui territori. Di fatto c'è uno spopolamento, e quindi tu questa controinformazione a chi la fai, a chi ti rivolgi, perché se poi non, come destinazione d'uso principale non c'è il coinvolgimento praticamente della, no? E tu senza coinvolgimento rimani tu come orticello felice e buonanotte, no? Allora la cosa importante è quantomeno controbattere, voglio dire, e bloccare gli espianti, perché è un simbolo del massacro del territorio, perché con le progettazioni che loro mettono in atto, vuol dire, già è più facile riuscire a spiegare anche alla gente comune, che quindi non è contadina, quindi allarghiamo praticamente la rapportabilità, no? Collettiva, che sostanzialmente dice ma prima qui c'era un campo, c'erano degli livelli, adesso c'è un ettaro di pannelli fotovoltaici, c'è un ettaro di torri eoliche, c'è un ettaro di quelle piante stupide e banali che hanno brevettato pure loro le istituzioni, perché poi non lo scordate di dirlo, queste avevano già praticamente trovato il coniglio, il cappello. Noi scarichiamo gli ulivi ai milionari e ti diamo già la pianta pronta che tu devi piantare, perché l'hanno brevettata loro. E ogni pianta, come dire, c'ha il suo pedigree, è chiaro, quindi tu non sei multato se vai a piantare una pianta di ulivo che sia cellino o ialora, perché sono quelle incriminate dal batterio, però devi piantare la favolosa, che è un predetto loro, quindi c'è il business. Se noi poi vogliamo entrarci anche nel merito, andiamo pure a metterci in mezzo, che in questo brevetto Israele sicuramente c'è pure mani in pasta, quindi il discorso veramente si amplifica fino ad inverosimile. E quindi che succede? Una trasformazione del territorio, che non è soltanto un problema astratto di paesaggio o di bellezza, cioè va da sé che a chiunque vedere un ettaro di pannelli fotovoltaici che schifo, no? Vedere un ettaro di ulivi tutti contorti, ma sembra di stare in un museo, di opere d'arte, capito? Perché è un'opera d'arte l'ulivo, soprattutto il millenario che c'è qui, voglio dire, no? Si parla di ulivi che hanno migliaia di anni, abbiamo anche cercato di fare una storia degli ulivi, e voglio dire, tutta l'Italia è, come dire, grosso modo, no, pervasa da questi monumenti, no? Perché non è solo la Puglia, possiamo parlare tranquillamente della Sardegna, della Liguria, della Toscana, cioè voglio dire, no? Si parla di epoche molto remote, e quindi va da sé che il paesaggio, voglio dire, dice, oh, che bello, allora, anzi ti sei pure creato il turismo in Puglia, nel bosco degli ulivi, quindi figuriamoci, no? Rispetto al paesaggio di una torre, di una pala, capito? O di un pannello fotovoltaico, non c'è paragone.

dire, sostanzialmente c'è un annientamento di quel territorio che attraverso gli ulivi millenari, appunto in millenni, è riuscito ad essere quello che è, ha creato degli equilibri, ha creato delle situazioni molto specifiche, molto particolari, in cui c'è stato anche un rapporto, diciamo, anche culturale, storico con l'uomo, va bene? Se no. Nel momento in cui tu annienti, azzeri tutto questo percorso storico che si è creato dagli albori, tu hai azzerato completamente tutto quanto, che poi è quello che avviene in tutte le cose, no? Annientare tutto quello che è autoctono, tutto quello che storicamente si è creato, e metterti davanti a una situazione che poi è asfissiante, che non reggerà manco più di tanto, perché voglio dire, noi anche come comitato antinucleare, voglio dire, da moltissimo tempo, indipendentemente dal discorso del disseccamento degli ulivi, quindi stiamo parlando anche di epoche un po' più, no? Cercavamo di mettere in luce praticamente il discorso della cosiddetta energia verde, no? Della cosiddetta energia elettrica, di come la Puglia si stesse trasformando. Parliamo di una regione che è la prima in assoluto in Italia per produzione di energia fotovoltaica ed eolica, ha una produzione incredibile la Puglia, tra l'altro di tutta questa produzione il 90% viene esportata, solo il 10% rimane pugliese, e quindi che significa che per fare quel 90% che viene esportato, tu hai sacrificato in Puglia invece un territorio pugliese, chiaro come discorso, per cui tutti i vantaggi se ne sono andati via, tutti gli svantaggi sono rimasti sul posto, con tutto quello che ne succede. Io non voglio entrare nel merito del discorso energetico, perché altrimenti proprio non ne usciamo più, no? Però di fatto la Puglia intesa come una regione abbastanza lunga, abbastanza calda, abbastanza ventosa, molto piatta, no? Quindi si prestava anche praticamente a tutto come questi progetti, no? Li stanno spostando in Africa soprattutto, no? Il Sahara, lì vogliono far diventare il Sahara come un grosso impianto fotovoltaico, voglio dire, no? Perché? Perché tutto quanto poi di fatto lo stiamo vedendo nei nostri giorni con le ultime esperienze di conflitti mondiali, è stata sempre la scusa sostanzialmente dell'energia pulita, dell'energia verde, quando effettivamente l'estrattivismo non è mai smesso, ha sempre contemplato la produzione energetica maggiore, ed era, diciamo, quel certificato verde, la produzione di energia pulita, quel certificato verde che permetteva a qualsiasi stato di andare a consumare più fossili, voglio dire, no? Perché tu più ne facevi di verde, più ne potevi consumare dei fossili. Sostanzialmente poi questo è l'inganno che c'è sempre stato. Ma voglio dire, se noi puntiamo quella che è la devastazione del territorio per contemplare tutto questo, allora ci rendiamo conto che non. E si è arrivati ormai a un punto di non ritorno, perché tu puoi ritornare andando a seminare una pianta di pomodoro che la semini ogni anno quella pomodoro la vai a riseminare, ma come fai a rifare una pianta di ulivo di mille anni? Non la puoi più fare, no? C'è chiaro un discorso per cui il massacro ti rimane quello che è. Il massacro nel momento in cui è arrivato nelle zone profonde delle falde acquifere, e quello ti rimane. Come fai praticamente ad andare a immaginare una bonifica su vasta scala, voglio dire.

l'altro esempio che viene anche menzionato nel libretto, questa non è una cosa che è piombata così da un momento all'altro, cioè ci sono delle esperienze storiche ormai già acquisite, se ne sono stati fatti tre di esempi, di cui uno in modo particolare è il centro siderurgico di Taranto, no? Tutta quella zona, parliamo di Taranto, indipendentemente da quella che è e quella che non è, ma parliamo della vecchia capitale della Magna Grecia, quindi parliamo di una zona culturale importante da un punto di vista mondiale, no? E lì dove arrivavano per primi i greci, e siccome gli ulivi li portarono i greci, quindi tutta quella zona che era praticamente il top anche della diffusione di Taranto. Tutta quella piana dove sorge il centro siderurgico, ma tutta la zona industriale, era tutto un libretto spettacolare, ci sono ancora dei documentari, per fortuna qualcuno riuscì a conservarli, in cui quando negli anni a cavallo 50-60 fu praticamente costruita tutta la zona industriale di Taranto, che non è soltanto il siderurgico, perché il siderurgico, poi c'è la zona militare, poi c'è l'entifici, è molto vasta, chi non l'ha mai conosciuta non ha idea di quanto sia vasta. Lì era tutto in Uliveto. Ci sono praticamente le immagini di come le ruspe in 448 espiantano alberi giganteschi. Tutta quella zona adesso, dopo più di mezzo secolo di processi industriali estremamente pericolosi e contaminanti, non solo hanno cancellato tutta la storia precedente in un modo irreversibile, ma il futuro a che cosa è legato? A un processo che non è manco più risolvibile, tanto è vero che il problema principale dell'Ilva è come fare a bonificare praticamente quello, ed è imbonificabile perché parliamo di profondità enormi. Quindi è una cosa che dobbiamo sempre mettere in considerazione, un conto è un processo dannoso, pericoloso, rischioso, che però a un certo punto tu lo smetti e può essere reversibile, e un conto invece è un processo che soprattutto per la durata del tempo e della quantità del processo può diventare irreversibile con un danno che non riesci più a cancellare. E quindi quello praticamente è uno degli esempi storici di espianti e quindi di un cambiamento di destinazione d'uso delle stesse terre, capito? Quelle terre avevano una destinazione d'uso agricola, di pascolo, le hanno cancellate dando una destinazione d'uso industriale, con un'industria che praticamente a distanza di mezzo secolo ha creato non solo morte, ma anche disoccupazione, perché adesso anche da un punto di vista occupazionale Taranto si svuota, perché ormai tutti gli operai sono stati licenziati, si può dire, quei pochi che ci lavorano ormai stanno lì per lì, andando a cancellare tutto quel paesaggio, chiamiamolo paesaggio stavolta perché era proprio bello, che ha dato occupazione per millenni a tutti quei tarantini di quella zona. Quello è stato completamente cancellato.

questi sono i processi storici poi, no? Che devono essere attenzionati e quindi essere anche sviscerati in processi piccoli, grossi, lungimiranti, il tempo, la quantità, perché poi quando entri nell'irreversibile non sai più che fare. Anche lo stesso discorso dei pannelli, no? Se uno, come al solito, non prende in considerazione l'intero ciclo di produzione di un processo, ma lo prende soltanto a pezzettini, può creare delle confusioni incredibili. Quindi deve essere preso l'intero ciclo di produzione. Rispetto ai pannelli, cioè, che fanno? Non inquinano, non fanno niente, fanno fumo, non fanno di carbonio, non fanno veloce. Ma scusami un attimo, ma qualcuno si è chiesto dove andranno a fine questi pannelli? Perché essenzialmente quei pannelli dovevano avere una vita di circa 20 anni e a 10 anni avere il top della produzione energetica, poi vanno in linea cadente. Lì oltre al silicio c'è boro e fosforo, perché il silicio è un semiconduttore, per aumentare la conducibilità elettrica devi drogarlo, perché è il termine giusto, con boro e fosforo. E tu dimmi a me, il boro e il fosforo, stiamo parlando dei contaminanti più eccezionali da un punto di vista ambientale, non esistono discariche delle cose, dici ma riutilizzano, sì, riutilizzeranno tutto il paletto di ferro, ma tutti quei pannelli, quelle lastre che fine faranno? Nessuno ancora se lo chiede. Poi nel momento in cui ci ritroviamo da capo di fronte a lotti e lotti immensi di discariche, sempre più, diciamo, minchia, c'è chiaro. È lo stesso discorso del nucleare, cioè, ma questo non inquina, non fa niente, a parte che non è manco vero, ma poi una volta che tu hai fatto voglio dire montagne enormi di rifiuti nucleari che non riesci a smaltire, perché questi hanno una vita eterna, si può dire, nel momento in cui tu hai smantellato montagne per prendere un pezzettino di uranio così, perché oggigiorno ormai l'uranio si è completamente proprio quasi azzerato, per fare lo stesso quantitativo degli anni che furono, adesso devi smantellare 100 volte di più, chiaro, un discorso, se non calcoli l'intero processo di produzione di quel coso, non ci arrivi praticamente a immaginare il danno, ma anche il costo, perché lì per lì dicevo, tanto non costa niente, dicevo, no, aspetta un attimino, perché non stai calcolando gli altri costi, mettici insieme gli altri costi e poi vediamo se è vero che costa di meno. E così con lo stesso discorso della sostituzione degli ulivi, no? con i pannelli. Se tu c'hai un ettaro di ulivi e c'hai 30 piante di ulivo grandi, lì ci saranno persone che lavoreranno la terra, lavoreranno la pianta, raccoglieranno le olive, prenderanno l'olio, venderanno l'olio, ma con i pannelli chi lavora? Quindi anche da un punto di vista occupazionale, che soluzione è? Cioè il pannello arriva lì la multinazionale, te l'ha piazzato, ti ha dato il contentino, perché dice io che faccio l'insegnante a scuola e che quel terreno l'ho abbandonato, a me mi costa solo 100 euro all'anno per ararlo, mi danno 20.000 euro. Quando mai sto terreno me lo darà 20.000 euro? Cioè io faccio l'affare, capito? Cioè chi vende tutto sommato, come dire, tutto quanto il servizio, che non è detto che sia manco la proprietà, voglio dire, no? Alle multinazionali poi dell'agroenergia, lo vende perché secondo lui ha fatto l'affare, non l'ha fatto la multinazionale. È chiaro, quindi questi sono gli stessi processi praticamente che danno un'idea di come poi, se uno calcola l'intero giro, l'intero ciclo, chi ci sta rimettendo, chi ci sta guadagnando.

Questo è stato lo stesso ricatto, quando noi parlavamo della fase iniziale del periodo emergenziale, no, del commissario Silletti. Questo qua ti dice: io ti do 80 euro se tu espianti quella roba. 80 euro, proprio qualche decina di euro. Allora, a un certo punto sti soldi sono diventati sempre di meno. Si arriva a un certo punto in cui tu dovevi pagare pure, cioè non solo tagliamo l'albero, ma dovevi pure pagare. Tutto questo processo era preliminare, perché attualmente cosa succede? Chi ha un ettaro di alberi completamente secchi, che ormai sono diventati un peso, più che altro lui è diventato un peso anche per gli alberi, perché se li avesse un po' assistiti, perché se tu hai un bambino che sta male, che fai? Cerchi di farlo stare bene, di curarlo, non so, di dargli qualcosa affinché la malattia, non lo so, insomma, che il suo stato di salute, di benessere ancora riprenda, no? La stessa cosa, tu hai una pianta, voglio dire, cerchi di attenzionarla, non lo so, di fare qualcosina, di entrare nei panni suoi, va bene? Invece questi sono completamente fottuti, la pianta è completamente secca, e quindi è diventato un peso. Arrivati a questo punto è tutto calcolato, perché così viene la ditta e dice: io ti espianto l'albero, ti faccio pulizia della pianta, porto le tramogge, mi faccio il cippato lo carico sul camion, te lo porto via dal campo, lo porto alla centrale a biomassa, tu non spendi niente. Questa attualmente è la situazione. Quindi si è passato da un percorso che ti davano inizialmente delle briciole, il contentino, sempre di meno, per arrivare a fare in modo di agevolare quella situazione in cui tu dici: io non ci ricavo più niente, ci perdo pure, se viene uno che mi fa le cose gratis, l'importante è che mi risolva la situazione, va da sé che l'accettazione è completa. Quindi i percorsi sono sempre quelli, non variano, non cambiano sostanzialmente. E questa è la situazione più... cioè da qui partono tir di cippato per centrale a biomasse che non sono soltanto pugliesi, ma anche extra-regionali, qualcuno anche in Bulgaria, anche extra-nazionale. Stiamo parlando di mezzi pesantissimi, cioè mezzi che nell'arco di pochissime ore questi ti prendono un albero grandissimo e te lo trasformano in montagna di cippato. È un obbrobrio. Ed accade questo. Tanto è vero che anche gli ulivi che stanno nelle riserve, nei parchi regionali e nazionali, fanno la stessa fine. Cioè la perdita delle tutele è stata proprio trasversale e universale. Due anni fa, quando hanno espiantato lì a Torre Guaceto, a Brindisi praticamente, lì c'è un parco nazionale, sia marino che terrestre, e c'è degli alberi giganteschi, li hanno fatti fuori in giornata tutti quanti, cioè, entrando in un parco dove ha delle tutele particolari, indipendentemente dalle tutele specifiche, va bene? Ma un parco nazionale, tu non vai in un parco nazionale, non puoi fare manco legna, se a te ti beccano con una motosega lì in un parco nazionale lì in montagna, ti mettono dentro, voglio dire, perché tu non puoi tagliare niente in un parco nazionale. E hanno fatto fuori alberi millenari. Stiamo parlando, per intenderci, io lo voglio sottolineare, dell'albero che era rimasto l'unica tutela su questo territorio, era quello che la vinceva su tutti, non soltanto sulla trasformazione dell'economia agricola familiare a quella imprenditoriale, industriale, no, ma quella che la vinceva anche sul turismo, quella che la vinceva sull'edilizia del turismo. Cioè tu non potevi espiantare di nuovo lì per farti un resort, adesso lo puoi fare tranquillamente, adesso puoi completamente trasformare la Puglia di costa, c'è la morte, no? Le coste pugliesi, e quindi togliere tutti gli ulivi. Sugli ulivi, fin tanto che non arrivava Vendola, perché Vendola è stato il primo, tutto parte da lì.
lui ha iniziato a darti la pillola a pezzettini, poi chiaramente l'ha continuata Emiliano, e questo farà ancora di peggio. Fino ad allora l'albero d'olivo aveva tutta una serie di tutele che non erano soltanto locali ma anche nazionali, cioè c'è la legge nazionale che vietava di abbattere qualsiasi pianta di olivo, grande o piccola che sia, a meno che questo non fosse morto, non era più in produzione. L'aveva fatto un decreto pure il re prima della Repubblica, per non parlare, c'è anche lì a Urupia la frase è scritta, no? C'è Aristotele nella Costituzione degli Ateniesi, scrisse che chi veniva pescato ad abbattere una pianta d'olivo, perché per i greci era proprio sacro l'olivo, c'è l'aspetto anche spirituale, doveva essere processato e nel caso condannato a morte. Cioè gli ateniesi, no? Condannavano a morte chi spiantava un albero d'olivo, anche piccolo. Per arrivare a questo esempio attuale c'è un cambio di storia, di cultura, è pazzesco, cioè, è letteralmente pazzesco. In pochissimo tempo questi hanno cambiato la storia proprio. Hanno cambiato la storia.

Infatti c'è anche scritto, immaginiamoci i vari Silletti, i vari Vendoli, i vari Emiliano, i vari ministri, Centinaio, Martina, fossero vissuti ai tempi di che fine avrebbero fatto, capito? Tutti caputo. Perché è sicuramente la cosa più incredibile, insomma. Poi, se vogliamo fare un altro aspetto teatrale, no? Molte volte la Puglia, il Salento, viene anche conosciuto per questo famoso detto, proverbio, no? Che è sole, mare e vento. In realtà è una rampa di lancio per l'Oriente, che è sole, mare e vento. L'Oriente è per i metanodotti, il Sole è per il fotovoltaico, il vento è per l'eolico e il mare per il turismo.

la traduzione di un detto che è antichissimo e dava l'idea di quello che poteva essere un territorio, una regione, oggigiorno tradotto significa questo: speculazione e progetto E. Quindi la trasformazione è proprio non solo fisica, capito, ma anche proprio letterale.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No,
1: si rifà.
2: Ma,
3: raga, vabbè, è l'acqua facile, era perfetto.
0: Radio, la mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: si rifiutiamo già.
1: Raga, vabbè, la song
3: era perfetta.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

encourages her.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera e bentrovati e bentrovate a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui sotto le grandi porte che danno verso l'ignoto, il non trovato, il non scoperto.
1: Sì, non lo vediamo, sta sotto il tappeto. Sì, mi ero distratta, in effetti stavo guardando la spia, le cose. E vabbè, sì, ben trovati. Porte di Tannhäuser, 11 maggio 2026, vi ricordiamo subito i nostri contatti, i soliti, consueti, posta wombat, @insiberia.net, la mail, radiowombat.net, madonna oggi. .net,
0: siamo un po' stanche oggi.
1: Madonna, è lunedì. Ma perché noi abbiamo deciso di fare la trasmissione il lunedì?
0: Non lo so, effettivamente è particolare, sì.
1: Vabbè.
0: Perché c'è il cibo a volte.
1: Sì, questo è vero. Non tutti i giorni noi mangiamo, dovete sapere.
0: No.
1: E lunedì è un buon giorno. E quindi radiowombat.net, il sito dove potete, se vi ricordate qual è, ascoltarci in diretta, ovviamente streaming, oppure anche ascoltare i vari podcast, le puntate che vi siete perse. E poi abbiamo direttawombat.vado.li, il pad dove potete chiacchierare in diretta con noi se ci state ascoltando un lunedì ogni due, altrimenti se arrivate in ritardo in un altro giorno problemi vostri. E niente, e poi tutto il resto lo trovate sul sito e trovate i vari contatti. Ah, ovviamente 13.59 la frequenza in onde mediocri, che devo dire in questo periodo romba, ruggisce più forte che mai, quindi provate ad accendere le vostre radioline per vedere se ci ascoltate.
0: E fateci sapere se la ricezione è buona, tra l'altro, se avete voglia, perché ci aiuta sicuramente a capire come stanno andando
1: le onde.
0: Le onde, appunto, che saranno mediocri, ma noi vogliamo sapere se dove

0: arrivano.
1: Quanto mediocri. Quindi stavamo, vi avevamo lasciato qualche settimana fa, perché ci siamo prese una pausa, un day off, e niente, ci eravamo lasciate con Viaggi nel tempo. Avevamo fatto una prima parte dove avevamo indagato in realtà in maniera piuttosto filosofica la concezione del tempo, quindi abbiamo visto insieme che non tutte le città, non tutte le culture, non tutte i popoli umani nella storia e nella geografia hanno avuto la stessa concezione del tempo. Il tempo lineare tipico della società occidentale odierna non è assolutamente uno dei più gettonati. E poi, una volta fatto tutti questi sproloqui filosofici, abbiamo così, diciamo, un pochino abbiamo iniziato a guardare qualche esempio di viaggi nel tempo, soprattutto devo dire con le macchine, con degli aggeggi fisici che permettevano di viaggiare. Oggi vi abbiamo promesso una seconda parte dove invece andiamo a indagare alcuni esempi un po' più nel concreto. Alcuni, abbiamo detto, ce n'è 2000
0: di racconti. Diciamo i più in mainstream l'abbiamo detti un po' la volta scorsa, diciamo, per aiutarci nell'avere degli esempi, per capire di cosa stavamo parlando. Questa volta, diciamo, abbiamo cercato di prendere anche qualcosina di un po' meno conosciuto o comunque meno di larga distribuzione.
1: Ma sì, l'altra volta dovevamo dare un colpo al cerchio alla botte, le avevamo stordite tutte con la filosofia, e qui dovevamo poi parlare di Terminator,
0: esatto,
1: Ritorno al futuro, e invece no, adesso possiamo permetterci di essere un po' più intellettuali.
0: Esattamente. Allora, pezzo iniziale e poi si parte a bomba.
1: Vai, ci sto.
0: Così come sempre. Rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, Viaggi nel tempo, parte DOS.

0: E eccoci qua, ben ritrovati al Porto di Tannhäuser. Parliamo di viaggi nel tempo.
1: Mi piace questo tappetino che hai messo, un po'...
0: È un po' alla The Expanse.
1: Sì, sì.
0: Oh no, arrivano i terrestri, i marziani. Vabbè.
1: I terrestri, mi Allora, dicevamo, vogliamo fare un piccolo recap di quello che ci siamo detto la scorsa puntata?
0: Esatto, abbiamo fatto un po' un excursus, andatevela a recuperare, se l'aveste persa trovate sul sito il podcast. Abbiamo fatto un excursus partendo esattamente dalla concezione del tempo nella storia, di come si è evoluta, e di conseguenza come questa si è ripercossa, si può dire, sì, sull'idea invece del viaggio nel tempo. Prima del Settecento, fondamentalmente, non si arriverà alla concezione più moderna del viaggio nel tempo, quindi con una macchina, un viaggio si possa andare avanti e indietro, perché proprio il concetto del tempo era diverso, non era lineare, e quindi era inconcepibile che si potesse andare avanti e indietro.
1: Sì, non era forse manco interessante.
0: Non era manco interessante.
1: Non era particolarmente stimolante. C'erano, come abbiamo detto l'altra volta, delle cose molto simili ai viaggi nel tempo, che erano queste sorta di cristallizzazioni, cioè di momenti in cui ti frizzavi, ti svegliavi e ti ritrovavi 500 anni dopo.
0: Esatto, quindi
1: questo sì.
0: Una sorta di ibernazione, non un viaggio con una macchina che grazie alle leggi della fisica ti portano verso il futuro, verso il presente. Abbiamo detto che tendenzialmente dal Settecento in poi comunque la concezione del viaggio del tempo riflette la fisica del periodo.
1: Sì. Quella occidentale in particolare.
0: Quella occidentale in particolare, che è appunto quella anche più pragmatica rispetto a quella occidentale, invece rimane più filosofica e quindi anche più orizzonti più ampi sicuramente.
1: Sì, e poi ha avuto chiaramente un balzo con Einstein e con la teoria della relatività, eccetera, eccetera. Chiaramente lì ci ha avuto un po' un picco, anche perché chiaramente ha affascinato moltissimo, ha iniziato a suscitare molte speculazioni e quindi ovviamente tutto ciò ha avuto le sue conseguenze anche nella letteratura e nella fantasia.
0: Quindi per avere il primo romanzo che vede davvero una macchina fisica meccanica, si deve arrivare a Wells e alla sua macchina del tempo nel 1895, quindi siamo molto vicini a noi rispetto alla storia dell'umanità. Ci sono, abbiamo detto, anche altri metodi di viaggio nel tempo che sono stati espressi nella letteratura e nell'arte, che possono essere fenomeni naturali che ti spingono per qualche motivo in un'altra linea temporale, poteri o effetti psicologici, appunto, per esempio, il modo di viaggiare nel tempo di l'inquisitore Emmerich e di Evangelisti
1: sì.
0: Che invece con i sogni, quindi qualcosa di diverso.
1: Lo stavo per mettere lui, poi ho detto, beh, certo, però si apre il vaso di Pandora se parliamo di Emmerich, quindi alla fine poi non ce l'ho messo.
0: Hai fatto bene, un po' l'abbiamo accennato, un po' ne abbiamo parlato in altre situazioni, forse del viaggio, non mi ricordo.
1: Può essere.
0: Però ne abbiamo già parlato. Ci può essere anche, che ne so, un po' la magia, che non è fisica o comunque è magia finché non è fisica e non è scienza. C'è un detto degli scienziati, it's magic until it's science. E non abbiamo citato, ci dicevamo fra di noi, il canto di Natale.
1: È vero, è vero, grossa dimenticanza.
0: Perché quello di fatto è un viaggio nel tempo, perché gli spiriti del Natale passato, presente e futuro portano il nostro protagonista a vedere delle alternative temporali alla fine legate al... cioè, anzi, quello del futuro è quello che succederà, il presente è quello che è, il passato è quello che è già stato, quindi è un viaggio nel tempo particolare, diverso, appunto magico in qualche modo.
1: Sì, questa cosa Dickens, appunto, poi per lui è, come quasi tutto quello che scrive, è un'occasione per moraleggiare,
0: sì.
1: Su, e quindi dare degli ottimi consigli, però, come dire, era effettivamente quello che potremmo considerare abbastanza vicino a un viaggio nel tempo. Siamo sempre in epoca vittoriana, anzi direi che siamo proprio nell'apice dell'epoca vittoriana,
0: sì.
1: c'è Wells da una parte e Dickens dall'altra, potremmo dire. Di sì, fatto sì. Sono due facce della stessa medaglia. Siamo nella rivoluzione industriale, in quella sensazione che l'essere umano è di fronte a, appunto, a una nuova era, che tutto è possibile, che possono cambiare un sacco di cose, che l'essere umano può inventare qualsiasi cosa. Quindi inizia lì. Beh, in realtà era iniziata già da un po', però la terribile epoca del...
0: Forse Dickens, no, appunto, come dici, moraleggia, quindi ha un po' un mito del passato, comunque del fatto che questa nuova modo di produrre è negativo, mentre Wells è positivista e ci vede una gran possibilità.
1: Wells ci sente, poraccio, forse è l'unica cosa che gli rimprovero, che lui ci credeva comunque. Poi alla fine, secondo me, in fondo, forse prima di morire se ne è reso conto, non lo so.
0: Boh.
1: Fatto sta che lui ci sentiva proprio, sì.
0: C'è una cosa da precisare che noi non abbiamo precisato la volta scorsa, che è questa. Abbiamo parlato appunto del viaggio del tempo, che si lega alle concezioni scientifiche, quindi alla fisica del tempo, fino ad arrivare, per esempio, appunto, abbiamo citato chiaramente Interstellar e il fatto che sia la gravità ciò che viaggia nel tempo, che riesce a attraversare tutte le dimensioni, compresa quella del tempo, quindi piena relatività.
1: Eh sì.
0: Però in realtà per la fisica accertata, quella, insomma,
1: da laboratorio,
0: da UPAC, il viaggio nel futuro è possibile teoricamente, il viaggio del passato è impossibile,
1: capito?
0: Attualmente.
1: Quindi, toglietevi questa idea. Eppure gran parte dei viaggi che abbiamo fantasticato sono nel passato.
0: Esatto. Niente, quindi interessante anche questa cosa, perché la letteratura, l'arte in generale va oltre quello che noi abbiamo scoperto, perché cerca di andare oltre l'orizzonte.
1: Finora, perché poi andremo incontro a quello che speriamo, sicuramente. Sono come Wes io oggi.
0: Ok. Sicuramente.
1: Non è vero, sto scherzando.
0: Vediamo, tanto si va a balzi tecnologici, quindi dobbiamo aspettare quella scintilla che dà il via a... E vediamo.
1: Vabbè, e quindi, fatto questo piccolo riassunto, questo piccolo recap di quello che ci eravamo detti la scorsa puntata, entriamo un po' meglio negli esempi di alcuni anche consigli effettivamente che vi diamo di lettura, di visione, di gioco, di quello che come al solito alle porte di Tannhäuser ci sentiamo di consigliarvi. Quindi partiamo da... qui avevamo promesso qualcosa di strano, qui non siamo minimamente nello strano, perché parliamo di Asimov, che...
0: Sì, però è un Asimov meno letto, devo dire.
1: Assolutamente meno letto, sì. Non è assolutamente il ciclo della fondazione, non sono i miei robot, le robe più famose, ma si tratta di un romanzo del 1955 che si chiama La fine dell'eternità, The End of Eternity, per una volta non gli hanno dato un titolo tradotto a caso, e che sì, in realtà c'è qualcuno che dice che questo potrebbe essere considerato un po' il presupposto narrativo del ciclo della fondazione, ma sai, vista così tutto potrebbe essere, comunque la testa era la sua e quindi ci può stare. In ogni caso non c'entra niente con la storia della fondazione e diciamo che la trama più o meno è questa. C'è questa entità che si chiama Eternità, che in realtà è un'entità fuori dal tempo lineare, che si estende attraverso milioni di secoli, e però questa è proprio un'entità di cui ci sono dei membri che partecipano a questa entità, e i suoi membri si chiamano Eterni, con grande... così, un po' banale, ma vabbè, che sono reclutati da vari punti della storia e addestrare per a portare dei cambiamenti di realtà minori o maggiori che influenzano il corso degli eventi. Questo l'abbiamo visto spesso succedere in tantissimi film di fantascienza, come una roba assolutamente da non fare, quella cosa che ti dicono no, ce lo dice anche Marty McFly, no, no, no, perché poi crei il paradosso temporale, fa un casino, cambia il flusso della storia. Ecco, no, loro sono una specie di elite che vuole esattamente fare questo, ovvero influenzare il corso della storia, evidentemente portarlo verso una direttiva, una direttrice che a loro interessa. Questi cambiamenti sono basati su complessi calcoli di probabilità e cosa che obiettivo hanno? Quello di ridurre il rischio e aumentare la felicità globale. Questa cosa a me ovviamente fa venire in mente subito il, non lo so, tutta la retorica capitalista del vi condurremo verso un destino radioso, fidatevi di noi. E effettivamente Asimov non credo che alludesse a questo, ma comunque sia è facile leggercelo. C'è questo protagonista che si chiama Andrew Harlan, che è un tecnico e che è uno degli eterni, appunto, che deve quindi implementare questi cambiamenti. E Harlan è molto, come dire, aziendalista, è molto fissato, cioè molto ligio al dovere, ha una visione rigida, assolutamente senza compromessi, e che però quindi lo mette in conflitto con gli altri membri dell'eternità, quindi un po' un bacchettone, ecco, mentre gli altri hanno delle visioni un po' più pragmatiche. E, durante una missione nel 482 secolo, in realtà Harlan incontra una donna, questa Nois Lambent, che è una donna di quell'epoca lì, ovviamente. E lui che fa? Lui proprio, che era bacchettone, super rigido, si innamora di questa tipa e quindi praticamente da lì la trama, ve la potete immaginare, lui manda a gamba all'aria tutta la sua moralità, tutta la sua rigidità per salvare lei, perché altrimenti la sua missione era in conflitto con la vita di lei, e quindi se deve fare la scelta decide di salvare lei. Quindi contravviene alle regole dell'eternità e si ribella in qualche maniera a questa entità e da lì in poi diventa in fuga, e quindi con lei iniziano a fuggire attraverso i secoli nella storia con questa eternità che li cerca, questa entità che li rincorre. E da lì, così facendo, loro con questo un po' fare ribelle di appunto che non hanno più lo scopo di cambiare gli eventi secondo l'ordine prestabilito dall'alto, ma di fatto vogliono solo salvarsi, ma in realtà così facendo scoprono incredibili verità sconvolgenti sull'origine di questa entità, l'eternità, che a un certo punto viene fuori, spoiler perché tanto ci va, che in realtà è stata creata da un gruppo di scienziati e che il vero scopo dell'organizzazione in realtà non era così benefico e meraviglioso come sembrava, ma era molto più sinistro e che in realtà tendono a sopprimere qualsiasi innovazione e progresso dell'umanità, mantenendo l'umanità in una sorta di stato di stagnazione controllata. Anche qua interessante come visione, devo dire, non banale. E niente, quindi Harlan con Nois a quel punto loro due capiscono che lì ne va del destino dell'umanità e decidono di iniziare a intervenire anche loro nel tempo, ma in direzione opposta a quella dell'eternità. Quindi inizia una sorta di battaglia tra loro e l'eternità perché cambia il futuro dell'umanità meglio. Buffo, come dire, due arroganze a confronto, perché comunque questo fatto di sapere che cosa è bene per l'umanità a me fa un po' ridere, però effettivamente tant'è, è così. E il romanzo poi va a finire bene, non vi dico come, ma insomma c'è un lieto fine e sostanzialmente l'umanità va finalmente libera di andare verso il proprio destino evolutivo e così libera di progredire. Anche qua ovviamente siamo negli anni 50, Asimov non ha mai fatto mistero della sua fiducia sconfinata nel progresso tecnologico e non solo scientifico, quindi chiaramente è evidente il suo intento. Ricordiamoci pure che effettivamente ci sono state molte interferenze da parte delle religioni più o meno oscurantiste di deviare appunto il corso della storia scientifica. Non che questo a volte non magari sarebbe stato positivo per l'umanità, perché io sono sempre dell'opinione che le invenzioni, le scoperte scientifiche non sempre vanno a nostro vantaggio. Detto ciò, comunque si capisce cosa aveva nella testa, ecco, Asimov quando ha scritto questa cosa.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. E, tra l'altro, sì, perché se tu pensi a quella fantascienza che abbiamo letto, o c'è un sistema capitalistico che quindi ha dei fondi, o comunque un sistema capitalistico, o comunque un sistema totalitario che vuole espandersi e quindi la tecnologia si scopre per poterla usare a fini bellicisti o similari. E invece quando ci sono quelle rare volte società invece non capitalistiche che non sono in grado di creare delle tecnologie sufficientemente avanzate.
1: Ah sì, sì, assolutamente.
0: E giustamente figli del positivismo, figli dei loro tempi, i grandi scrittori chiaramente non potevano staccarsi dal sistema capitalistico.
1: Ma no.
0: Produttivo, insomma, quantomeno, cioè, alcuni hanno scritto nella prima rivoluzione, nella seconda rivoluzione industriale, quindi insomma era qualcosa di nuovo, era ancora da...
1: Sì, non se ne potevano staccare, probabilmente appunto ne erano molto affascinati, cioè immagino che questa cosa non è solo per una questione di, come dire, di flusso, ma anche proprio perché effettivamente ci credevano un po'.
0: Sì, assolutamente. Mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi di questo e non ho messo. Incredibile. E ti stupirò.
1: Ecco.
0: Fumetto.
1: Uh-huh.
0: Ma un fumetto che non ti aspetteresti. Paperinik.
1: Ti stavo per dire Topolino, guarda.
0: E è quell'universo lì.
1: Che loro in effetti fanno sempre viaggi nel tempo, diciamoci.
0: Loro ne fanno mille viaggi nel tempo. E va bene, Topolino, Paperino, in qualsiasi forma ce l'hanno, la cosa dei viaggi nel tempo, andare a vedere, di qua, di là, si giù. Ma c'è una serie che si chiama Pick Up the New Adventure, che è una serie... Che ho amato, che hanno iniziato a pubblicare nel 2014.
1: Ah, quindi ora.
0: Quindi sì, più
1: insomma, ora.
0: Però
1: è comunque
0: abbastanza recente, che ha avuto varie serie o collegate fra di loro o meno, però diciamo che Pick Up Adventure, che è Paperinik New Adventure, è quella la serie, anzi inizia nel 96 fino al 2001, scusami, dal 96 c'è la prima serie, i primi che sono incredibili, e però è tutto un Paperinik fantascientifico, è solo fantascienza.
1: Bello.
0: Il plot è semplice, a un certo punto Paperinik alla ricerca di una sede sua, no? Classicamente casa sua.
1: Sì, c'è sto problema, lui è un po' smart working.
0: Esatto, la sua 313 si cambia colore, ma di fatto rimane uguale alla sua Batmobile. Va bene. Invece qui ci si fa un upgrade, una roba seria, era verso un pubblico più adulto. Andava bene anche per i ragazzini, però era a mezzo, lo leggevano anche gli adulti. Praticamente a un certo punto, mentre è a fare... Ah no, ecco, giusto, era, perché l'ho letto tanto tempo fa. Lui faceva a un certo punto Paperone, no? Chiaramente, come sempre, il maledetto schiavista, tra l'altro incredibile, sì, leggerlo certo. Ora quanto sia tremendamente schiavista, sì. e capitalista, prende il suo nipote, appunto, Paperino, e lo manda a fare il... ha comprato questo grattacielo enorme, come si chiama, Paperopoli. Sì. Questo grattacielo enorme, proprio di più di 100 piani, l'ha comprato, è vecchissimo, e lo manda a fare quello che pulisce, il portiere. E Paperino, che poi in realtà è anche Paperinik,
1: sappiamo noi.
0: Mentre lì che pulisce, insomma, fatto sta che scopre un'intelligenza artificiale lì dentro.
1: Ma davvero?
0: Un'intelligenza artificiale creata da questo grande scienziato, che è praticamente questa testa di papero dentro una bolla verde. E è un'intelligenza artificiale fortissima, che praticamente può controllare tutto nel mondo. E è un po' questa intelligenza fatta per difendere la Terra, perché gli svela, sì, la Terra, grande, bel posto, ma in realtà l'universo è bello vasto, e anzi, ci sono diverse razze aliene che la vogliono insidiare. Gli evroniani sono il principale nemico, e sono sempre dei paperi, però viola, tutti un po' strani. Con questa società militarista, sono tutti soldati, vabbè, comunque molto divertente, chiaramente col piglio ironico dei disegnatori e scrittori italiani di Paperino, che hanno questo piglio molto ironico, bravi comunque. Ebbene, però perché lo voglio citare? Perché a un certo punto, se non sbaglio, si ha i primi... Sì, nella prima serie si hanno i primi incontri, perché ci saranno entrano in gioco tanti personaggi nuovi mai visti, per esempio Laila Lei, che in realtà è un...
1: ma che nome
0: vabbè,
1: è?
0: I nomi sono quelli loro. Laila Lei è una cyborg in realtà. E si scopre poi che è un cyborg che lavora per la Tempo Polizia.
1: Aha.
0: Quindi diciamo che loro l'hanno un po' girata sul fatto appunto che ci sono dei poliziotti del tempo che quando c'è qualcuno che scazza li vanno a raccattare, li arrestano proprio. E cercano di ripristinare il continuum spazio-temporale, perché sennò poi succedono i casini.
1: Ah, quindi vanno a cercare quelli che fanno casini scorrazzando in giro per la linea temporale.
0: Esatto, cioè loro c'hanno in ogni linea temporale hanno degli agenti in borghese
1: che rimettono a posto le cose.
0: Che se vedono qualcosa lo segnalano e poi cercano di rimettere a posto la cosa. E allora con l'arrivo di lei poi si innescheranno tutte le questioni, per cui a un certo punto Perenik davvero dovrà viaggiare nel tempo, perché dovrà, insomma, c'è un professore cattivo a un certo punto che devono andare, insomma, addirittura verso la fine della, mi pare, della seconda o prima stagione, non mi ricordo, sono costretti ad andare indietro nel tempo a rincorrere questo cattivo e va sempre più indietro finché non arriva alla Terra, che è un vulcano, cioè che si sta formando,
1: certo.
0: E lì non possono più andare indietro, ma non possono neanche andare avanti perché la macchina non c'ha più energia. E quindi è un casino, però alla fine verranno salvati dai Tempo Poliziotti, che però va detto, spezzando una lancia per Paperinik, che i Tempo Poliziotti odiano Paperinik e lo vogliono arrestare. E Paperinik, quindi in realtà è un disobba, di fatto Paperinik in continuazione scappa, gli fa, insomma, riesce a scappare ai poliziotti in borghese. Però ecco, Paperinik non ci avevo pensato, effettivamente, viaggio nel tempo,
1: hai capito?
0: Un po' Asimov, un po'...
1: Un po' frufru. Bello.
0: Bello. Comunque è una roba seria. Se vi capita, pick up in una bancarella un euro, pigliatela perché me merita.
1: Molto interessante. E da Paperinik
0: passiamo invece a qualcuno un po' più serio.
1: Sì, il salto è importante. D'altra parte abbiamo detto che andiamo su e giù nel tempo, non vedo perché non possiamo anche fare salti di genere. E quindi vi parliamo di un infinito numero di Sebastiano Vassalli, un romanzo che è stato pubblicato per la prima volta nel 1999, ed è un romanzo uscito per Einaudi, devo dire molto particolare, con una scrittura densa molto bella e una trama per certi versi abbastanza visionaria, ecco. E a me ha ricordato, anche se molto diverso, però ha ricordato per appunto Evangelisti per certi aspetti.
0: Sì, certo.
1: C'ha quel certo non so che. E allora...
0: C'è qualcosa che è di diverso, perché non sono gli americani, non sono gli inglesi, sono gli italiani.
1: C'è qualcosa che ci frulla, evidentemente. Sì. Vabbè, siamo nel primo secolo avanti Cristo e il protagonista di questa storia, diciamo il co-protagonista, uno dei protagonisti, è Timodemo, che è uno schiavo greco che è un grammatico e viene portato a Napoli e acquistato da Virgilio per essere il suo segretario. Quindi c'è tutta questa storia, già inizia con una compravendita di schiavi piuttosto realistica, abbastanza interessante. Viene acquistato appunto da Virgilio, e poco dopo Virgilio riceve da Ottaviano Augusto l'incarico di scrivere un poema che celebri le gloriose e meravigliose origini di Roma. E da lì, insomma, mecenate suggerisce a Virgilio di recarsi dagli Etruschi, fondamentalmente nella terra di Rasna, quindi dagli Etruschi, e che secondo lui di andarci perché lì sono racchiusi i segreti della nascita di Roma. Quindi gli dice: vai a fare questa indagine dove scoprirai le vere origini di Roma e potrai scrivere questo poema glorioso che racconti e celebri la meraviglia di questa civiltà. I tre quindi si mettono in viaggio. A questo punto inizia questo viaggio lunghissimo dove fondamentalmente scoprono delle terre sconvolte dalle guerre, che questa è la questione della guerra, è di base abbastanza la costante di tutto il libro. E a un certo punto, quando si finiscono girando nella città sacra di Sacni, visitano questo tempio dedicato a Nortia, che è la personificazione del tempo, per l'appunto, e anche a Mantus, che invece è il dio della morte e dell'oltretomba. E visitando questo tempio finiscono nei sotterranei e vivono questa esperienza catabatica, che è una sorta di viaggio soprannaturale, di fatto. Quindi qui non si tratta di un viaggio meccanico, scientifico, con delle scoperte tecnologiche, ma è un viaggio simile a quello di cui vi parlavamo all'inizio, tipici della fantasia classica, di una sorta di viaggio soprannaturale, appunto, in cui rivivono la storia degli Etruschi, sostanzialmente, nell'infinito numero, così si esprimono loro, di tutte le loro vite pregresse. Quindi, perché sappiamo bene che
0: esatto,
1: una delle poche cose che si sa, che appunto loro scientemente hanno deciso di non scriversi, di non raccontarsi, quindi la loro storia c'è, è sconosciuta, così come del resto moltissime robe, moltissime cose che li riguarda. E quindi loro, attraverso questo viaggio, riescono finalmente invece a scoprire le loro vite pregresse, tutta la storia degli Etruschi. E da lì iniziano a scoprire queste famose radici di Roma, che si scoprono essere tutt'altro che idilliache e gloriose, come si aspettavano di trovare. Per esempio, assistono alla fuga da Troia di Enea. Seguendolo capiscono quanto Enea, personaggio glorificato nelle nostre storie, nelle nostre scuole, nella nostra...
0: Sì, ora, il viaggio è bello anche il suo, insomma, pieno di peripezie, no?
1: Ma Enea in realtà, appunto, personaggio che da noi è assolutamente glorificato, in realtà si scopre essere un personaggio fondamentalmente molto sanguinario. E anche molto dozzinato, cioè, nel senso, tutto il contrario di quell'eroe
0: non era certo
1: nobile che ci viene tramandato, no? Invece certo. No, per niente.
0: Beh, sì, sai, era un artificio, no?
1: di fatto sì. Quindi molto spietato, che di fatto fa strage delle popolazioni che va a colonizzare. Quindi sostanzialmente hanno un racconto vissuto in prima persona, per certi versi, grazie a questa esperienza soprannaturale, di che cosa vuol dire effettivamente il colonialismo, imperialismo di quell'epoca.
0: Chiedono cos'è la catabasi. La catabasi è la discesa dell'eroe nell'Ade.
1: Esatto.
0: Di fatto è questo.
1: Esatto, era una roba tipica della letteratura classica, effettivamente. Non c'è soltanto, vabbè, a parte anche Dante, effettivamente.
0: Sì,
1: fa
0: certo,
1: quello.
0: Una catabasi anche la sua, non è un eroe, però.
1: Però sì, è tipicamente, pensiamo anche a Orfeo, Orfeo Eurydice, quella anche questa, quella è
0: ci
1: una...
0: ringrazio di aver specificato.
1: Prego. Che è appunto, anche Orfeo Eurydice è una tipica catabasi, effettivamente c'è, cioè, Orfeo, se vi ricordate, Eurydice viene rapita da Ade, finisce negli inferi, e Orfeo deve...
0: Viene da Catabasis, discesa. Lui va giù per
1: poi per agguantarla.
0: Non ti girare finché non l'hai portata fuori.
1: Sto scemo.
0: Scemo.
1: Niente, cioè, comunque veramente era una cosa
0: che
1: non devi fa. E niente. Quindi niente, alla fine tutta questa storia qua fa venire fuori questo loro viaggio, fa venire fuori che fondamentalmente le origini di Roma sono una tragedia, sono intrise di sangue, sono colonizzazione spietata, distruzione.
0: Ma certo, ma tra l'altro le Sabine, ragazzi, cioè, è una rapina, uno stupro, cioè, roba pesa,
1: sì,
0: crimini di guerra.
1: Non solo Roma, ovviamente,
0: no,
1: ma
0: certo.
1: Insomma, vabbè. E, quindi niente, fondamentalmente se ne escono da questo tempio, da questa loro visita, non proprio edificati, cioè dicono, che bello. Piglia bene, e da lì, ora non vi sto a raccontare tutto perché è molto bello il libro,
0: straconsigliato,
1: e vi consiglio sì di leggerlo,
0: sì, sì.
1: Però diciamo che a quel punto, facendo tutto questo, perché poi il viaggio continua, non si ferma qua, entrano meglio anche nella civiltà etrusca, capiscono un sacco di robe, gli racconta tutte cose molto affascinanti, Da lì si trova Enea, Virgilio con il dubbio, perché dice: ora io che gli racconto questo? Cioè, io comunque dovevo scrivere una roba che glorificasse le origini di Roma, evidentemente non mi chiedono questo. E da lì c'è un po' il dubbio e il dilemma di Virgilio, che poi vedrete come andrà a finire. E comunque tutto il libro di base è, insomma, un libro non proprio ottimista e così baciato dal sole, però è un libro che chiaramente cerca di spiegare i rapporti di potere, come questi si vadano a pesantemente condizionare le nostre vite e anche la storia, evidentemente.
0: Allora, no, vi parleremo più tardi di frittole, ci scrivono, ma ci scrivono una cosa interessante, quindi faremo un po' questa altalena, perché mi dà un altro assist questa cosa che ci hanno scritto. Grazie cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Dice: la polizia del tempo di PK ricorda la pattuglia del tempo, The Time Patrol, di Paul Anderson. E dice che i viaggi nel tempo li ha maneggiati parecchie volte, ed è vero. The Time Patrol, che poi è stato tradotto la pattuglia del tempo, appunto è del 91, cioè è una raccolta di racconti pubblicata nel 91 di fantascienza di Anderson. Diciamo che i racconti narrano diverse avventure nel tempo di questo Mans Everard, come si pronuncia, che è un ingegnere meccanico statunitense arruolato nel 1954 nella cronoservizio, un corpo di polizia che ha lo scopo di proteggere appunto il continuum spazio-temporale, quindi effettivamente molto simile a quelli con cui lotta Paperinik, l'avranno preso lì sicuramente, che fondamentalmente devono proteggere il continuo spazio temporale da deliberate modifiche che potrebbero danneggiare o cancellare la civiltà umana e la sua evoluzione. In particolare i Danelliani, che sono questi superuomini del futuro, sono fra le varie minacce. Quindi qui c'è una concezione interessante, perché anche se il continuum spazio-temporale è flessibile, quindi può avere delle modifiche, non è che per forza esplode o succede qualcosa di tremendo, possono essere solo modifiche piccole, limitate, di per sé ha una sorta di meccanismo interno che si autocura e riporta alla stabilità cioè il continuo spazio temporale in sé. Rimane. Ha un meccanismo per cui poi ritrova una sua stabilità,
1: un'autoregolazione, diciamo.
0: E l'unico modo, però, se ci sono dei paradossi particolarmente gravi, allora si può proprio rompere. Allora lì sono cazzi amari. Però effettivamente io non mi ero scordato di citarlo. È interessante, ci sta di citarlo. È un ciclo, nel 1955 Everard Chrono Detective è il primo. Nel 91 viene pubblicata la raccolta. Il primo è del 1955. Poi nel tempo di Ciro il Grande, La scoperta sbagliata, qui siamo nel 59, poi nel 60. Insomma, se vi interessa, andate a cercare le cascate di Gibilterra, Avorio e Pavoni, Il dolore di Odino, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Già dai nomi si capisce che sono vari momenti storici e le avventure si sviluppano appunto in questi archi narrativi in giro per la storia. Questo, scusami, e poi ti lascio,
1: no.
0: Mi fa venire in mente un altro cartone, quindi facciamo questa altalena fra le cose serie e le cose meno serie, che sono i Predatori del Tempo.
1: Già, quello me lo ricordo anch'io.
0: Time Patrol Tai Otazukeman, un anime degli anni 80, che esce in Giappone, poi in Italia esce nell'85, che per chi appunto avesse bazzicato Europa 7, T37, quelli canali secondari dove guardavamo i cartoni giapponesi, appunto, racconta, è quello lì, te hai capito, te lo ricordi? Quello
1: sì,
0: lì,
1: me lo
0: no?
1: ricordo.
0: I due che sono chiaramente belli, buoni e vincono sempre, e i cattivi che sono quei due, uno il nasone,
1: certo, il tipico,
0: alto, secco, che è quell'altro tozzo, basso, e
1: tutti
0: lei
1: un po' ridicoli.
0: Un po' ridicoli, che sono in realtà sono geniali e inventano delle macchine. No, è sempre lo scontro fra due macchine che creano tante macchinine più piccole che si scontrano fra di loro. E poi, vabbè, poi c'è la giapponesità, per cui alla fine di ogni puntata i cattivi perdono, e perdono anche i vestiti tutte le volte. Non so se c'è fatto.
1: Non me lo ricordavo.
0: Maledetti.
1: Non me lo ricordavo.
0: Però c'è anche i predatori del tempo, anche se vogliamo.
1: E comunque, visto che ce lo chiedono, accenniamo di Frittole, dai. Frittole, oltre a essere la gloriosa regia di Radio Contatto,
0: gloriosa, sì,
1: cioè di base è quello.
0: Bellissimo.
1: Ma a parte questo, è l'ambientazione ovviamente di questo finto borgo toscano in cui è ambientato. Non ci resta che piangere, lo ricorderete. Vabbè, ma qua siamo su Radio Wombat, ovviamente, essendo in zona Firenze, cioè noi siamo cresciute tutte a pane,
0: sì.
1: E non ci resta che piangere, lo potremmo citare a memoria.
0: Sì.
1: E fatto sta che sì, effettivamente non ci avevamo pensato, però è proprio un viaggio nel tempo molto, molto buffo, fra l'altro, perché loro non si preoccupano di creare paradossi temporali, cioè
0: no.
1: Loro con Leonardo da Vinci fanno un casino palesemente, cioè gli insegnano a fare un sacco di robe, cioè ci provano poi,
0: no, finisce il film che
1: alla fine ce la fanno
0: il treno,
1: infatti, le altre cose non ce la fanno tanto, perché tipo la lampadina non si ricordano come funziona. Però fatto sta che effettivamente loro si ritrovano nel 1400, quasi 1500, in questo borgo toscano, e da lì ci sono tutte le loro avventure. Buffo, effettivamente non ci avevamo pensato.
0: Vedi
1: ci
0: che
1: stava.
0: È utile questa diretta, il pad di diretta.
1: E
0: grazie
1: a voi che ci ascoltate e ci suggerite. Allora, quindi, forse mettiamo un pezzo musicale prima di continuare in questa carrellata.
0: Allora, direi di sì, siamo a... Ah, ok, dopo...
1: Se ce l'hai,
0: sì,
1: no.
0: Certo, quanti ne vuoi.
1: Che
0: dopo...
1: Che
0: ti
1: credi?
0: Dopo passiamo a qualcosa di molto interessante. Vabbè, spoileriamo, non rimanete qui con noi, perché a breve parliamo di Salgari o Salgari.
1: Sì, non
0: come si dice? Ditecelo.
1: Lo scoprirete, ma non qui. Scoprirete altrove.
0: Wombat.

0: E rieccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat 1359 on the media. Avete appena ascoltato Urban Air Big Cat. Se volete andarvelo a ritrovare, è un pezzo che ancora avrebbe avuto da dirci un altro 3 minuti di multistrumenti, ma abbiamo da raccontarvi tante cose. Quindi se volete, Urban Air Big Cat.
1: Molto bello.
0: Figo.
1: Sì, ci stava come colonna sonora di un viaggio, effettivamente. Un viaggio
0: vero,
1: del tempo.
0: Vero.
1: Allora, dicevamo Saigari o Saigari, vabbè, si dice Saigari.
0: Però abbiamo una storiella, abbiamo appena scoperto, da raccontarvi.
1: Sì, però prima di arrivare a quella, appunto, dipaniamo la questione. Si chiama, sì. Si dice Saigari.
0: Benissimo.
1: Però io ho sempre detto Saigari, te pure, quindi chi se ne frega.
0: Ah beh, no. Cioè, alla fine dei conti, certo.
1: Quindi lo diremo, penso, in ogni modo possibile. Saigari, anche alla francese. Allora, sì, ci sono degli aneddoti interessanti sulla storia che vi stiamo per raccontare. Si tratta intanto del libro Le meraviglie del 2000, che già, voglio dire, come titolo è meraviglioso, sembra quasi... Non lo so, a me viene in mente subito Windows Millennium Edition.
0: Sì, esatto, comunque il 2000 doveva essere l'anno della svolta,
1: esatto,
0: no?
1: Millennium Bug.
0: E invece...
1: Quindi a me viene subito in mente questo. E invece no, perché questo libro è stato scritto nel 1907 da Emilio Saigari. E in realtà è considerato, sì, proto-fantascienza, quello
0: sì.
1: Che insomma è un po' alle origini della fantascienza italiana, perlomeno. Ma prima di raccontarvi un po' la storia di questo libro, vi raccontiamo anche la storia dell'edizione, perché è stato pubblicato con Bemporad. Bemporad è una casa che a chi vive a Firenze o comunque almeno ha vissuto a Firenze per un po', è un nome che gli risuona abbastanza, è una famiglia fiorentina piuttosto famosa, insomma il nome risuona parecchio. E Bemporad in particolare, Enrico Bemporad era un editore che avevano fatto questa casa editrice. No, scusate, in realtà quello che aveva fondato era Roberto Bemporad, ma insomma Bemporad e poi successivamente il figlio Enrico nel 1889 fondano questa casa editrice. Questa casa editrice, devo dire, ci ha avuto una grande fortuna, ma anche evidentemente trovate interessanti e molto buone, perché è quella che ha pubblicato Le avventure di Pinocchio, per dire, o anche Il giornalino di Gian Burrasca, e poi più avanti ha preso, divenne titolare dei diritti di tutto lo scibile di Artusi, quindi dei suoi manuali di cucina famosissimi. Quindi insomma ne azzeccò un bel po' in fila di successi editoriali importanti, quindi era una casa editrice molto, molto importante. A un certo punto nei suoi alti, chiaramente all'avvento del fascismo, siccome Bemporad era una famiglia ebrea, chiaramente inizia a essere preso di mira dal fascismo e praticamente fino al 34 circa viene messo in disparte dal fascismo con una campagna stampa denigratoria molto mirata, molto feroce, perché fondamentalmente veniva additato dal fascismo come responsabile della morte di Saigari, che si era suicidato a causa di dissesti finanziari, che ovviamente non riguardavano Bemporad, c'era, la storia era ben più complessa. Fatto sta che comunque sia il fascismo ne approfitta per
0: farlo fuori.
1: Sì, per farlo fuori e per portare acqua al suo mulino nella sua campagna anti-ebraica, quindi dove questo editore veniva additato come lo stereotipo, no, dell'ebreo così attaccato ai soldi e niente, e quindi esoso. Quindi in seguito alle leggi razziali la casa editrice, non solo appunto Enrico Bemporad venne fatto fuori di fatto dalla società e quindi venne mandato via, ma in seguito alle leggi razziali la casa editrice dovette cambiare nome evidentemente per sopravvivere, e dal 1938 divenne Marzocco, casa editrice e anche librerie correlate che a Firenze sono molto note, abbastanza un pilastro della città, devo dire. E Enrico Bemporad morì nel 1944 dopo essere stato escluso dal lavoro, appunto sempre per le leggi razziali. Quindi, vabbè, poi dopo la cosa va avanti, la casa editrice viene rilevata, ma vabbè, ma tant'è.
0: Sì, ora è confluita in giunti.
1: Eh sì, però era interessante a volte anche unire i fili delle cose. E tornando invece al nostro romanzo,
0: certo.
1: Le meraviglie del 2000, appunto, come dicevamo, romanzo del 1907 di Emilio Salgari, veramente.

0: quindi a un certo punto, mentre si annoia moltissimo con questo suo amico, altrettanto immagino ricco e annoiato, conducono degli esperimenti su un fiore, che è un fiore detto fiore della risurrezione, che è una, che niente, che poi in realtà. Questo amico dice: guarda, ma lo sai che da questo fiore io sono riuscito a ricavare un filtro che può sospendere la vita e ridestarla anche dopo molti anni. È una sorta di ibernazione anche qua, non 10 anni dopo. A quel punto gli propone questo esperimento estremo e gli dice: va bene, ok, noi facciamo così, ci addormentiamo per 100 anni e ci risvegliamo quindi nel 2003. Attenzione, anno di merda il 2003, se posso dire, eh. Morte di Dax, varie robe. Vabbè, comunque loro si risvegliano nel 2003, cioè gli propone di fare questa cosa e lui dice: senti, sì, tanto io non ho più gusto della vita, sono annoiato, sono ricco, quindi facciamolo, vai, famolo. E quindi allora che fanno? Si preparano a questo sonno secolare dove hanno fatto costruire questa specie di sepolcro segreto con una cupola di cristallo, pipipi, e poi praticamente, e con una cassa, attenzione perché ovviamente ricchi ma mica scemi come sempre, con una cassaforte piena di oro che loro nel frattempo hanno accumulato, perché poi comunque ti ritrovi nel 2003 senza soldi, è brutto, allora loro dicono sì, ci si porta l'oro, che quello vale sempre. È bello, quindi fanno questa cosa e poi affidano a un notaio le istruzioni per il risveglio. Questo assomiglia tanto a tutti i vari miliardari tycoon, Elon Musk e tutta quella genia, no? Che hanno fatto questa roba che loro stanno investendo un sacco sulla sfida alla morte, no? E quindi il piano loro è criogenizzarsi, farsi risvegliare oppure anche trasferimento della coscienza nel digitale, ma questo alcuni, e se no, appunto c'è sempre la criogenesi che comunque va abbastanza di moda. Ma io mi sono sempre chiesta, no? Però se tu questa cosa la affidi a un notaio, no? O comunque a qualcuno, ma poi c'hai fiducia che tra 100 anni quello ti sveglia davvero? Perché secondo me no, secondo me quello
1: No, in
0: scappava i
1: realtà,
0: soldi.
1: no, ti piglia gli organi sicuramente.
0: Piglia gli organi, ti scappa i soldi e a te non ti risveglia mia. Ciao, ti seppellisce, ciao.
1: Vabbè, lo devi fare con una giusta, insomma.
0: Comunque io con Elon Musk lo farei, però vabbè.
1: Come lo faresti con Elon Musk? Ti fidi di Elon Musk?
0: No, il
1: Ah,
0: contrario. Cioè, col
1: ok.
0: cazzo lo risveglio, cioè. Faccio, no, ma
1: Ma
0: voglia.
1: sì, ci arrivo, eh.
0: Ma vai tranquillo, guarda. Vabbè, comunque fatto sta che loro fanno questa cosa, si fidano e loro effettivamente poi gli va bene, il notaio lo fa. E 100 anni dopo loro si risvegliano, vengono risvegliati effettivamente nel 2003 e niente, e lì inizia, loro si svegliano e praticamente inizia questa scoperta delle meraviglie del 2000, quindi sostanzialmente una lunga carrellata molto affascinante dove Salgari, che come abbiamo visto anche in altri romanzi, lui inventava tutto di sana pianta. Anche quando parlava delle colonie in Africa, lui in realtà stava completamente inventato, non
1: Ah,
0: c'era mai
1: sì, certo.
0: stato. E quindi anche in questo caso lui si inventa tutta una serie di progressi scientifici dei più mirabolanti. E, alcune sono anche interessanti perché sono chiaramente, cioè, alla fine spari nel mucchio, ce ne metti 300, di 300 una un po' azzeccata che poi effettivamente si è verificata, la
1: Vabbè,
0: becchi.
1: certo.
0: Fatto sta che ne so, vestiti di fibra vegetale, giornale parlato e proiettato su una parete bianca, quindi il giornale non più cartaceo, poi tavole e sedie che escono dai muri al tocco di un bottone, il pranzo trasmesso da un albergo lontano, quindi ti viene recapitato a casa, i rider fondamentalmente si è immaginato, niente di incredibile. Fatto sta che sì. Abitazioni immense che ospitano centinaia di famiglie, cosa che effettivamente
1: Secondo me,
0: nel
1: anzi, in
0: 1903
1: effetti, come
0: non.
1: si chiama? Insomma,
0: Sì, comunque nel 1903 non ci si
1: nel
0: potevano,
1: 1903, no.
0: non ci si immaginavano.
1: 1903.
0: E niente, e poi da lì la popolazione è cresciuta, i pascoli sono quasi scomparsi, la carne è diventata rarissima, l'agricoltura è meccanizzata, i cavalli non servono più, e la luce e il
1: E vivono
0: calore.
1: liberi.
0: Esatto, infatti a me finora mi sembra ottimo. La luce e il calore vengono forniti quasi gratuitamente dal radium. Attenzione, erano quegli anni in cui si scoprivano
1: Giusto.
0: i nuovi elementi, quindi. E il mondo nuovo.

0: attenzione, vive sotto il dominio dell'elettricità. Tanto che qui c'è un po' un problema. Secondo lui, questa cosa del dominio dell'elettricità ha fatto sì che la guerra stessa è stata abolita per timore di mezzi distruttivi ormai eccessivi. Questo glielo vorrei dire, caro Emilio, purtroppo no, non ha
1: No.
0: funzionato, cioè non, proprio no, non è andata così, anzi, il contrario. E poi arrivano in America del Nord, e chiaramente lì vi potete immaginare, Ale, proprio città smisurate, queste macchine spazzine a forme d'elefante, insomma, un po' di tutto. Le cascate del Niagara, anche questo è interessante, trasformate in una gigantesca fonte di energia. Quindi, vabbè.
1: Effettivamente, una centrale idroelettrica da paura
0: Ma
1: viene lì.
0: capito, mi sembrano buone idee. Poi c'è queste ferrovie del 2000 che sono dei ra treni rapidissimi, che corrono in condotti sotterranei spinti dall'aria e che durante la corsa ricevono notizie da tutto il mondo. Anche qua abbastanza
1: Eh sì, perché
0: interessante.
1: la... come si chiama quel metodo di... con i tubi per mandare messaggi
0: La
1: là? La
0: pneumatica, la
1: pneumatica,
0: posta
1: esatto.
0: pneumatica. Eh sì. E niente, poi da lì c'è tutta una roba. Cioè, lui si inoltre, devo dire, ha fatto un romanzo dove non è che butta lì solo due o tre invenzioni, c'ha proprio tutto un corpus di.
1: Un mondo comunque tutto tondo.
0: Sì, lui racconta vari popoli come si sono organizzati. Arriva al Polo Nord e ti spiega gli eschimesi, che sono questa popolazione in declino. Insomma, ci sono varie organizzazioni sociali che lui racconta. E per dire un'altra roba buffa che dice, perché comunque indaga moltissimo i problemi climatici e ecologici, cosa che per il 1903 era veramente strana. E dice che, per esempio, uno dei grandi problemi sono il troppo ghiaccio. Cioè, praticamente si è accumulato troppo ghiaccio in Polo Australe che potrebbe alterare l'equilibrio del pianeta. Quindi, purtroppo, io vorrei dire, anche quello è un po' sbagliato, però
1: Sarebbe il contrario, se
0: sarebbe un
1: si
0: po' il
1: scioglie un
0: contrario.
1: problema, però.
0: E così, al Polo Nord ci sono, per esempio, lui ci ha messo una colonia dove i governi confinano gli anarchici, ma giusto per farvelo sapere, cioè, se mi interessa.
1: Vabbè.
0: E niente, tutto questo, e tutto questo e molto altro, quindi effettivamente,
1: Ve lo sareste aspettati da
0: io
1: Salgari?
0: per
1: No,
0: niente.
1: certo che no, solo pirati. No,
0: Sì,
1: scusa.
0: e colonie.
1: E colonie.
0: Invece no, piuttosto interessante il fatto sta che chiaramente qua siamo nel pieno del futurismo, ovviamente, quindi chiaramente qui c'è una. Cioè, è chiaro che anche il bagno culturale in cui si trovava
1: Certo.
0: Salgari in quel momento. Però è interessante perché in realtà rispetto appunto al futurismo di quel momento che vedeva chiaramente il progresso tecnologico come qualcosa di ineluttabile e ottimo, Salgari in realtà c'è tutt'altro che questa visione, il suo romanzo è molto pessimista e di fatto ha una grossa diffidenza verso lo sviluppo tecnico e scientifico, che è abbastanza in contrasto con quello che poi effettivamente è anche quello che tendiamo a pensare di Salgari, che pensiamo abbastanza come un uomo integrato nel suo tempo e soprattutto nella società politica fascista dell'epoca. In realtà, evidentemente, non era poi così allineato, almeno su questo aspetto.
1: Esatto. Molto interessante proprio perché non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo io in primis, non avevo mai letto, anzi mi sa che andrò a leggerlo. Ora mi sto leggendo Nostra Signora degli Alieni, che mi ha preso troppa voglia, molto divertente, poi sono roba, sono piccoli racconti per cui leggi anche bene, leggi due, un racconto, due, poi stopparlo, non è un
0: Punk
1: problema.
0: basta.
1: Ci spostiamo invece più vicino a noi negli anni 2000. Perché abbiamo invece qui qualcuno che solo gli appassionati di fantascienza, secondo me, avranno letto, che è Michael Swanwich.
0: Allora, io l'ho scoperto devo dire, abbastanza da poco.
1: No, invece c'ha una sua.
0: Mi piace molto. Ho scritto alcuni libri veramente belli, molto veloce, potrebbe sembrare per certi versi cyberpunk, ma non lo è.
1: Vero, vero.
0: Strano, interessante. E ha scritto questo libro, Ossa della Terra, che boh, probabilmente non è il suo romanzo migliore, devo
1: No,
0: dire.
1: tra l'altro è l'espansione del precedente, lo scherzo del tirannosauro, quindi non è un corpus unico fino sì. Però ha un suo perché.
0: Però sì, più che altro appunto ci permette di dire delle cose buffe di nuovo sulle viaggi nel tempo. Siamo nel 2010 e c'è questo paleontologo
1: ambientato nel 2010, chiaramente.
0: Sì, sì. E sì, lui l'ha scritto nel
1: 2000.
0: Sì, quindi
1: no, nel 2003, 2002, forse, 2003, sì. Sì.
0: E lui praticamente c'è questo personaggio, il protagonista, che è un paleontologo che è specializzato in dinosauri ed è un poraccio che lavora con uno stipendio da fame e vabbè. A un certo punto arriva questo tizio che si presenta, questo uno sconosciuto che si presenta alla sua porta per fargli un'offerta di lavoro e gli regala un contenitore senza dirgli che cosa c'è. Lui se ne
1: offre un lavoro.
0: Gli offre il lavoro e gli dice guarda però...
1: Tiè.
0: Lui se ne va. Quindi non dice niente, non dice manco come contattarlo, cioè un po' bizzarra come offerta di lavoro. Questo Leister, insomma, il paleontologo, apre il contenitore e ci trova una testa di stegosauro. E c'è questo vera, però, cioè non finta, però una testa vera, neanche solo le ossa, proprio tutto quanto.
1: Cioè, non il, come si dice,
0: il fossile.
1: Il fossile, no, proprio la testa.
0: Proprio la testa, che comunque un bel regalo, certo.
1: Oh, porca miseria.
0: Siamo un po' oltre la testa di cavallo.
1: Dovremmo scrivere noi la mafia del tempo, dovremmo scrivere, esatto. Che lascia le teste di tirannosauro. Vabbè, andiamo avanti.
0: Molto bello. E lui è buffo perché c'ha questa, è molto divertente questo pezzo del libro perché c'è lui che è un paleontologo e che immaginerete, no, che per tutta la vita sogna di incontrare i dinosauri che sono chiaramente la sua fissa,
1: certo.
0: Gli danno questa cosa e c'è questa descrizione di questa sua esperienza tattile dove finalmente può accarezzare questa testa di stegosauro, comunque è morto, un po' macabro, ma vabbè. No,
1: è il paleontologo.
0: E lui gli piglia, sì infatti evidentemente il macabro non lo spaventa. Comunque, vabbè, questo antefatto. Un anno e mezzo dopo ritrova questo Leister, finalmente ritrova questo personaggio misterioso che gli spiega che al governo statunitense è stata offerta questa tecnologia del viaggio nel tempo, che però è stata offerta da non si sa bene chi, e questo sarà chiaramente poi tutta la trama del libro, comunque, che però questa offerta di questa nuova tecnologia ha un obbligo, come se ci avesse un'avvertenza, un obbligo, che deve essere usata soltanto da scienziati. Quindi il governo ha deciso di renderla disponibile per i paleontologi. Ora, secondo me il governo statunitense avrebbe scelto altro, ma vabbè, questo Swanwick.
1: No, vabbè, ci sta come terza opzione, dopo aver mandato i soldati a fare il delirio.
0: No.
1: Allora poi...
0: Per proprio gli ultimi della fiera, proprio non rimane più nessuno, vabbè, dai, mandiamoci anche i paleontologi. Ci mandano i paleontologi e niente, però hanno una restrizione anche loro, che chiunque viaggi nel tempo... non deve creare i paradossi temporali, dai, questo lo sanno tutti, insomma, sarà detto.
1: Sì, spiegala a un soldato, mi immagino, sta attento.
0: Sì. E gli dicono, guardate, questa cosa è un casino, cioè comunque si cancella l'universo, è brutto, non si può tornare indietro, e glielo dicono anche ai paleontologi. E da lì, niente, con queste premesse, ovviamente lui dice sì subito, certo, ci vado. E inizia questa storia molto intrecciata, che strana e particolare, che però si intreccia con continui attentati terroristici di questo gruppo estremista creazionista.
1: Bellissimo.
0: Che sono transisti cristiani che vedono chiaramente in questa scoperta, in questa tecnologia, il fatto, e soprattutto il fatto di dargliela ai paleontologi, il fatto che possano venire messe in discussione tutte le loro verità e vengano messe in discussione, già lo sono, ma insomma che vengano definitivamente sbugiardati. Quindi c'è un vero e proprio gruppo
1: bellissimo
0: terroristico che compie attentati, e quindi praticamente questi paleontologi si ritrovano in giro nelle varie epoche, soprattutto appunto all'epoca dei dinosauri, e presi benissimo, ma anche con questo problema di questi creazionisti pazzi che li rinseguono e cercano di ammazzarli essenzialmente.
1: Fantastico.
0: Eh sì, e questo Swanwick che vi consiglio sempre, fra l'altro libro che ha avuto sebbene penso assolutamente sconosciuto, cioè non credo sia stato
1: però
0: un grande,
1: ha vinto dei premi, ha vinto
0: sì,
1: no,
0: Nebula.
1: No, non ha vinto, è stato
0: sì sì premio Go,
1: vinto proprio o candidato,
0: no, l'ha vinto.
1: Ah, ok.
0: No, scusate, quell'altro, hai ragione, no, ha candidato, mentre l'altro, quel
1: il scherzo del tirannosauro, sì, invece quello ha vinto.
0: Quello l'aveva vinto.
1: Esatto.
0: Comunque, vabbè, però dopodiché non era questo gran libro, cioè nel senso non è famosissimo, nonostante ciò per i temi è stato estremamente al centro di polemiche, perché chiaramente ha avuto... è stato bersagliato come libro anticristiano, insomma, anche perché è un libro piuttosto politico effettivamente. E quindi niente, è stato molto inviso.
1: Allora mi inserisco invece perché mi fate venire in mente quel film tremendo che è Timeline.
0: Pensavo Jurassic Park.
1: No, Jurassic Park è bellissimo. Almeno il primo è un capolavoro per quanto mi riguarda, ma anche il secondo. Gli ultimi invece mi sono rifiutato di vederli, Jurassic World.
0: Confesso, non ho visto nessuno.
1: Non l'ho guardato, proprio nemmeno uno. Però invece Timeline, ai confini del tempo, riprende un po' questa questione qua, perché è un film del 2003 diretto da Richard Donner e tratto dall'omonimo romanzo di Michael Crichton. E fondamentalmente cosa succede? Succede che a un certo punto all'interno di alcuni scavi in Francia trovano la richiesta d'aiuto di un professore. Sono scavi medievali. Trovano una scritta con questo professore moderno e dicono: cosa? Insomma, viene fuori chiaramente che gli Stati Uniti d'America hanno creato la macchina per andare nel 1357, appunto, quindi pieno medioevo, e questo professore ci è rimasto incastrato, e quindi un gruppo di, tra cui il figlio di questo professore, che a sua volta è un paleontologo, no, anzi un archeologo, vanno indietro nel tempo, e quindi chiaramente c'è bisogno anche della conoscenza della storia, non ci vuole solo il soldato, quindi c'è, sì, c'è il soldato, c'è lei... che un po' è studioso, ma non quanto il nostro protagonista maschio.
0: No, ci mancherebbe
1: altro. E niente, il film di per sé non è niente di che, però dura tipo un'ora e mezzo, per cui se volete guardarvelo un po' ricorda appunto la storia che vi abbiamo raccontato poco fa. Quindi insomma, viaggio nel tempo, c'è necessità di studiosi che sappiano sto tempo effettivamente cosa è successo, perché effettivamente se ci pensi, se tu vieni spedito in un momento della storia di cui non sai niente, è un casino. Cioè rischi non solo di fare danni, ma che ti trucidino al pronti via, perché...
0: Sì.
1: No, cioè...
0: Sì, non può andare bene.
1: Non può andare bene.
0: Cioè è molto difficile.
1: Un minimo ti devi preparare. O sì. Sei paperino, oppure che basta e ti metti un elmo, a posto.
0: Esatto.
1: Se no è un casino.
0: Ci scrivono sul pad della diretta, oggi siete molto attive.
1: Evviva.
0: Ci scrivono il fiore della risurrezione del suscita di continuo,
1: sì.
0: Che è la riferimento che chiaramente probabilmente in effetti Salgari faceva riferimento a quello. Comunque la selaginella lepidofila, che è una pianta che io tra l'altro ho avuto, che è una pianta assurda che si adatta a sopravvivere in condizioni di siccità estrema, diciamo, e prolungata più che altro, e che c'ha questa cosa che effettivamente adatta al proprio metabolismo e è come se resuscitasse tutte le volte, cioè nel senso che lei a un certo punto, se non c'ha acqua, si restringe tutta, e se te poi la ribagni mesi dopo, lei si ripiglia.
1: Ce l'ho avuto anch'io, ma perché deve esserci stata a un certo punto.
0: Sì, alla moda.
1: Bellissima, però a me è morta.
0: Ma come ha fatto a morirti? Ma forse hai deciso te che era morto.
1: Ho aspettato troppo, forse, non lo so, ma poi c'avevo questo spruzzettino, che non era neanche acqua normale, dovevo dargli sto spruzzettino apposta.
0: Davvero?
1: Sì, e però, però mi sa che me la sono dimenticata lì per tanto.
0: In un cassetto.
1: Troppo, sì.
0: Io sembra di averla avuta anche in un cassetto.
1: Bellissimo.
0: Poverina.
1: Bellina.
0: Che gli si è fatto?
1: Vabbè, comunque... quindi questo era le ossa del tempo.
0: Le ossa del tempo, sì, e l'altro riferimento che invece avevo trovato è sempre su, torniamo parecchio indietro, tanto siamo a fare viaggi nel tempo, fine 800, 1895, ecco, Si tratta di questi barbari inglesi di Grant Allen, che, attenzione, pubblica questo libro nello stesso anno della Macchina del Tempo di Wells, quindi se la battono un po' tra chi è il primo ad aver scritto un romanzo sui viaggi nel tempo. E come vi abbiamo detto anche nella scorsa puntata, evidentemente era il momento qui bisognava parlare di questo.
1: Certo.
0: Vabbè, buffo perché poi è stato tradotto in italiano nel 2014 con grande tempismo, ecco. E niente, anche qui niente di incredibile, però c'è questa Londra vittoriana che evidentemente lo scrittore vedeva da vicino, dove a un certo punto compare questo misterioso Bertram Ingledew. Nessuno sa da dove sia venuto e lui dice che vabbè, sì, non, effettivamente non è cittadino britannico, però non è giunto neanche dall'America, dalle colonie, non so, non si sa bene da dove viene. E lui è un grande appassionato di tabù e di abitudini e consuetudini delle popolazioni antiche, primitive, ed è secondo lui è arrivato in Inghilterra per continuare le proprie ricerche analizzando gli usi e i costumi della società britannica. E però è un personaggio particolare perché nella moralistissima e rigidissima Inghilterra vittoriana lui si presenta come assolutamente senza tabù, senza regole, ignora le regole sociali, le regole civili e religiose e comunque l'impero britannico, soprattutto in quel momento storico, ricordiamoci, aveva veramente un sistema di regole ma quasi medievale, cioè una roba piena di piccoli riti, di consuetudini, di cose che non potevi trasgredire, una società estremamente rigida, e questo era un po' il dato che contraddistingueva l'epoca vittoriana. E quindi lui, chiaramente questo personaggio arriva lì, che mette piede sul tavolo e fa casino, è grande scandalo, e tra l'altro lui non solo le ignora, ma proprio gli sembrano ridicole e quindi le mette in dubbio, le mette alla berlina, ci ride sopra in qualche modo ne rivela l'assurdità. Ora, questa roba detta adesso, vabbè, detta al tempo stesso dell'epoca vittoriana, insomma, è un romanzo importante, secondo me. Quindi chiaramente la sua presenza a Londra getta nello scompiglio tutta la Londra del periodo e anche vari personaggi che lo incontrano più da vicino e che però poi alcuni dei quali vengono di fatto affascinati da questo modo, da questo suo stile rivoluzionario, in qualche maniera ribelle. Quindi Frida in particolare, che nonostante sia sposata con due figli, si innamora di questo personaggio e scappa con lui nella brughiera inglese. Anche questo episodio, che a noi adesso sembra alquanto scandaloso, ricordiamoci che all'epoca, non so, Mary Shelley scappa con Percy Shelley, che era sposato ampiamente, e quindi insomma l'epoca era anche quella in cui tutta quella genia di poeti meravigliosi, Byron, Shelley, eccetera, in realtà praticavano questo tipo di vita, quindi insomma. In realtà non è così strano. Fatto sta che a un certo punto, niente, poi da lì la storia va un po' a scatafascio perché chiaramente queste due visioni così diametralmente opposte si scontrano e c'è e niente, il povero Ingledew, il misterioso personaggio, viene ucciso dal marito geloso fondamentalmente, poraccio, proprio anche una fine così. Ma ora perché vi abbiamo parlato di questa cosa, al di là che è molto interessante, ma perché alla fine si rivela, perché quando muore questo personaggio dal suo corpo si propaga una fiamma azzurra che assume il profilo di un essere umano e da lì si rivela che lui in realtà era venuto dal futuro, era venuto dal 25° secolo per osservare gli usi e i costumi inglesi del passato e gli sembrano assurdi, perché nel futuro evidentemente ci siamo liberati da tutti questi vincoli, volesse Dio.
1: 25°, dai.
0: Dai, ci si potrebbe fare. E niente, e quindi in realtà poi alla fine si scopre che era effettivamente un viaggio nel tempo.
1: Che figo. Che figo. Sì, cioè, questa cosa del. Ci sono altri romanzi. Poi li cercherò. Dove la figura del viaggiatore è la figura di uno studioso che guarda dall'esterno, che non deve in nessun modo intralciare, ma solo osservare. E ci sono però a volte, come in questo caso, invece delle situazioni in cui questi osservatori in realtà invece no, hanno agiscono veramente, non sono solo osservatori,
0: proprio se ne fregano.
1: Esatto. Volevo citare un altro grande autore dei viaggi nel tempo, invece, che è Heinlein. Voglio parlare di Tutti voi zombie, perché a proposito di paradossi, diciamo, che no, abbiamo detto, no? Un uomo che arriva dal, un essere umano che arriva dal futuro, che ha dei modi di fare fuori dal tempo, appunto, e che quindi creano grande scalpore, no, ero io.
0: No.
1: In Tutti voi zombie raggiungiamo all'interno della, della categoria dei viaggi nel tempo il massimo paradosso possibile, perché il protagonista di questa storia, in questo caso, cioè non c'è l'articolo in questo caso, perché effettivamente
0: bello
1: Ul è bello,
0: molto bello, mi piace.
1: Il protagonista è intersessuale, cioè non ha realmente un genere, e a seguito di complicazioni mentre partorisce subisce un intervento di cambio sesso definitivo diventando uomo.
0: Mm-hmm.
1: Però era intersessuale, quindi mm-hmm. questa cosa è pesante. In seguito, diciamo, la storia va avanti e viene portato indietro nel tempo. A questo punto è diventato uomo, no? Quindi viene portato indietro nel tempo come uomo per incontrare se stesso.
0: Mm.
1: Più giovane e ancora donna.
0: Quindi se stessa.
1: E quindi se stessa, esatto. Mm-hmm. E con la quale ha una relazione, cioè
0: oddio,
1: trova e quindi si innamora e ha una relazione con se stessa.
0: È difficilissimo.
1: Difficilissimo. E quindi dal frutto di quell'unione paradossale risulta lui.
0: Wow.
1: Risulta Ul.
0: Oddio.
1: Cioè nel futuro lui sarà figlio, padre e madre di se stesso. Capito?
0: È incredibile.
1: Pazzesco,
0: questo
1: un libro abbastanza della testa, perché comunque è una roba che non avete mai letto, insomma, o comunque difficile
0: molto
1: da trovare, forse nella Le Guin, ma nemmeno, perché questa è roba proprio oltre.
0: Molto psicologica.
1: Molto
0: anche
1: psicologica, sì. E quindi cioè, mentre la storia si sviluppa, tutti i personaggi principali si rivelano essere la stessa persona in diverse fasi della vita. Quindi
0: che figo.
1: Un trip incredibile.
0: Oddio, il sogno di un egomaniaco, fondamentalmente.
1: Forse sì, un po' sì, un po' sì.
0: Bello, però.
1: Però ci stava di citarlo, perché qui davvero si raggiunge il massimo dei paradossi possibili. Invece io vorrei citarvi un viaggio nel tempo che non è un viaggio nel tempo, ma che in qualche modo lo è ugualmente. Un libro di cui ringrazio Lorenzo che mi ha regalato per il compleanno, che è il primo romanzo che Dick... tra l'altro io nel pad ho scritto Dickens.
0: Infatti ero un po' perplessa.
1: No, credo fosse stato il correttore. No, è Dick. Dick è il primo romanzo in cui Dick esce dall'anonimato, perché prima comunque all'inizio sì, certo, scrive, ma non scrive di fantascienza. E quindi è il primo romanzo ponte fra le storielle, romance che scriveva e la fantascienza, che poi lo porterà alla ribalta. E si intitola Tempo fuori luogo. Qual è la storia di questo romanzo? È un romanzo ambientato negli anni 50, piena guerra fredda, e racconta la storia di questa famiglia, in questa famiglia della classe media americana, in una città media classica americana, villette a schiera, con il giardino, il vialetto dove metti l'auto, tutte molto uguali, e il boom economico degli anni 50. Si va a mangiare il gelato, la Coca-Cola,
0: la banana split,
1: appunto gli studenti, college e tutta questa roba qua. In questa famiglia abbiamo una madre, un figlio, un padre e uno zio. Lo zio figlio della madre. Il padre lavora in un alimentari, in un piccolo supermercato, no? Di quelli, come si dicono?
0: Insomma, un mini market.
1: Un mini market, lavora in un mini market. Lei chiaramente non lavora, perché è come tutte le donne, se viene raccontato nel romanzo, come tutte le donne rimangono a casa durante il giorno, le donne rimangono a casa e gli uomini vanno a lavorare.
0: È chiaro.
1: Il bambino, lo zio che lavoro fa? Lo zio di mestiere fa, praticamente lui vince, fa tutti i calcoli per vincere questo, questo concorso indetto da un giornale. Questo giornale dà degli minuscoli indizi, in realtà quasi niente, con delle frasi criptiche, e il giochino è: dove apparirà l'omino verde? E lui, con calcoli matematici, deve capire dove apparirà questo omino verde all'interno di una scacchiera, mi pare, di 8.000 quadratini. Okay. Quindi una roba non semplice.
0: Uh-huh.
1: E lui è famosissimo perché è quello che ha vinto più di tutti.
0: Ah, perché ogni volta poi...
1: È settimanale sta roba. Okay. Ogni settimana esce il giornale o è giornaliera. No, è settimanale. Lui fa tutti i suoi calcoli durante il giorno e ha tre shot, manda le tre in ordine di importanza secondo lui. Poi dopo si scoprirà che in realtà la casa editrice ci tiene a far sì che lui continui a vincere, perché è una buona pubblicità,
0: certo.
1: E quindi in realtà gli dà 8 possibilità, lui manda le sue 8 possibilità in ordine di sue di preferenza e ci azzecca e vince. E fin qui niente di strano. Fatto sta che ci sono vari momenti in cui sia chi li circonda, sia la sua sorella, che quindi lo zio diventa poi il protagonista, che anche è quello che fa la cosa più strana, cominciano ad avere tipo un gesto di accendere una luce dove una luce non c'è. Dici, ma perché mi viene sta roba? Salire uno scalino che non c'è. È come essere abituati a fare un qualcosa che non corrisponde alla realtà. Quindi che cosa sta succedendo? Però quello che ha più problemi di tutti è il nostro protagonista, chiaramente, che inizia ogni tanto a perdere, come ad avere la vista offuscata, e tutto quello che lo circonda, questa città degli anni 50 perfetta, si risulta essere, per esempio, a un certo punto il momento più iconico è lui a un certo punto è sul bus, sta viaggiando, ha questo svarione e si rende conto di essere su un sedile, e in realtà questo bus pieno di gente, in realtà sono solo 4 pareti vuote, l'unica persona reale che c'è è il guidatore, che sta muovendo questa cosa qua. E poi dopo sviene, poi ripiglia, dice,
0: e si ripiglia.
1: Insomma, che cosa non è? Ve lo dico perché è una figata, e comunque va a letto, capisce, c'è qualcosa che non va, ed effettivamente qualcosa che non va c'è. Lui è chiuso in questa città fittizia, ma non solo lui, tutta la città è chiusa in questa città fittizia, e il vero scopo suo nella vita non è trovare e risolvere gli omini verdi. In realtà in America è scoppiata una guerra civile, in realtà non fra americani in sé, ma fra gli americani e la colonia della Luna.
0: Ecco.
1: Perché a un certo punto l'America, qui viene dato per scontato che l'America domina il mondo praticamente, di fatto guida il mondo, il progresso, e a un certo punto hanno detto no, è solo questa terra quello che ci interessa, è inutile continuare a spendere per andare su, non ha senso. Quindi voi lunatici che siete andati a abitare là, basta.
0: Vi abbandoniamo.
1: Anzi, rendeteci un po' i soldini che vi abbiamo prestato per costruire la vostra colonia.
0: Ah, quindi i coloni vengono...
1: E i coloni dicono, ragazzi, voi siete completamente pazzi, ma non perché richiedete i soldi e rivolete, ma perché il destino dell'umanità, l'evoluzione dell'umanità è andare nello spazio ed esplorare. Quindi in realtà questa guerra civile interna è fra fondamentalmente i terroristi, no? E gli evoluzionisti, non so come spiegare, capito? Lo scontro è... E questo scontro però a un certo punto, che si scopre poi dopo essere chiaramente portato avanti dagli Stati Uniti, perché i lunatici fin da subito, poco dopo, hanno detto vabbè ragazzi, va bene, noi si sta per conto nostro, finiamola qua.
0: Ma infatti io guardo... ti dirò.
1: Esatto, invece gli Stati Uniti non vogliono.
0: Eh no, perché gli va bene niente.
1: Esatto, e quindi dicono col cazzo. Allora quelli lì dicono, bene, allora cazzi vostri, vi si comincia a bombardare. La colonia è stata costruita nella parte oscura della Luna. Sappiamo che c'è una parte della Luna, no? È la realtà dei fatti. C'è una parte della Luna che noi, che tra l'altro i cinesi hanno esplorato per primi da poco. È quella parte della Luna che non si vede mai dalla Terra,
0: su cui sogniamo da secoli.
1: Sì, dove alcuni hanno pensato ci fossero i nazisti, no?
0: Che ovunque.
1: Quella lì. Quindi gli umani, la Terra non può bombardare la colonia, ma la colonia può bombardare la Terra quando cazzo gli pare.
0: Ah, perché non la vediamo tanto.
1: E può bombardare dove vuole, perché chiaramente la Terra... Quindi il nostro protagonista deve capire, con i suoi calcoli, come fare a trovare dove arriveranno i missili.
0: E quindi gli omini verdi erano in realtà...
1: Esatto. Però, lui da vivo sta cercando di fare questa cosa, a un certo punto cioè crolla sotto... Perché
0: oddio,
1: di fatto...
0: scusa... È il captcha, praticamente.
1: Esatto, sì, una sorta di captcha, esatto.
0: Oh no.
1: E è l'unico però sulla Terra a riuscire a capire, a riuscire a fare questi calcoli. E quindi dopo un po' lui crolla sotto il peso cioè se sbagli muoiono milioni di persone, cioè centinaia di migliaia di persone. Quindi è un, mi rendo conto che sia un carico emotivo particolarmente. Quindi dice l'unico modo che ha è riuscire a regredire mentalmente a quando era felice. Quando era un bambino. Quindi il governo americano decide di farlo entrare in un loop di regressione indotta. E quindi lui vive negli anni 50, che sono gli anni quando lui era bambino, era felice nel boom economico, stava in casa. Quindi lui era in realtà il bambino della famiglia. E in questa, però chiaramente ora è adulto e non può essere il corpo è un corpo di adulto e quindi viene inserito in questa città finta degli anni 50 perché lui possa continuare senza crollare emotivamente nel capire quali dove arriveranno sti missili.
0: Vabbè.
1: E con lui, non solo lui ma tutti quelli che lo circondano, però vengono condizionati mentalmente per far sì che sembri tutto reale. Però la ciliegina sulla torta di questo romanzo è che in realtà si scopre che lui poi in realtà è stato indotto, perché all'ultimo momento aveva tradito, perché aveva capito, aveva scoperto che in realtà erano gli Stati Uniti d'America e continuavano a non voler far fermare questa guerra, e quindi lui voleva passare dall'altra parte per far finire la guerra, e loro lo scuccano e lo mettono in questa città.
0: No,
1: quindi
0: che bello.
1: È un viaggio nel tempo? No, non è un viaggio nel tempo, però di fatto lui regredisce e vive in questa linea temporale alternativa. Poi è ganzo, leggetelo, perché poi c'è tutta la parte in cui lui cerca di, quando si rende conto, comincia a capire, cerca di scappare. Ci sono delle spie, chiaramente i lunatici non stanno fermi, che in qualche modo devono cercare di liberarlo. Come, e poi alla fine dovrà decidere che fare una volta riacquistata la fine, chiaramente non è
0: la libertà.
1: Niente.
0: Che bello Dick, madonna.
1: Ganzo, cioè ganza sta roba.
0: Bellissimo. No, ma Dick è incredibile ogni volta. Cioè c'ha veramente delle trovate splendide e poi veramente c'ha una rabbia addosso palese.
1: Ah, beh, sì, certo.
0: Butta fuori da ogni poro, veramente. Che bello.
1: Grande storia, grande storia.
0: E...
1: Allora, non avevo citato la volta scorsa Stephen King, 22/11/63, però semplicemente è qualcosa che Stephen King di solito non scrive, di fantascienza, quindi è particolare, leggetelo, però è questa cosa per cui il nostro protagonista trova in un armadio uno spazio, un viaggio, una porta spazio-temporale che gli permette di cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
0: Ok,
1: questo
0: sì,
1: è un po'
0: vero.
1: Il plot.
0: È vero. Quindi un armadio di Narnia, ma finalizzato a uno scopo... nobile.
1: Sì, in qualche modo, sì. Esatto.
0: Nobile, non lo so, ma insomma.
1: Boh, non lo so, sì, sì, Kennedy, sì, era un buono,
0: ma
1: comunque era un americano.
0: Ma sapere.
1: Cioè, boh, comunque establishment.
0: Poi comunque...
1: Piena.
0: Sì.
1: Allora, non starò, ormai siamo via, siamo in chiusura perché abbiamo sforato il nostro tempo. Ci sarebbe da parlare di Nostrano di Nathan Never, sicuramente come fumetto.
0: Che tra l'altro io ammetto che ho sempre messo lì come, ma adesso devo leggere Nathan Never e non ho mai letto, mai, mai. Penso che ce l'ho anche in casa e non l'ho mai letto.
1: È notevole.
0: C'ha il suo fascino.
1: C'ha il suo fascino e c'è tutta una parte, magari potresti leggerti il doppio futuro, un bel cartonato grosso, no, ma l'hanno fatto anche morbido. dove, che è tutto un po' cyberpunk, ci sono i cyborg e proprio c'è, cioè, i viaggi nel tempo sono il nucleo della storia. E Nathan Never, insomma, ne ragiona tanto di viaggi nel tempo, no, ne ragiona tanto, no, non è vero, ne ragiona in alcune situazioni, ne ragiona per esempio in questo doppio futuro, il ciclo del doppio futuro, che è scritta da Antonio Serra, quindi insomma uno bravino. E è fondamentalmente racconta di questa terra distopica devastata da una guerra tra umani e tecnodroidi, e quindi la questione è tutto, ci sarà una, come Terminator, ci sarà una guerra parallela, perché ognuno dei due fronti vorrebbe impedire di arrivare a questo punto fra umani e tecnodroidi che si spicchiano duro. Però bellissimo, disegnato magistralmente, e la storia non è per niente banale, figa, consigliatissima.
0: Molto bene, allora andrò a rispolverare dai miei scaffali.
1: E basta, avevamo altro, no? Nathan Never, detto?
0: Direi di no, d'altronde avevamo dichiarato che era infinita, come il tempo, era insomma, come dire, parlare di viaggi nel tempo era un qualcosa di molto difficile perché potremmo andare avanti per sempre. Però più o meno speriamo di avervi dato una carrellata interessante per certi versi. Beh, esaustiva no, ma almeno divertente. E ringraziamo.
1: Non abbiamo parlato di Hyperversum, già.
0: Io non
1: vabbè,
0: so, non
1: però
0: so
1: Hyperversum non è proprio un viaggio nel tempo, è un viaggio all'interno di un altro mondo, in qualche modo. Quindi va bene, possiamo non parlarne questa volta.
0: Lo rivochiamo un'altra volta.
1: Sì, dai.
0: Ringraziamo gli Ascolta Wombat che sono state con noi sul pad della diretta. E quindi direi che a questo punto chiudiamo qua, vi lasciamo alla buonanotte in compagnia della bobina di Radio Wombat e domani degli altri innumerevoli, non è vero, qualche programma di Radio Wombat, e vi diamo appuntamento tra 2 settimane.
1: Esatto, salvo in toppi, ci sentiamo fra 2 settimane qui su Radio Wombat 13:59 onde medie, e queste sono le porte di Tannhäuser.
2: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
3: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
4: This is the way. This is the way.
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
6: No, io sono tuo padre.
7: È sempre efficiente lanciafiamme.
8: Il mio preferito.
7: Benvenuto sulla terra.
9: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

Volsero lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri, in un mondo dopo il mondo. In un mondo dopo il mondo. In un mondo dopo il mondo.

Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: digestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
1: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
2: Bevi, non fatte beve.

0: cosa gli va male. Agire!
1: Bene, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Ciao, ciao, ciao, come sapete chi ci ascolta con più assiduità, questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Se invece vi trovate all'ascolto

stampa, facciamo una stampa rassegnata. È stato un modo ironico fin dall'inizio per mettere un po' le mani avanti rispetto a questa attività che noi portiamo avanti, ma non in modo così sistematico e così metodico e neanche così puntuale, perché prendiamo sempre una settimana di distacco. Quindi tutto ciò che di cui sentirete parlare nella puntata che va in onda nel nostro palinsesto per questa settimana, in realtà sono cose, fatti, iniziative, commenti presi dalle cronache della settimana scorsa. Quindi si parlerà di ciò che esce sui giornali e sulle cronache tra il 4 di maggio e il 10 di maggio e girerà invece dall'11 di maggio in poi. Questo è uno degli aspetti che ci rendono una stampa rassegnata piuttosto che una rassegna stampa. L'altro, direi, è un po' la possibilità di aprire i nostri microfoni a dei contributi esterni laddove ci sembra che ci sia la possibilità di dare la parola a chi ne sa più di noi, meglio di noi e insomma, e che può contribuire ad arricchire la nostra stampa rassegnata di punti di vista e informazioni utili, speriamo, anche a tutti e a tutte voi che siete in ascolto. Fatte così le presentazioni e i saluti, direi di cominciare a guardare i giornali di questa settimana, o come ho detto adesso, della settimana scorsa, ciò che esce, ciò che su cui ci cade l'occhio, ciò su cui sentiamo di avere qualcosa da dire o da ridire, visto che non siamo tuttologi e non ci interessa minimamente fare finta di esserlo. Cominciamo con qualcosa che in qualche modo ci riguarda, perché parla dei temi dell'ambiente, della lotta, della sicurezza e anche purtroppo della repressione, di come questa è andata cambiando nel tempo. Guardo appunto una notizia che esce su praticamente tutti i giornali della cronaca locale il 10 di maggio e guardiamo insieme i titoli, poi leggiamo insieme, diciamo così, un articolo che è quello del Tirreno, ma semplicemente perché mi è piaciuto di più. In sostanza dicono tutte le stesse cose, ci sono riportate alcuni virgolettati in tutti i giornali degli stessi attivisti e più o meno riassumono la vicenda. Quindi si sta parlando del blitz alla Venere di Botticelli fatto nel 2024 dal gruppo, dall'organizzazione Ultima Generazione. Corriere Fiorentino dice: tutti assolti per il blitz alla Venere, restano multe da 20.000 euro. Gli attivisti di Ultima Generazione attaccarono foto dell'alluvione di Campi alla Teca. Questo è il Corriere Fiorentino. La Nazione, in un articolo ben più breve che prende molto meno spazio, è una spalletta laterale: blitz agli Uffizi, attivisti assolti con maxi multa. Non ci sono foto, quindi è evidentemente un tema su cui La Nazione non ha sentito la necessità di dare particolare spazio o rilevanza. Invece, come vi dicevo, c'è anche La Repubblica: blitz di Ultima Generazione agli Uffizi, assolti i tre attivisti ma resta la multa. In questo caso l'articolo è un po' più corposo, lo dico giusto per fare un po' di differenza tra quello che è un giornale e l'altro. C'è anche la foto notizia, che è proprio la foto fatta quel giorno lì, quando si vedevano i cartelli attaccati con lo scotch, come poi leggeremo riassumendo la vicenda, e un manifestone a colori con fondo riparazione, perché questa era la richiesta degli attivisti, e i manifestini attaccati a scotch sul vetro, sulla teca della Venere di Botticelli, sulla quale evidentemente gli attivisti e le attiviste avevano fatto dei precisi sopralluoghi prima di andare a fare danni, perché dichiararono fin da subito che la loro intenzione non era assolutamente quella di danneggiare il quadro, le opere, come d'altronde hanno sempre fatto, e alla prova dei numeri e dei fatti e anche dei tribunali, che comunque con chi lotta non sono mai particolarmente teneri e gentili, nello stesso tempo però hanno collezionato praticamente tutte assoluzioni, a dimostrazione che le loro azioni erano in qualche modo studiate e avevano preso le misure prima di andare a fare danni o di usare e muoversi con eccessiva cialtroneria in contesti museali e di patrimonio storico-artistico rilevanti e importanti, che loro hanno sempre utilizzato, dichiarando che non volevano distruggerli, non volevano assolutamente danneggiarli, ma era un artificio retorico per far parlare dei temi che loro volevano portare all'attenzione, e era anche un modo

0: simbolico, se vogliamo, o retorico, per dire che questa bellezza e quest'arte, se non mettiamo mano con una certa serietà ai cambiamenti climatici che stanno portando al collasso non tanto del pianeta quanto delle possibilità di sopravvivenza della specie umana nel pianeta, ad oggi ce li abbiamo, ne fruiamo, ci emozionano ancora, ma un domani chi li guarderà, chi non solo chi pagherà i biglietti, ma chi si emozionerà più se l'uomo non ci sarà sulla Terra, insomma, per godere di questa bellezza. E quindi da qui anche il nome dell'organizzazione del gruppo, che non a caso si chiamano Ultima Generazione. Come vi ho detto, per riassumere un po' la vicenda, guardiamoci insieme almeno un articolo. Ho preso e prendo quello del Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, che dice: scocce sulla nascita di Venere, assoluzione beffa nel processo, restano le maxi multe agli attivisti di Ultima Generazione. Nel titolo c'è questo assoluzione beffa, che onestamente non ho capito se è un modo per dire da parte del Tirreno che non li dovevano assolvere, che l'assoluzione è una beffa, oppure se l'assoluzione è una beffa perché in realtà sono rimaste sul piatto e a carico dei tre attivisti delle multe da ben 20.000 euro e quindi, insomma, fino a un certo punto sono andati assolti. Onestamente il titolo non l'ho capito, l'articolo non esprime particolari condanne, quindi forse è la seconda che ho detto, ma leggiamolo insieme. Firenze, il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione difesi dall'avvocato dell'Aquila per l'azione del 13 febbraio 2024 al Museo degli Uffizi, in cui immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio, appese con scotch di carta, vennero attaccate alla teca della nascita della Venere di Sandro Botticelli. L'azione si è svolta all'interno della campagna Fondo Riparazione, che chiedeva l'istituzione di un fondo da 20 miliardi per risarcire i cittadini colpiti da catastrofi climatiche come alluvioni e siccità. I tre attivisti sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata e violazione dell'obbligo di dimora. Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione fece scalpore, soprattutto perché l'opera scelta è conosciuta in tutto il mondo ed è uno dei simboli del Rinascimento fiorentino. La soluzione è la 75esima per le azioni di Ultima Generazione, rende noto un comunicato dell'associazione ambientalista. La soluzione non riguarda però la multa da 20.000 euro che è stata ricevuta ai sensi del cosiddetto decreto ecovandali, approvato definitivamente alla Camera il 18 gennaio 2024, che prevede sanzioni da 10 a 60.000 euro per chi deturpa o danneggia beni culturali. Ultima Generazione definisce il decreto una legge inutile dal punto di vista giuridico, il reato di danneggiamento era già perseguibile dal codice penale, ma non poteva essere contestato perché il danneggiamento non c'era mai stato. E allora si è deciso di punire l'imbrattamento e quindi anche lo scotch di carta. Un decreto costruito su misura per noi, come ha denunciato Amnesty International, con l'unico scopo di criminalizzare l'attivismo climatico. Giacomo, 31 anni, informatico, è uno dei tre attivisti che sono stati assolti, ma che dovranno pagare la multa, salvo vincere un ricorso. Dopo l'assoluzione ha commentato: sono stato assolto ed è un sollievo per me e per chi mi vuole bene. Ma questa parola non chiude nulla. Quel giorno agli Uffizi abbiamo attaccato delle fotografie su un vetro con dello scotch di carta, immagini di case sommerse, di strade diventate fiumi, di famiglie di Campi Bisenzio che avevano perso tutto. Nessuna distruzione, nessuna violenza, solo immagini di una realtà che questo paese si ostina a ignorare. Il tribunale ha riconosciuto che non era un reato, ma la multa da 20.000 euro rimane per quello scotch di carta. Nel frattempo, anziché legiferare per la transizione energetica, questo governo ha prodotto decreto dopo decreto per silenziare chi protesta. Mi chiedo quante leggi si sarebbero potute scrivere in questi anni per liberarci dalla dipendenza dal gas, per rendere le nostre case e le nostre bollette indipendenti dalle crisi geopolitiche e dalle speculazioni dei mercati. Oggi le famiglie italiane si trovano a fare conti con bollette insostenibili proprio perché quella transizione è stata rimandata, sabotata e derisa. E chi lo denuncia veniva portato in tribunale. Non mi pento di nulla, perché quella fotografia mostrava la verità. E la verità non si può condannare anche quando costa 20.000 euro provarci. Queste sono le dichiarazioni appunto dell'informatico Giacomo di 31 anni, non un ragazzino, direi assolutamente neanche uno stupido, visto che sfido chiunque a dare torto alle ultime dichiarazioni, laddove parla di ciò che il governo avrebbe potuto e può ancora fare in termini di riduzione degli impatti ambientali, anche di riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche che ci stanno costando occhi della testa e l'ira di Dio, e invece si è preoccupato solo di silenziare voci come le sue, proprio perché, penso io, dicono cose che in fin dei conti sono assolutamente razionali e chiunque può capire, a prescindere da come la pensi o dalla disponibilità che può mostrare per fare l'attivista, per andare a sporcare un muro, per sporcarsi le mani di vernice, per mettere in scena una situazione teatrale di strada, come hanno fatto tante volte loro o tante altre situazioni che denunciano problemi, a volte ambientali, altre volte sociali, altre volte entrambe le cose. Però, insomma, a prescindere da come la si pensi, ciò che questo ragazzo, giovane adulto di 30 anni, dice è assolutamente sposabile e razionale da gran parte della popolazione, e non è un caso se per l'appunto è proprio contro voci come queste che si scagliano i decreti del governo. Tra l'altro, il decreto cosiddetto Ecovandali del 2024 in qualche modo ha anticipato quello che poi è stato esteso recentemente a tutte le forme di protesta, perché con questa storia delle multe che arrivano così dai 10 ai 60, anche la vicenda della manifestazione non autorizzata che abbiamo in qualche modo seguito qualche settimana fa rispetto alla contestazione all'apertura della serie di Futuro Nazionale in Piazza Tanucci, che mi sembra di poter dire con una certa certezza che è stata la prima multa che è arrivata a seguito di questo decreto qua sul nostro territorio, praticamente è la stessa cosa. Quindi non c'è reato penale, ma arriva questa multa che chiaramente mette gli attivisti e le attiviste in forte difficoltà, perché sappiamo che qualunque comportamento che vada contro qualcosa o contro qualcuno può diventare, a discrezione della polizia, a discrezione degli apparati dello Stato, passibile di queste multe, che chiaramente, per la loro entità, perché comunque qui si sta parlando di multe da 20.000, ma sarebbero potute arrivare anche a 60 nel caso della multa per la manifestazione non autorizzata dell'apertura della serie di Vannacci in Piazza Tanucci. Mi pare che si stia parlando di multe da 10.000, quindi insomma sono cifre assolutamente impressionanti. E chiaramente, anche se c'è il ricorso, come ha detto in un passaggio anche nell'intervista, quindi c'è ancora un'ultima possibilità che la multa possa essere in qualche modo strappata, stracciata e non debba essere poi realmente pagata, comunque ci sono le spese d'avvocato. Quindi insomma, per attaccare un manifestino con lo scotch, sia pure sulla Venere del Botticelli e non dentro l'androne di un condominio per promuovere una manifestazione, come tante altre volte si è fatto, però ciò non toglie che siano cifre davvero spaventose e che hanno appunto lo scopo di spaventare e cercare di tenere le persone a casa, o al massimo spingerle dentro la rete internet, dentro il web, a lamentarsi di questo e di quell'altro, perché questo è lo spazio consentito, e tutto il resto che ha comunque a che fare con un minimo di organizzazione è certamente il nemico numero uno di chi tiene in mano le leve del potere. Avrei potuto dire che tiene saldamente le leve in mano del potere, ma non mi sento di dire che le tengono in mano così saldamente, e probabilmente, senza fare troppa retorica, anche l'utilizzo continuo della repressione ci dimostra che il consenso per le politiche e dei decisori pubblici, siano essi di centrodestra come adesso il governo Meloni, o siano di centrosinistra come potrebbe improvvisamente, ecco, cambiare bandiera, come è successo tante volte, non sono così saldi come gli piacerebbe e come potrebbe anche sembrare. Comunque, questa è la vicenda dell'assoluzione di Ultima Generazione. Credo che sia comunque una notizia per certi aspetti positiva, per quanto resti un po' la beffa di cui ci ha parlato anche il Tirreno. Bene, andiamo avanti con i nostri argomenti. Ora 2 secondi 2 per l'introduzione al prossimo intervento per lo sciopero generale del 18 di maggio con USB. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a parlare di una iniziativa super importante e fondamentale, quale uno sciopero nazionale generale, quello lanciato da USB per il 18 di maggio. Ne parliamo con un certo anticipo perché chi ci ascolta con continuità lo sa, la nostra trasmissione esce poi di lunedì mattina, quindi c'è il rischio di non riuscire a spingere e sostenere l'iniziativa di cui si sta parlando con l'importanza che merita. Lo sciopero generale che riprende l'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia e le parole d'ordine, gli slogan, diciamo così, sono sempre gli stessi: nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. Quindi un appello al mondo del lavoro per schierarsi dalla parte della solidarietà internazionale e internazionalista con la flottiglia che, dopo il primo intercetto, la navigazione perigliosa e pericolosa verso Creta, poi adesso la Turchia e l'intenzione chiaramente di arrivare là dove sarebbe voluta arrivare fin dall'inizio e dal lancio dell'iniziativa, che è Gaza, ovviamente lo sapete tutte e tutte. Quindi USB che lancia per il 18 maggio una prima data utile per farsi sentire e tornare nelle piazze come equipaggio di terra, per indicare le responsabilità del governo Meloni, l'Unione Europea e la NATO, che sono corresponsabili, come si legge sull'indizione dello sciopero, e sostengono Israele, scelgono la sudditanza agli Stati Uniti e trasformano la guerra in politica industriale, riarmo, spesa militare e sacrifici sociali scaricati su lavoratori e lavoratrici. Quindi siamo ai nostri microfoni con Dario di USB per appunto presentare quelle che sono le tematiche dello sciopero, raccontarci un po' come è andata eventualmente sulle trattative, negoziati, rapporti con gli altri sindacati per arrivare a uno sciopero pronto e il più possibile unitario, e tutto quello che vorrà dirci. Dario, a te la parola e insomma lanciamo insieme questo sciopero generale del 18 di maggio.
1: Sì, ciao e buongiorno a tutte e a tutti. Intanto grazie per il lavoro che svolgete e per lo spazio e anche per il sostegno. Noi abbiamo raccolto l'appello lanciato dalla Global Flotilla e proclamato appunto uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza per il 18 maggio. Uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza perché guerra, genocidio e tutta la tendenza alla guerra e la corsa al riarmo, con anche l'attacco chiaro, esplicito, molto evidente al diritto internazionale, così come il restringimento degli spazi democratici. Noi crediamo che serva un salto di qualità nella mobilitazione. Da poco abbiamo ricevuto la bella notizia del rilascio rispetto alla detenzione illegale di Saif e di Tiago. Tuttavia rimane tutto il tema della guerra, tutto il tema drammatico del genocidio e il tema altrettanto drammatico delle condizioni nelle quali noi che lavoriamo, quindi il blocco sociale, il blocco popolare, si trova a dover vivere, ed è una conseguenza di una scelta politica molto, molto, molto chiara. Quindi il fatto che Israele agisca nella totale, impunità, abbia rapito in acque internazionali 2 liberi cittadini, il fatto che Israele continui a perpetrare un genocidio che fa sì che, l'entità sionista sia un pericolo per l'intera umanità, è uno scenario internazionale che vede un po' una sorta di, come l'abbiamo definito, un imperialismo predatorio con gli Stati Uniti, sono in una crisi chiara del debito federale interno e quindi ritengono, scelgono con l'amministrazione Trump di seguire e cercare di uscire dalla loro crisi con la guerra. Tutti questi sono elementi che non potevano che portarci a uno sciopero abbastanza urgente. Convocare uno sciopero generale non è semplicissimo, anche perché le leggi che lo regolano, soprattutto la 146, rispetto alla quale abbiamo anche vinto di recente un ricorso che ha dimostrato come l'Italia violi il diritto sacrosanto di sciopero. Dicevo, non è semplicissimo convocare uno sciopero generale, la mobilitazione è permanente. Ricordo soltanto gli ultimi due scioperi di qualche giorno fa, era il 7 maggio, quindi soltanto qualche giorno fa, la scuola è scesa in piazza, ha scioperato. Rispondendo alla chiamata delle studentesse e degli studenti internazionali, we do not enlist, cioè noi non ci arruoliamo. Anche i portuali hanno scioperato nella stessa data, con un presidio presso il Ministero dei Trasporti, richiedendo che quello dei portuali sia riconosciuto come lavoro usurante. Questo per ricordare soltanto due delle ultime mobilitazioni con sciopero che noi rivendichiamo come strumento fondamentale per poter interrompere la catena produttiva e quindi poter opporci alla guerra. Certamente uno sciopero è di tutte e di tutti, occorre qualcuno che lo proclami e che si prenda anche l'onere di organizzarlo. Il 18 ci saranno delle manifestazioni territoriali, in Toscana a breve. Cioè tra qualche ora comunicheremo, definiremo, dopo esserci riuniti, definiremo i luoghi, le piazze e gli orari tra Firenze, Pisa, Livorno, Grosseto, definiremo il tipo di iniziativa da mettere in campo. Sicuramente non è da definire il fatto che la mobilitazione deve essere permanente e deve tenere insieme il piano di contrasto, di resistenza, la chiamerei, a una politica internazionale che vede uno schieramento molto compatto e anche la stessa Unione Europea favorevole alla guerra, Unione Europea, lo ricordo, rispetto alla quale il 7 a Firenze abbiamo messo in campo uno sciopero generale provinciale, proprio perché si riunivano le principali autorità presso il Teatro del Maggio per autocelebrarsi. Abbiamo organizzato uno sciopero, un corteo molto partecipato che si è concluso con un'iniziativa pubblica, una sorta di controconvegno. Tutti questi sono tasselli che devono tenersi insieme, cioè la dimensione generale internazionale che va contrastata, e non possono che farlo lavoratrici e lavoratori, cioè chi è all'interno poi della catena produttiva, della filiera produttiva, ma al tempo stesso tenere insieme questo piano più generale con il piano più vertenziale di luoghi di lavoro nei quali si vive e si lavora sempre più con difficoltà e di settori. Prima ricordavo appunto scuola e porti, ma potrei anche ricordare tutto il settore dell'industria che nei fatti è in crisi, o meglio, subisce un processo di deindustrializzazione bellica. È per questo che quindi lo sciopero generale del 18 vuole essere la prossima occasione nazionale di mobilitazione di lavoratrici, lavoratori e studentesse e studenti che svolgono un ruolo decisivo e centrale. Uno sciopero che poi si collegherà ad una manifestazione nazionale il 23 maggio a Roma. Questa volta la piazza sarà nazionale, per USB sarà nazionale e unitaria, una manifestazione che vuole parlare in primo luogo alla cosiddetta categoria operaia, ma ovviamente questo non è un tema ristretto di pertinenza soltanto di chi è propriamente, strettamente operaio, ma la mobilitazione del 23 è una mobilitazione appunto organizzata con l'obiettivo di rafforzare ancora di più e far tornare centrali gli operai, le lavoratrici e i lavoratori nel nostro paese. È la nostra unica speranza. Un sindacato non può che partire dalle lavoratrici e i lavoratori, non può che provare a organizzarli, occorre farlo, con idee, progetti molto chiari e che non lascino spazio a equivoci e dubbi, perché chiudo con questo: la guerra non è tanto le bombe che esplodono, la guerra è un po' il sistema dentro cui viviamo, e per poter contrastare un intero sistema occorre organizzarsi e farlo in una maniera che tenga insieme piano generale e piano dei settori del mondo del lavoro. Grazie ancora.
0: Dario, come sempre, grazie a te che sei stato con noi varie volte, anche questa volta qua, e hai cercato di spiegarci anche come state cercando di articolare come USB il piano vertenziale, diciamo, delle battaglie sul lavoro, quindi quelle economiche, del rispetto dei contratti, delle condizioni materiali di vita, collegandolo con la dimensione più generale del sistema guerra. Siamo ovviamente d'accordo con quello che dici: non è solo le bombe, nel senso, non è solo la dimensione umanitaria, che comunque non va disprezzata e non è assolutamente marginale, ma certamente dobbiamo riconoscere quelli che sono gli ingranaggi del sistema e riconoscendo questi, provare anche ad incepparli, e lo sciopero è certamente una delle armi nelle nostre mani. Queste davvero le armi che non vogliamo mollare, che niente hanno a che fare con le armi e gli armamenti e il riarmo con cui si vuole distruggere parti consistenti dell'umanità e anche del pianeta. Grazie davvero, ci sentiamo prossimamente, facciamo una pausa musicale perché è già mezz'ora di parlato e poi rientriamo con altre cose

0: Siamo di nuovo qua con il microfono in mano, sempre la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Se voi vi collegate adesso e avete ascoltato solo la pausa musicale, questo era Murubutu con Sumud, la canzone che alcuni mesi fa aveva dedicato alla prima missione della Sumud Flottiglia, oppure più precisamente non la prima, diciamo la prima di questo ciclo qua, mettiamola così. E poi abbiamo parlato in inizio di trasmissione anche con USB per lo sciopero nazionale generale, proprio in risposta alle chiamate, agli appelli della Global Sumud Flottiglia con Dario, lo sciopero per il 18 di maggio. Se appunto questo ve lo siete persi, non ci sono problemi, potete andare sulla sezione dei podcast e, come potete fare per la nostra stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni del Wombat, ve la scaricate, ve la riascoltate per intero quando vi piace di più e quando più vi comoda. Andiamo avanti come promesso sui nostri argomenti, leggiamo un'interessante ricerca e un'interessante notizia che ci viene dalle denunce, come dicevo, anche dalle ricerche, dall'attenzione di Sinistra Progetto Comune e Dimitri Palagi, che viene a dirci, viene a svelare che due studentati non hanno pagato la tassa sui rifiuti. Ce lo dice sia il Corriere Fiorentino che il Tirreno: tassa sui rifiuti, 60.000 euro non versati da due studentati. Voi vi preoccupate perché le tasse sui rifiuti e quindi sui servizi comunali sono care e vanno pagate, c'è chi le rateizza, c'è chi ha problemi. Questi invece c'hanno gli studentati, c'hanno delle camere che di fatto sono camere d'albergo e poi la tassa sui rifiuti non la pagano. Insomma, c'è poco da girarci intorno. Cosa dice il Corriere? L'articoletto è abbastanza breve, forse si vergognavano di scrivere di più, invece di più ha fatto il Tirreno, ma non importa. Due studentati sono in debito col Comune di Firenze per oltre 60.000 euro di Tari non versata. Lo fa sapere appunto Dimitri Palagi di SPC, Sinistra Progetto Comune, sulle basi di una risposta arrivata dalla direzione risorse finanziarie di Palazzo Vecchio. Gli uffici scrivono che Florencia Living è in debito di 30.000 euro relativi alla tassa del 2024. La residenza è di proprietà di Novoli Students SRL, che a sua volta è riconducibile ai fondi internazionali Ardian e Rockfield, subentrati alla precedente proprietà nel novembre del 2024. Qui ci siamo già persi in questo gioco, come si dice, di scatole cinesi tra le proprietà, però quello che resta è il debito di oltre 30.000 euro. Il comune specifica che la compravendita ha lasciato aperte obbligazioni tributarie. Anche Campus X, titolare della struttura da 250 posti in zona Rifredi, per chi non lo sapesse, Campus X è quella torre più alta delle case dello studente che si trova in Viale Morgagni di fronte al plesso didattico, diciamo dalla parte opposta del tram. Ormai si ragiona e si guarda la città così, dove una volta c'era la mensa e le case dello studente, e ci sono ancora. Hanno fatto costruire quest'altra struttura che di primo acchito può anche sembrare un'altra casa dello studente, invece no, è uno studentato privato, il primo, se non vado errato, costruito a Firenze. Si chiama Campus X, tra l'altro il nome è anche abbastanza angosciante, però ecco, anche questi, vediamo un po', che 250 posti in zona Rifredi sono debitori di 30.099 euro tra il 2025 e la prima rata del 2026. Qui mi sembra che appunto ci sia poco altro da dire. Aggiunge chiaramente il Palagi e Sinistra Progetto Comune che chi paga puntualmente è la residenza e non i grandi gruppi. Quindi, come detto, c'è veramente poco da aggiungere, è una notizia che si commenta da sola. Questi sono i padroni indiscussi della città, fanno come gli pare, e c'è da rilevare anche la vergognosa acquiescenza del Comune di Firenze, che mentre vi viene a mettere le ganasce sulla macchina parcheggiata male, quando si tratta di riscuotere ben 60.000 euro, che dite: ma cosa saranno mai? Insomma, 60.000 euro tra averli e non averli, dicono al bar che ce n'è 120.000 di differenza. Chiudiamo qui su questa notizia per andare invece a guardare un'altra cosa che viene fuori ancora una volta dal buon lavoro. Io mi permetto di ringraziare anche per tutto ciò che fanno dal punto di vista informativo Sinistra Progetto Comune e propriamente Dimitri Palagi, anche per questa puntata della Stampa Rassegnata. Li siamo, diciamo, debitori e debitrici, perché ci permettono di dare un occhio alla città rispetto a notizie che probabilmente chi la dirige avrebbe tutto l'interesse, non dico a tenere nascosto come se fossero chissà quali cospirazioni e quali complotti. Non c'è nessun complotto, chi sta al potere spesso ha delle vicende scomode, degli scheletri nell'armadio, e farebbero il possibile per non parlarne. Con questo non si sta descrivendo nessun complotto e nessuna cospirazione, è semplicemente la fisiologia di chi ha posizioni di privilegio e di potere. Quindi invece, grazie al lavoro di Sinistra Progetto Comune e di Dimitri, si scoprono o comunque si riesce a venire a capo di alcune cose. Guardiamo anche questa, perché appunto, come sto dicendo, viene fuori sempre dalle loro richieste, dalle loro interrogazioni e dalle loro ricerche. Esce sui giornali tra 6 e 7 di maggio questa notizia qua, la prendo da Repubblica. Esselunga in via Mariti, Sinistra Progetto Comune vuole ricostruire, l'assessora ora non può. Quindi già nel titolo c'è il battibecco, diciamo così, il dissing tra la denuncia per cui Sinistra Progetto Comune mette in evidenza come la demolizione che Esselunga richiede e si appresta a fare sia funzionale alla ricostruzione e al completamento, ma insomma ricostruzione di quello che dovrebbe essere l'Esselunga lì in via Mariti all'ex panificio militare, l'assessora che in qualche modo smentisce immediatamente la notizia dicendo che ora non può. Vediamolo un po' più nel dettaglio. Secondo Palagi l'intenzione è nelle carte depositate dall'azienda, ma per il comune il titolo è decaduto, devono parlarne con noi. Questo è a titolo e sottotitolo. C'è poi una foto del cantiere, purtroppo, della strage dove morirono 5 operai. Ormai lo conosciamo talmente bene che è inutile anche starselo a ridire, e da lì tutta la vicenda che ha portato al blocco del cantiere, alle inchieste, alle indagini, al fermo dei lavori. Da una parte il comune che ha sempre rivendicato che lì l'Esselunga ce l'avrebbero fatta, poi i tempi si stanno allungando e quindi è scaduto il permesso, e dall'altra parte in qualche modo cittadinanza, abitanti più o meno vicini o di zona, che hanno sempre visto in malo modo e di malocchio la costruzione di un altro supermercato anziché una destinazione più a verde, più a parco, più a servizi sociali, pubblici e per il quartiere di quell'area, che da veramente decenni, insomma, si aspettava che ci fosse una riqualificazione, ma non a scopo privato e per l'ennesimo supermercato, che continua a chiedere non solo un parco, ma ad oggi, dopo quello che gravissimo è successo, la morte di 5 operai, anche una forma di memoria e di memoriale per coloro che hanno perso la vita in questo cantiere e in tanti altri. Quindi già dal primo articolo in qualche forma c'è il dissing, la cosa prosegue anche il giorno successivo, forse in modo anche più netto e più aperto. Il 6 maggio, come vi dicevo, non era solo Repubblica a riportare la notizia, è anche il Tirreno che dice: Esselunga demolisce in via Mariti, poi vuole far ripartire il cantiere. Presentati in comune documenti, biti, ma il permesso a costruire è scaduto. Quindi si ribadisce quello che già era stato detto. Questi erano due articoli, come vi ho detto, del 6 di maggio. Il giorno dopo, che è il 7, c'è in qualche modo, a me pare, subito un tentativo da parte del comune, attraverso le dichiarazioni della sindaca Sara Funaro, di mettere un po', tra virgolette, a tacere la cosa e di scongiurare la denuncia che Esselunga demolisca per poi ricostruire. Il Corriere, in un occhiellino veramente minimale, riporta però questo tentativo fatto dalla sindaca: appello a Esselunga, memoriale delle vittime e un parco in via Mariti. In quel luogo devono essere ricordate le vittime e ci sia anche la possibilità di avere un parco. Così Sara Funaro a proposito dell'area di via Mariti dove nel 2024 morirono 5 operai. L'azienda con cui Funara vorrebbe un incontro ha chiesto una proroga per il permesso a costruire. Dopo il no del comune si attende il responso del TAR. Quindi il comune sta dicendo facciamoci un parco, mettiamola così, sembrerebbero prese di posizioni forti anche per il comune, che invece in questi anni di fermo ha sempre ribadito che l'Esselunga ci sarebbe stata e che ci sarebbe stato spazio anche per del verde pubblico e anche per il memoriale o comunque per un luogo di memoria, cosa che però è diversa dal dire che l'Esselunga non si fa. La Nazione anche qui si presta a moltiplicare la voce della sindaca, dice: il futuro del cantiere in Via Mariti, Funaro, parco e luogo di memoria, ora un confronto con Esselunga. La sindaca invoca un incontro con la catena della grande distribuzione per portare le richieste dei residenti. L'area resta una ferita aperta nella nostra città, il tema è delicato e molto sentito dal quartiere. Quindi sembrerebbe che attraverso queste parole la sindaca stia prendendo in mano concretamente la volontà degli abitanti, che sarà portata avanti in vari modi, di farci un parco. La cosa risulta un po' sorprendente, perché fino a qui, come insomma l'ho detto 10 volte, ma è sempre quello che hanno detto loro, che avrebbero fatto ricostruire l'Esselunga e l'Esselunga si sarebbe fatta. Ora sembra di no. Sarà vero, non sarà vero, sarà più probabilmente, come penso io, un tentativo di rispondere a una notizia che, come è stata tirata fuori da Sinistra Progetto Comune, mette il comune un po' in difficoltà e quindi si corre a tamponare prendendo immediatamente le parti degli abitanti e anche delle vittime del cantiere. Vedremo come saranno le cose, sicuramente ci sarà occasione e modo di riparlarne. Fermiamoci un attimo con le cronache, i giornali e gli articoli e diamo invece spazio e notizia di un'iniziativa che si terrà nel fine settimana, e lo facciamo subito, 2 secondi per l'introduzione al prossimo intervento.
1: E ora vogliamo dare spazio a una realtà del nostro territorio per presentare una iniziativa, in qualche modo dire anche qualche parola su di sé. È la assemblea transfemminista antipunitivista, che organizza nei prossimi giorni, per il 15 di maggio, un'iniziativa con Olga di Milano. Se non vado errato è la sigla, è l'acronimo di Ora di liberarsi dalle galere, una storica campagna contro la detenzione ed ogni tipo di, appunto, sì, di carcerazione e di politica detentiva. E sentiamo direttamente dalle loro parole cosa ci si aspetta da questa iniziativa, quali sono i contenuti che verranno affrontati e anche dove si terrà, perché probabilmente si sta parlando della polveriera, ma la cosa era fino a qualche giorno fa ancora un po' in ponte, quindi vediamo se c'è stato delle conferme. Più in generale, per chi non la conoscesse, se avete voglia di raccontarci un po' di voi, della vostra assemblea transfemminista antipunitivista, cosa fate, dove vi riunite, se ci sono dei luoghi, ecco, degli spazi del web dove chi volesse, tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici, cercare delle informazioni su di voi, mettersi in contatto con voi. Insomma, è uno spazio riservato alle vostre comunicazioni, usatelo pure in massima libertà, certamente contro tutte le galere, le gabbie, anche quelle sui contenuti.
2: Intanto grazie Radio Wombat per questo spazio e ciao a tutti e tutte. La nostra assemblea transfemminista antipunitivista è un'assemblea politica che nasce intorno allo scorso dicembre dall'esigenza di aprire uno spazio di lotta, di riflessione e di solidarietà diretta con il margine, e per costruire pratiche abolizioniste senza abbandonare la prospettiva transfemminista. Questa iniziativa di venerdì 15 si terrà, come dicevi, in polveriera a partire dalle 18 in collaborazione con il collettivo Olga di Milano. Ed è un'iniziativa che fa parte di 2 giorni antirepressiva che abbiamo pensato per iniziare a presentarci sul territorio, che infatti prevede un altro momento che si terrà sabato 16, il giorno dopo, dalle 12.30 in Piazza Tasso, con un pranzo solidale, e a seguire dalle 14.30 una formazione legale sul decreto sicurezza con un'avvocata della rete della resistenza legale. per avere altre informazioni un po' su quello che facciamo, su chi siamo. Ecco, abbiamo scelto di non essere su piattaforme social come ci troverete su Instagram né su Facebook, ma purtroppo ancora non abbiamo costruito un'alternativa dove farci trovare. Ovviamente stiamo usando tutte quelle che sono le piattaforme già esistenti di movimento come La Punta, quindi pubblicheremo tutte le nostre iniziative lì e poi potete scriverci se no alla nostra mail punizione@anche.no. E invece approfittare, ecco, delle iniziative che stiamo portando avanti per venirci a conoscere e per magari leggere il nostro manifesto, ovviamente rimane un invito molto aperto.
0: Bene, bene, bene, quindi un invito a tutti e a tutte per andare a conoscere e a seguire le iniziative di questa 2 giorni anti-repressione di cui abbiamo appunto parlato. Ti ringrazio per quello che ci hai detto, per come ce l'hai un po' spiegata e raccontata. Sappiate che ho messo il link alla punta per cui ci sono gli estremi per i 2 giorni, quindi Polveriera e Piazza Tasso. E con questo, insomma, un ringraziamento e tanti auguri per le prossime iniziative a questa assemblea transfemminista antipunitivista che è nata sul nostro territorio. Con la stampa rassegnata continuiamo ad andare avanti, guardiamo qualche altra notizia sui giornali, mi preparo e andiamo così. Dal Corriere Fiorentino dell'8 di maggio, spogliatoi allagati, ascensori guasti e clochard di notte, il grido d'allarme di Torregalli. Questo è l'articolo, foto shock nella pagina che segue, scusate mi scappa una risata, ma è semplicemente la tragicommedia quotidiana di tutti coloro, o comunque di molti e di molte anche tra voi che siete in ascolto, che sui posti di lavoro spesso e volentieri pubblici vi trovate in delle situazioni che appunto non si sa se ridere o piangere. Come vi dicevo, la foto shock perché c'è un infermiere con i pantaloni bianchi, si vede solo la parte finale, diciamo dal ginocchio in giù, con le scarpe avvolte dentro dei sacchetti neri della Nettezza, che cammina su un pavimento di spogliatoio perché si intuiscono, insomma, la parte finale degli armadietti, e si cammina nell'acqua quasi alta a mezza scarpa. Questa è la foto shock, accompagnata dalla foto anche delle porte d'ingresso del pronto soccorso, anche queste con un ditino d'acqua che si vede visibilmente nella fotografia. Quindi le foto shock a testimoniare che le denunce che sono arrivate in questo caso dalla CGIL sono più che documentate, più che conclamate. La protesta di medici e infermieri con la CGIL, situazione grave, ci sentiamo abbandonati. Questi sono solo titoli e sottotitoli del Corriere, lo riprende anche il Tirreno, in curia e poco personale, un presidio al Torregalli. FP, SP, CGIL, che sta per CGIL Funzione Pubblica, SP Sindacato Pensionati, chiedono di partire da subito con la riqualificazione. E poi c'è il nodo della forza lavoro, sempre più risicata e sotto pressione. Sono passati oltre 16 anni dagli ultimi interventi sulla struttura e i segni del degrado sono evidenti. Il turnover copre l'80% dei pensionamenti e non viene sostituito chi va in malattia o in maternità. Quindi, insomma, la situazione è di duplice problematiche: da una parte le problematiche che sono relative alla struttura e dall'altra le problematiche che sono invece relative al ricambio, alle assunzioni, al numero di lavoratori e lavoratrici che dovrebbero essere in forze all'ospedale di Torregalli e invece non lo sono. L'articolo, poi, andando a dare la parola a il presidio della CGIL, sotto nell'articolo del Tirreno c'è anche una fotografia del presidio che è stato fatto, qui dice ieri, quindi evidentemente era il 7 di maggio di fronte a Torregalli, dove ci sono diverse persone, alcune delle quali reggono dei cartelli con scritto assunzioni, quindi non si lascia spazio al dubbio o alla interpretazione. Quello che si chiede è assunzioni. Evidentemente si denuncia la situazione di sottopersonale, come vi dicevo andando a leggere l'articolo, ora non lo faremo per ragioni un po' di tempo, un po' per non entrare troppo nel merito della vicenda, perché ci porta insomma anche un po' oltre nello specifico, però andando a guardare quello che dice, cosa denuncia la CGIL, si allarga lo sguardo un po' a diverse altre strutture. Le problematiche specifiche chiaramente della struttura e dell'edificio sono relative al Torre Galli, quelle invece delle assunzioni, dei problemi del personale e della forza lavoro invece accomunano molte altre strutture sanitarie e strutture ospedaliere. Denuncia tra le varie criticità anche le porte automatiche del pronto soccorso rotte da tempo, i pazienti sono costretti a fare un giro più largo. In questa cosa qua c'è anche un aspetto, se vogliamo, singolare o comunque specifico di Torre Galli, perché essendosi rotte le porte del pronto soccorso diventa anche luogo di ricovero e di rifugio di persone, come dice nel titolo dell'articolo, le chiama clochard, che siano senza fissa dimora, che siano persone con delle diagnosi psichiatriche, che tutto sommato hanno delle relative autonomie e poi magari hanno una vita un po' a pezzi e non sanno bene dove andare, o che siano persone semplicemente in stato di povertà e che trovano nelle porte del pronto soccorso, che restano aperte, la possibilità di entrare in uno spazio chiuso, riparato, relativamente caldo quando è freddo, relativamente riparato dal sole quando è caldo. Io questo non lo so di preciso, però c'è anche questo aspetto qua tra le denunce, che non è una denuncia evidentemente più di tanto relativa al degrado, ma soprattutto al degrado della struttura. Quindi veramente solidarietà a chi lavora in queste condizioni qua, e solidarietà a tutti e a tutte a prescindere, perché si sta parlando di strutture pubbliche che meriterebbero attenzione e rispetto e non un trattamento come questo, sia per i diritti di chi ci lavora, sia per i diritti di chi in questi luoghi deve andare e a farsi curare, non certo a guardare nel cinema lo spettacolo, il pattinaggio su ghiaccio. Ancora una decina di minuti a disposizione della nostra stampa rassegnata per andare a guardare altre due notizie che non sono proprio uguali, però per certi aspetti, se vogliamo, assomigliano. È una denuncia che arriva sempre da lavoratori e lavoratrici, in questo caso lavoratori e lavoratrici in appalto dentro l'aeroporto, quindi le dimensioni qui sono sfumate, perché come sappiamo l'aeroporto è anche una struttura pubblica che risponde anche a delle necessità di spostamento a lungo raggio, in qualche modo sono considerabili parte del diritto al trasporto. Dall'altra parte è un luogo dove operatori privati di ogni genere, nello specifico degli aeroporti toscani, Toscana Aeroporti, fanno i loro profitti anche e per conto di azionisti internazionali e di multinazionali come Corporation America, che è l'azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, la famosa azienda che è specializzata nella gestione di aeroporti in tutto il mondo e che fa capo, afferisce a questo personaggio abbastanza noto, che Edoardo Eurnekian, tra l'altro così lo do per elemento di corredo, il presidente argentino Milei è stato anche un dipendente di Corporazione America e un dipendente di Edoardo Eurnekian, quindi si sta parlando comunque di gente che conta, e se qui conta fino a un certo punto perché possiede solo tra virgolette gli aeroporti toscani, in Argentina un ex dipendente dell'azienda di Eurnekian è diventato proprio il presidente, quindi appunto insomma non è gente come noi, diciamolo così. Allora, la notizia di che si tratta, guardiamolo insieme. La Repubblica di Firenze, file all'accettazione, disagi a Peretola, basta lavorare così. Mentre Toscana Aeroporti fattura record e milioni, lavoratori e lavoratrici in appalto patiscono strutture e condizioni operative disastrose. È la denuncia di Lorenzo Robin, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di USB presso GH toscana che racconta di una mattinata difficile all'aeroporto di Firenze Peretola. File interminabili ai banchi d'accettazione, ritardi, una decina di voli colpiti dai disagi dopo che il personale addetto allo smistamento dei bagagli letteralmente trovato sommerso dalle migliaia di valigie spedite. Per salvaguardare strutture e schiene è stato interrotto più volte il flusso di bagagli e di conseguenza il processo di accettazione dei passeggeri. Il messaggio è chiaro: basta lavorare in queste condizioni. Poi una frecciata a Toscana Aeroporti, accusata di non essere in grado neppure di realizzare un bagno apposito per i lavoratori. Questo è l'articolo di Repubblica. Invece il Corriere ci riporta la stessa notizia, chiudendo però con le dichiarazioni di Toscana Aeroporti, che dice: secondo Toscana Aeroporti è stato un semplice evento di sovraccarico in un sabato di partenze degli studenti americani alla fine del semestre. Queste sono le due, i due punti di vista. Quando spesso ci sentiamo raccontare, lo dicevamo anche nella scorsa puntata riguardo alla manifestazione del 1° maggio, il racconto, la narrazione, il tentativo di sostituire la realtà con una novella, cioè la realtà dei punti di vista e degli interessi inconciliabili tra chi lavora e chi invece si appropria del lavoro altrui, è qui ben rappresentata. Questi che stanno a lavorare, tra l'altro Lorenzo Robin di USB ci dice, il giornale, che lavora per GH Toscana, che è una delle aziende alle quali il settore dell'handling, cioè dell'assistenza a terra e della movimentazione dei bagagli, insomma più semplicemente i cosiddetti portabagagli, che sono gran parte della forza lavoro a terra degli aeroporti, sono stati venduti negli anni. Quindi GH Toscana e Consulta SPA, delle aziende private che hanno spacchettato e con cui si è spacchettato i dipendenti che prima erano invece assunti diretti di Toscana Aeroporti. Col gioco degli appalti si va ad aumentare i ritmi, si va ad aumentare il carico di lavoro, si vanno a ledere ancora una volta i diritti, e dall'altra parte invece i manager e gli azionisti che commentano semplicemente dicendo che è tutto normale, va bene così. E non dimentichiamo a questo punto che siamo in chiusura di trasmissione, perché sarebbe impossibile che i disagi di cui si sta parlando a Peretola, e che spesso le cronache stesse ci hanno abituato a ricondurli ai disagi per il vento, ai disagi per la nebbia, alle famose carenze strutturali dell'aeroporto che giustificano e stanno alla base anche del nuovo progetto di aeroporto, questa volta invece non c'entra niente né il vento, non c'entra niente la nebbia, non c'entra niente nulla, se non appunto l'avidità e la cupidigia di chi dirige questo aeroporto, che non riesce a dire di no di fronte al denaro e che concentra partenze e decolli in un'unità di tempo evidentemente troppo piccola per poter essere gestita serenamente anche da chi lavora. Ma d'altronde chi lavora non conta niente, come non contano niente abitanti e popolazioni sui quali e sulle quali si vorrebbe stendere la nuova pista, che non ha l'obiettivo di risolvere queste criticità, o meglio, forse c'ha anche questo effetto, ma il primo scopo, il primo obiettivo è proprio quello di raddoppiare i passeggeri, facendo un aeroporto più grande con una maggiore capacità operativa, e che va ad avere un impatto sulla piana e sui comuni della piana assolutamente insostenibile. Per tutto questo, e chiudo, sabato 16 di maggio, lo ricordiamo, lo abbiamo già detto la scorsa settimana, ci sarà la manifestazione convocata dai comitati della Piana, associazioni ambientaliste, realtà in difesa del territorio, che da anni si battono contro il nuovo aeroporto e questo progetto di espansione, alle ore 14 al Polo Scientifico, per un corteo e poi anche un evento. Lo segnalerò nello scritto della trasmissione con l'evento alla punta. Per qualunque altra cosa seguite pure i social attraverso la pagina della Piana contro le nocività, presidio, non ceneritori, non aeroporto. Dalla stampa rassegnata, tante cose anche questa settimana, grazie a chi è stato con noi, grazie a voi che ci ascoltate, e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
3: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
4: No,

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
1: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation. Utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatte beve.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali specchie o imprecisioni.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

denaro. Crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

0: lungo e stanco. Nasce nella gola. Nasce nella gola.
1: Finisce nella gola!
0: Lungo e stanco. Nasce nella gola. Arriva alle orecchie.
1: Sfruttiamo!
0: Lungo e stanco. Nasce nella gola.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Eccoci, Radio Wombat, vogliamo dare subito un primo contributo per quello che riusciamo ad ora a capire di quello che è successo questa notte, venerdì 2 di gennaio 2026, 3 di gennaio oggi è sabato. Fatti davvero impressionanti, incresciosi, ci sarebbe da dire che per certi aspetti c'era da aspettarselo, perché i motori di guerra e le minacce del governo statunitense per bocca del presidente Trump purtroppo ormai si susseguono da mesi, però forse è un'escalation che ha preso un po' la sprovvista. Si è parlato sui media con molto imbarazzo sulle prime di esplosioni, forti colpi a Caracas, poi piano piano durante la giornata di sabato mattina si sono in realtà chiarificate le cose, l'attacco c'è e c'è stato, si rischia forse anche un'invasione di terra più volte millantata da Trump, ma insomma qui non siamo a fare analisi militari, si riporta più o meno quello che è la situazione, sufficientemente drammatica per produrre appuntamenti in tutta Italia. Noi come Radio Wombat facciamo un po' la nostra parte, con molta umiltà e con molta modestia cerchiamo di dare un contributo, lo andiamo a fare con Gianni, che già nella giornata di sabato in mattinata hanno cominciato a organizzare dei primi appuntamenti e delle piazze anche per il nostro territorio, Firenze e area metropolitana fiorentina. Sono tanti gli appuntamenti che si stanno già dando nelle varie e diverse città d'Italia. Fortunatamente c'è un paese che non si arrende, non vuole piegare la testa ai diktat, alle imposizioni

0: quello che sta succedendo adesso con il Venezuela. Credo che da parte di tutti la volontà sia quella di non scacciare chiodo con chiodo, cioè di non mettere il Venezuela sotto i riflettori al posto della Palestina, e nemmeno nello stesso tempo mantenere la Palestina oscurando il Venezuela, ma al contrario cercare le connessioni, cercare i punti di contatto in uno scenario internazionale che è sempre più complicato e ci rischia di portarci sempre più verso un'escalation bellica che nessuno e nessuna vuole. Quindi la parola a Gianni, appunto, per fare un aggiornamento sui prossimi appuntamenti.
1: Salve a tutti. Sono Gianni Monti della Cassa dei diritti dei popoli. Noi parteciperemo insieme con tante altre realtà alle manifestazioni che ci saranno riguardo a tante problematiche, non soltanto quella di cui si sta parlando oggi e di cui si è parlato nei giorni recenti. Intanto vi dico quali sono gli appuntamenti certi. E il primo è proprio domani alle ore 17:30 ci ritroviamo in piazza Ognissanti per fare una manifestazione con arrivo nei pressi del Consolato degli Stati Uniti. E questo riguarda chiaramente il Venezuela, l'aggressione a Venezuela, che fa parte di un'aggressione che possiamo definire planetaria a livello proprio mondiale, da parte di un suprematismo occidentale, guerrafondaio e imperialista, un'aggressione nei confronti dei popoli che costoro vogliono ridurre in schiavitù o quantomeno ridurre una condizione di servitù, per motivi vari, perché sono popoli che vivono in delle zone strategiche, oppure perché, come per esempio il Venezuela, sono popoli che stanno sopra un immenso giacimento di petrolio. Quindi le motivazioni sono varie, ma tutto ciò che questi paesi hanno in comune è il fatto di essere costantemente presi di mira, aggrediti, attaccati dall'imperialismo guidato dagli Stati Uniti e da Israele. Ovviamente questi sono al vertice di questa piramide imperialista, ma sappiamo che poi sotto ci sono i vari vassalli, valvassori e valvassini, che ubbidiscono agli ordini che vengono imposti dall'alto. Sabato 10 ci sarà una manifestazione che partirà da Piazza San Marco per giungere in una piazza che ancora non sappiamo con esattezza quale sarà, perché la questura deve dare il benestare definitivo. E una manifestazione che, cadendo nel secondo sabato di gennaio, e inizialmente era tutta dedicata al ricordo dell'operazione Piombo Fuso, il grande massacro di circa 1500 esseri umani fatto da Israele 15-16 anni fa, e che quindi ha preceduto l'immenso massacro che è sotto gli occhi di tutti oggi, già da più di 2 anni. Si è pensato di allargare il discorso, diciamo, una questione carattere internazionale. Un carattere internazionale che è doveroso, perché è chiaro quello che succede a Gaza, e aggiungiamoci anche la Cisgiordania, che troppo spesso non viene considerata abbastanza. È chiaro che quello che succede in quei luoghi è una cosa talmente grande, orrenda, spaventosa, che è evidente che è al centro di tutto, e che tra l'altro nell'immaginario collettivo è nei fatti il discrimine tra chi sta da una parte e chi dall'altra della barricata, come lo fu negli anni 30 la guerra di Spagna, no? Fascista da una parte, gli antifascisti dall'altra. Ecco, oggi è così. I sionisti, i filo sionisti da una parte, gli antisionisti, antisraeliani dall'altra. E quindi tutto questo è al centro, ma è al centro di una questione, come dicevo prima, generale, mondiale. e quindi è opportuno

inquadrare nella manifestazione del 10 il ricordo di Piombo Fuso, che ovviamente poi si collega allo sterminio di oggi, inquadrarlo in un discorso generale delle continue, sistematiche aggressioni da parte dell'imperialismo ai popoli che non vogliono essere soggiogati. Ecco, questo è un po' il quadro generale in cui noi ci muoviamo. Penso che sia molto importante che questi due appuntamenti, molto vicini, vicinissimo quello di domani, vicino quello di sabato 10, siano partecipanti, siano forti, siano intensi, che si facciano vedere e che vedano la partecipazione di tante realtà tutte insieme, che siano cioè delle manifestazioni con un carattere fortemente unitario, unitario da parte di tutti coloro che si schierano contro l'imperialismo, contro i guerrafondai, contro coloro che, oltre che a massacrare migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di esseri umani, calpestano anche completamente, cosa che non è cominciata oggi, il diritto internazionale, di cui però quando gli fa comodo si riempiono la bocca. La Casa dei Diritti dei Popoli c'è. E ci saranno tanti, veramente, i centri sociali, associazioni, comitati, forze politiche, forze sindacali. Ci vediamo in queste manifestazioni. Grazie, compagni, a presto.

0: è stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: finisce nella gola.
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, un eco arriva,